0: settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano da uno zio materno, sono state affidate al sindaco, sono in buone condizioni. In mattinata la conferenza stampa in procura.
1: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. Causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. 2 settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime. Nella prima domenica d'estate a Senago, nel Milanese, 3 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata trovata morta durante, è stata uccisa, travolta e uccisa durante un sorpasso. In Val Chiavenna e sulla A26 2 motociclisti hanno invece perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaianica. Nel Pordenonese un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con un'auto. L'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. E veniamo alla Colombia, perché con oltre il 99% dei seggi scrutinati, il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo de Spriella, è il nuovo presidente. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti. Il suo rivale, il senatore di sinistra Ivan Cepeda, si è fermata al 48,69%. Ed è iniziato ufficialmente l'estate all'insegna di temperature oltre le medie di stagione, destinate a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì, senza variazioni particolarmente significative ma con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo con lo sport. I mondiali, poche della Spagna all'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Poco fa si è chiusa con un 2-2 lo scontro Uruguay-Capo Verde. Alle 3 invece inizierà Nuova Zelanda-Egitto. Le altre partite della giornata sono Argentina-Austria e Francia-Iraq. Moto Gran Premio invece Marquez vince a Brno, Bezzecchi resta comunque leader. Europei di schema, per Italia splendido oro nel fioretto maschile a squadre, Francia travolta, gli azzurri trionfano anche nel medagliere. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ed ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, le minacce di Donald Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. E sui social, nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO.
3: La giornata del capo della Casa Bianca è iniziata con duri attacchi verbali all'Iran. Senza accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto, ha detto Trump a Fox News. Gli Stati Uniti potrebbero prendersi il 20% del petrolio. Bordate che arrivano fino in Svizzera durante i colloqui di pace tra USA e Iran. Dopo i 60 giorni fissati per i colloqui, ha detto Trump, dell'Iran potrò farne tutto quello che voglio, anche far saltare in aria il paese se non riapre lo stretto di Hormuz. C'è un nuovo capitolo nel botte risposta a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano ha pubblicato un nuovo post all'indirizzo del governo italiano. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua minaccia nucleare, dice Trump. Li difendiamo da decenni, aggiunge, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono e non va bene. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
2: Ma intanto nella notte, secondo fonti locali, due navi sudcoreane hanno attraversato lo stretto di Hormuz. E andiamo in Libia. La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino, dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue figlie e si è poi tolta la vita.
4: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata al letto a Castello la mamma, Micaela Veleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne. Rientrando a casa a Torino è stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito che la donna non avrebbe accettato e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
5: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere? Non lo so. Poi dispiace per la ragazza. Bellissima.
4: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
2: E ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano in realtà da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura di accoglienza. In mattinata ci sarà una conferenza stampa in procura. Per la prima volta in 11 anni un neonato è stato affidato alla Culla per la Vita di Giaveno alle porte di Torino. Il piccolo, trovato in buone condizioni dai volontari della struttura, è ora assistito dai sanitari e sarà avviato al percorso che porterà all'adozione. E veniamo al meteo, un inizio ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie di stagione, destinate a perdurare per tutta la penisola fino a giovedì senza variazioni particolarmente significative. La situazione però potrebbe aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. Calcio, il Ravenna, squadra di Serie C, ha annunciato nei giorni scorsi un insolito colpaccio di mercato. Il brasiliano Ronaldinho, vedremo se giocherà davvero, ma non è escluso, ha detto il vicepresidente del club, Arieto Braida. Le indiscrezioni parlano però di partecipazione dell'ex campionissimo a partite e esibizioni, ma intanto sale l'attesa nella città romagnola. E parliamo di calcio giocato, poker della Spagna, l'Arabia Saudita solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran, Uruguay, Capoverde invece è finita 2-2, da poco è iniziata invece Nuova Zelanda e Egitto. Le altre partite della giornata saranno Argentina, Austria e Francia, Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince, Bezzecchi resta comunque leader. Europei di scherma, per l'Italia splendido oro nel fioretto maschile a squadre, Francia travolta, le azzurri trionfano anche nel medagliere. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: E anche in questa domenica caldissima siamo pronti a scoprire le 10 posizioni della nostra top, la top 20, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, un saluto da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, new entry della settimana più alta e l'unica poi di questa classifica, alla posizione numero 10, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, canto.

testa alla classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, classifica redatta come sempre dagli amici di Airplay. Questa settimana i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: mi fermo qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia, sempre con la classifica redatta da Airplay Radio Monitor, sempre con gli amici della Radio Corriere TV, e vi ricordo che troverete online il nuovo numero del vostro settimanale di riferimento, indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro giornale. Grazie da Fabrizio Casinelli, alla prossima e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan e del Qatar, i due paesi hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici dunque continueranno con le rispettive delegazioni che probabilmente resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Arakchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E sui social un nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TGcom24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E torniamo in Italia, atteso in giornata il via libera alla Camera al piano casa. Ascoltiamo allora quali sono i contenuti principali del provvedimento.
3: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta in Mantinata, attesa una conferenza stampa in procura. Ed è stato purtroppo un fine settimana segnato da numerosi incidenti stradali in tutta Italia in cui hanno perso la vita molti giovani, come accaduto a Senago nel Milanese, dove un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza, ora indagato per omicidio stradale aggravato, è finito in un canale provocando la morte di 3 diciassettenni.
4: 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni in un'auto da 5 posti, tasso alcolemico del guidatore di gran lunga oltre i limiti, una curva a gomito, l'Audi A2 che va fuori controllo, sbanda, finisce in un canale, 3 di loro non riescono a uscire e perdono la vita. Il 18enne al volante dovrà rispondere di omicidio stradale. È successo sabato notte a Senago, nel Milanese.
5: 3 ragazzi che erano riusciti ad uscire dalla macchina ed erano sulla riva. Una ragazza gridava: aiuto, aiuto, mi fa male la schiena. Siete tutti? No, hanno detto, ci sono 2 ragazzi sotto. Che erano sotto shock.
6: Andavano a scuola con me, ci divertivamo, bravissime persone. Li voglio troppo bene.
7: Ragazzi, stati attenti, andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì.
4: Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. Nicoletta Ruso, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. E ancora è di un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. In Valchiavenna, deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spluga, a Madesimo. Claudio Vigolo, GR1.
2: Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia, su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E con oltre il 99% dei seggi scrutinati, il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo della Espriella, è il nuovo presidente della Colombia. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti, il suo rivale, il senatore di sinistra Ivan Cepeda, si è fermato al 48,69%. La sinistra vuole ora il riconteggio per i dati ufficiali, dunque bisognerà aspettare domani dopo il riconteggio, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parti, comprese quelle del presidente americano. Ma poco fa le agenzie raccontano di manifestazioni di protesta a Cali, dove ci sono stati anche scontri con la polizia e dove sono state date al fuoco bandiere americane. E torniamo in Italia con il meteo. Inizio ufficiale dell'estate all'insieme delle temperature oltre le medie stagionali, destinate a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì, con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo flusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo come sempre con lo sport. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, nei mondiali solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Uruguay, Capo Verde, finita 2-2. In campo Nuova Zelanda e Egitto, al momento il risultato è di 1-0 per la Nuova Zelanda. Le altre partite della giornata: Argentina, Austria e Francia, Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince a Brno, Bezzecchi squalificato, resta però leader. Europei di scherma per l'Italia, splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Tu vestita

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere il paese, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan, del Qatar, Teheran e Washington hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici continueranno con le rispettive delegazioni che resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E dopo l'annuncio dei mediatori, le borse asiatiche hanno aperto tutte con segno positivo. In particolare l'indice principale della borsa di Tokyo, il Nikkei, è salito di oltre il 2%, registrando un nuovo massimo storico per il terzo giorno consecutivo. Altro fronte, quello dell'Ucraina. Poco fa i media riportano che i 4 aeroporti di Mosca sono stati chiusi dopo l'abbattimento di quasi 60 droni. A dare l'annuncio il sindaco di Mosca, che ha appunto riferito che in un'ora e mezza ci sono stati gli attacchi da parte di Kiev, portati con 59 droni abbattuti dalla difesa aerea. E torniamo a parlare invece di Donald Trump, perché sui social c'è stato un nuovo sfogo del presidente americano, sia contro l'Italia che contro gli alleati della NATO. Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, ha accusato il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi, un'intervista a TGcom 24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti gli altri leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Determinata a chiudere il capitolo delle polemiche, la premier Giorgia Meloni ha visitato a sorpresa gli Alpini e si prepara ai prossimi appuntamenti, per lo più concentrati sui dossier internazionali.
3: Nessuna intenzione di tornare sulla polemica con Donald Trump. Quello che aveva da dire Giorgia Meloni lo ha già detto. La premier ha respinto le ultime affermazioni del leader della Casa Bianca, invitandolo a concentrarsi sulla sua popolarità in casa. Ora vuole voltare pagina, abbassare i toni nella certezza che il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
3: La visita a sorpresa a Gemona fra gli Alpini alla vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare europeo sono i temi centrali del vertice informato a 5 paesi che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino insieme ai leader dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la premier sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello in attuazione dei trattati del Quirinale firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi con Emmanuel Macron. Federica Ionta, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Dramma a Torino: una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio e suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state invece ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta. In mattinata, conferenza stampa in procura.
5: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. Due settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime nella prima domenica d'estate a Senago, nel Milanese. Tre giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente, 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata travolta e uccisa durante un sorpasso. In Val Chiavenna e sulla 26 due motociclisti hanno perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaianica. Nel Pordenonese un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con un'auto. L'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. E vediamo in Libia, perché la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E il candidato appoggiato da Donald Trump, Abelardo Della Espriella, è il nuovo presidente della Colombia. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti, il suo rivale Cepeda si è fermata al 48,69%. Ora la sinistra vuole il riconteggio. Dunque, per i dati ufficiali bisognerà aspettare domani dopo il riconteggio, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parte, comprese quelle del presidente americano. Proteste invece per il voto a Cali, la terza città più grande della Colombia, dove alcuni manifestanti hanno bruciato bandiere americane e si sono scontrati con la polizia. E torniamo al meteo. Inizio ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie stagionali, destinate anche a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì, senza variazioni particolarmente significative, con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione però potrebbe aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo con lo sport. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Nella notte è finita 2-2 la partita Uruguay-Capo Verde, poco fa invece è finita con la vittoria dell'Egitto per 3-1 sulla Nuova Zelanda, l'altra partita della notte. Durante il giorno si attende invece altre due partite, Argentina-Austria e Francia-Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince a Brno, Bezzecchi squalificato resta leader, europei di scherma per Italia, splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: di Dio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Paese Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
1: Rai Iso Radio.
2: Iniziamo così con le previsioni meteo tra qualche minuto, lunedì 22 di giugno, una notte che ho scoperto si dice tropicale, quando la temperatura non sale, non scende sotto i 22 diventa tropicale. Il colonnello Guido Guidi mi guarda molto male, adesso ci facciamo spiegare cosa ci aspetta oggi, ma iniziamo per ordine. Inizia così la nostra giornata qui su Raiso Radio, Alessandro Rosa e Alessandra Tocci, viaggeremo insieme sino alle 9, poi ci sarà Max Locafro a accompagnarvi per il resto della giornata. E allora, come detto, andiamo con le previsioni meteo. E diamo il buongiorno, buon lunedì 22 di giugno. Sembra un 14 di agosto come senso di...
3: Beh, diciamo che ci siamo affrettati effettivamente.
2: Ci siamo anticipati.
3: L'estate non ha aspettato nemmeno il solstizio, che peraltro è passato da 24 ore, ma siamo già pienamente nelle condizioni estive. Ma a parte questo, siamo in un'onda di calore, questo è il tema meteorologicamente parlando, quindi temperature che sono sopra media, anche consistentemente sopra media, riguarda buona parte dell'Europa occidentale e mediterranea, anzi devo dire che sono più intensi gli effetti di quest'onda di calore tra Spagna e Francia di quanto non lo siano sul Mediterraneo centrale, quindi anche sull'Italia, dove pure invece sono importanti. Siamo nell'ordine dei 35-36 gradi diffusi, 37-38 localmente su alcune delle zone del nostro territorio più lontane dal mare e anche soprattutto nelle città più popolose che per conto producono calore per conto proprio. E questo vale quindi per la pianura padana, per l'entroterra delle regioni tirreniche tra Toscana e Lazio, per l'Umbria, vale anche per l'entroterra della Sardegna. È vero anche però che questa onda di calore e quest'alta pressione che la genera sono un po' deboli, io lo definirei un gigante con i piedi d'argilla, perché in realtà molto estesa sul territorio europeo, ma non libera da effetti di instabilità pomeridiana che, con riferimento al nostro paese, sono anche piuttosto diffusi. Ovvero parlo delle nubi che si formano a metà giornata e che poi danno i temporali nel corso del pomeriggio. E questo da una parte accade perché c'è molto calore e quindi questo poi fornisce l'energia perché si formino i temporali. Dall'altra, perché noi siamo sulla parte un po' più discendente delle correnti di alta pressione che riguardano il territorio europeo e queste normalmente sono accompagnate da questa instabilità pomeridiana. Terzo elemento, non da poco, è che molto di quello che accade quando c'è questa massa d'aria così calda e instabile accade per effetto del contributo orografico e noi come orografia in Italia non ci facciamo mancare niente. Certo. Tra Alpi ed Appennino, naturalmente. Quindi anche per oggi, come è accaduto nei giorni scorsi, ma oggi con un po' più di diffusione, avremo delle nubi che si formeranno a metà giornata, che assumeranno consistenza nelle prime ore del pomeriggio, che daranno luogo a temporali nelle ore pomeridiane. Area alpina, area appenninica centrale, soprattutto, quindi soprattutto nell'entroterra del Lazio, ma anche tra Campania e Basilicata, quindi parliamo del meridione, localmente della bassa Toscana e del Levante Ligure, un po' meno diffusa sulle Alpi, ma comunque temporali che poi nel tardo pomeriggio potranno scorrere anche verso l'immediato entroterra e localmente raggiungere anche le coste tra Toscana e Lazio. Quindi tempo caldo, ma anche tempo di temporali.
2: Tempo di temporali. Rifaremo il punto della situazione intorno alle 6:30 con l'aeronautica. Grazie, colonnello Guidi. A più tardi.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

La musica per iniziare il nostro viaggio insieme, prima Roxette e poi Bresh. 5.42, ricordiamo, alle 6 avremo il GR1. Molto poco in strada. Andiamo subito a raccontare che cosa accade però in A13, notizia che è arrivata nella notte intorno alle 2.40, che dal Tedo e Ferrara Sud verso Padova abbiamo un veicolo in fiamme. Andiamo a leggere l'approfondimento. Viene disposta la chiusura del tratto per questo camion in fiamme al chilometro 33 e 700. Alternativa di viaggio è chi si deve muovere verso Padova, uscire dal Tedo, percorrere la provinciale 20, seguire la statale 64 e entrare in A13 a Ferrara Sud. Inoltre si consiglia di anticipare l'uscita a Bologna Interporto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E questa è la foto aggiornata della A13. Dedichiamoci poi ora alla 27, dove è avvenuto un incidente qualche minuto fa tra Vittorio Veneto Sud e la 28 verso Venezia. Prudenza, il chilometro indicato è il 50. Altro incidente in A1 tra Terre di Canossa Campeggio e Parma verso Milano. Nella notte c'è stato un incendio tra Cerignola Ovest e Candela, che comunque per ora è risolto, e non abbiamo più rallentamenti per materiali dispersi in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme. L'incidente che è avvenuto in A1 tra Terre di Canossa Campeggio e Parma verso Milano sta causando in questo momento code. Dedichiamoci ora alla viabilità ordinaria. Partiamo da Torino, tangenziale sud, avviene un incidente all'altezza di Santena in direzione all'A21, notizia che è arrivata intorno alle 5.20. Per ora senza effetto sulla viabilità, quindi raddoppiate l'attenzione. Ci spostiamo ora sul raccordo Siena-Firenze, abbiamo dei rallentamenti per veicolo in fiamma all'altezza di San Donato in direzione di Firenze. Ma arriviamo a Roma, grande raccordo anulare, attenzione, viene chiusa una corsia per materiali dispersi all'altezza dell'uscita 2 che corrisponde a Casal del Marmo in direzione dell'Aurelia.

E abbiamo ritrovato Mina questa mattina, 5.50, ricordiamo alle 6 avremo il GR1. Questi sono quei momenti in cui abbiamo più messaggi di ascoltatori che non notizie di infomobilità. Allora cominciamo a salutare Luigino, che già ha 26 gradi e velature, si trova all'altezza di Lenate. C'è anche Mauro che lavora, lui è di Genova ed è un camionista, gli auguriamo anche a lui buona giornata e manda un messaggio simpatico. Il piano di oggi: sopravvivere con dignità, penso che sia il caldo la motivazione. Poi abbiamo Stefano, abbiamo Maria e abbiamo Pino, dice: ma come, nessuna notizia? Eccoci qua, pronti a darle le scarse notizie che ci sono, naturalmente pronti a fornirle. Altin che viaggia con noi, Antonio e Carla. Bene, questi siete voi al 348 103 1010. Perché dico poche notizie? Perché in realtà abbiamo solo due situazioni da seguire. La 13, che comunque è stato importante e che rimane importante, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, con questo veicolo in fiamme. Abbiamo chiusura del tratto, il veicolo in realtà un camion a chilometro 33 700. Tra l'altro che abbiamo ancora un'alternativa di viaggio: chi è diretto verso Padova deve uscire ad Altedo, poi si può percorrere la provinciale 20, poi la 64, rientrare in A13 a Ferrara Sud. Si consiglia di anticipare l'uscita a Bologna Interporto. Quindi questa è la fotografia aggiornata della 13, una fatica di viaggio che è iniziata questa notte. Poi è avvenuto un incidente questa mattina, siamo in A1 tra Terre di Canossa Campeggio e Parma verso Milano, e questo sta causando delle code già indicate tra il chilometro 117 e 116.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. In Svizzera i colloqui per mettere fine alla guerra in Iran, nonostante una giornata di tensione per le parole di fuoco pronunciate ancora una volta da Donald Trump, il negoziato prosegue e i mediatori parlano di progressi.
2: C'è una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei 60 giorni di negoziati, sostengono i rappresentanti di Pakistan e Qatar al tavolo delle trattative in Svizzera. Iran e Stati Uniti, affermano i mediatori, hanno istituito una linea di comunicazione per mantenere aperto Hormuz e un meccanismo per prevenire incidenti in Libano. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi è apparso ottimista. Rivendica di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati, un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Le trattative dovrebbero ora proseguire a livello tecnico per tutta la settimana. Ma sui colloqui resta l'ombra delle parole di Trump. In caso di fallimento dell'accordo, il tycoon aveva minacciato di prendere Hormuz imponendo pedaggi, mettendo in imbarazzo anche il suo vice Vance, che si era mostrato ottimista. Trump aveva inoltre lanciato un avvertimento agli iraniani: se chiudete lo stretto non avrete più un paese, intimando agli ayatollah anche di fermare Hezbollah in Libano. Un altro nodo della trattativa, difficile da sciogliere, è stato lo stesso premier israeliano Netanyahu a ribadire che le sue truppe non abbandoneranno il sud del paese dei cedri. Davide Maggiore, GR1.
1: Determinata a non tornare più sulle polemiche con il presidente Trump, Giorgia Meloni è stata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Ora si prepara ai prossimi appuntamenti centrati sui dossier internazionali. Mercoledì sarà a Berlino insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, i cinque paesi europei con la maggiore capacità e spesa militare in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ancona. Ritrovate le sorelle Sara e Alicia, che erano sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano a Formia, in provincia di Latina, da uno zio materno. Sono in buone condizioni, sono state già affidate a una nuova struttura protetta. Dramma a Torino, una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un omicidio-suicidio, responsabile la madre. A trovarle, a dare l'allarme, è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Fine settimana con numerosi incidenti mortali sulle strade, vittime tra i giovani. A Palermo travolta e uccisa una ciclista, in Lombardia, in Valchiavenna e sulla 26 in Piemonte, 2 i motociclisti morti, un 16enne vittima a Torvaianica sul litorale di Roma. In provincia di Pordenone un altro giovane in moto è morto in uno scontro con un'auto. L'episodio più grave a Senago, vicino a Milano, dove un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza e ora indagato per omicidio stradale aggravato è finita in un canale. A bordo erano in 9, il doppio del consentito. Morti 3 ragazzi di 17 anni. Sentiamo il commissario capo della Polizia di Stato, Vincenzo Orgini.
3: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
1: Un neonato è stato lasciato in una culla per la vita. È accaduto a Giaveno, in provincia di Torino, dove è stato il primo caso in 11 anni dall'installazione del dispositivo. Il piccolo sta bene e ora è in ospedale. Meteo, ancora sole, temperature sopra la media stagionale per il campo di alta pressione che sta interessando l'Italia. Tuttavia oggi l'aria dovrebbe essere meno afosa, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Prosegue anche oggi il caldo, tuttavia avremo temporali in prossimità delle zone alpine ed appenniniche e le temperature subiranno un lieve calo intorno ai 35 gradi al centro, 36 nella zona della pianura padana, picchi di 38 gradi sulla Sardegna. Conformazione simile anche nella giornata di martedì e di mercoledì, dove ritroveremo ancora l'alta pressione e soprattutto nell'instabilità pomeridiana con i temporali in prossimità delle zone montuose.
1: E siamo allo sport, con in primo piano ovviamente le partite dei mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta qui in studio Jacopo Barlotti.
5: Sì, buongiorno. Subito le gare di questa notte. L'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda, conquistando la prima storica vittoria della sua storia ai mondiali, rimontando nella ripresa a segno anche Salah. Egitto che adesso comanda il gruppo G con 4 punti davanti a Iran e Belgio, che ieri sera hanno pareggiato 0-0. Pareggio anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2. Siamo nel gruppo H, dove la Spagna ha battuto 4-0 l'Arabia Saudita e si è portata in vetta in gol anche Yamal, ma anche qui Capoverde fa sul serio perché è a 2 punti proprio come gli uruguayani. Per la MotoGP infine, in Repubblica Ceca, vittoria di Marc Marquez davanti a Ogura e a Bagnaia. Non c'era squalificato Bezzecchi, che resta comunque in vetta alla classifica piloti.
1: E sono 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Chicago, If You Leave Me Now. Allora, ricordiamo qualcosa di questo, di questa musica. Siamo nel 1976, si aggiudica il disco d'oro, vince il premio Grammy nella categoria migliore interpretazione e diventa disco dell'anno. Grandissimo successo. L'abbiamo ritrovato per aprire quest'altra ora insieme sulle strade del mattino, composta da musica, da news, infomobilità, i vostri messaggi. Tra l'altro siete degli abili fotografi. È arrivata una foto magnifica di Ciro e Vincenzo che sono di Mirandola, a 26 gradi già dalle loro parti. Non so, sarà proprio Mirandola e Mangelo, insomma, davvero una foto magnifica con il loro mezzo davanti e dietro il sole che già si fa abbastanza minaccioso. Abbiamo poi Luigino che si trova dalle parti di Lodi a 24 gradi e naturalmente c'è sole, c'è Stefano con noi. Ci sono poi i 20 gradi di Magliano Sabina, ricordati, segnalati da Giorgio. Le temperature della notte sono un po' il tema di questa mattina, torneremo a parlare di situazioni meteo intorno alle 6:30. Questo è quanto vi proponiamo in quest'ora e poi ci sarà il primo dei collegamenti con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo dedichiamoci alla strada, alle novità. Partiamo dalla capitale, partiamo da Roma, siamo tra Torre Nova e Grande Raccordo verso quest'ultimo, abbiamo 1 chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve. Torniamo in A13, questa notte è avvenuto questo camion, è andato in fiamme e ha causato un'importante alterazione di viabilità. Allora ricordiamo di cosa si tratta: siamo tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, abbiamo chiusura di tratto per questo camion in fiamme. L'alternativa diventa che è diretto verso Padova, deve uscire ad Altedo dove si è formato 1 chilometro di coda, percorre la statale, la provinciale 20, poi le indicazioni per la Porrettana, statale 64, e rientrare in autostrada a Ferrara Sud. E questa è la situazione immodificata e da poco aggiornata della 13, a cui aggiungiamo anche 1 chilometro di coda tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, appunto a seguito del tratto chiuso. Proseguiamo, ci spostiamo a parlare in A27 di animali, indicazione generica, siate però attenti, siamo verso Venezia tra Vittorio Veneto Sud e la 28 al chilometro 50, naturalmente indicativo. Situazione stabile e non positiva è quella che ci rimanda la 1 nel tratto Terre di Canossa Campagine Parma, la direzione Milano, abbiamo una coda per incidente. L'incidente, di cui non abbiamo dettagli, è avvenuto al chilometro 116. Materiali dispersi e i loro effetti sulla viabilità: abbiamo dei pezzi di copertone tra Castagnato e Spitaletto verso Milano e stiamo parlando della 4. Rimaniamo in A4 con rallentamenti indicati ora tra Dalmine e Cavenago verso Milano. L'ultima notizia per questo momento riguarda la 1, siamo nel tratto Fidenza-Fiorenzuola, direzione Milano, coda per veicolo fermo in avaria.

6:18 e il messaggero quest'oggi affronta un tema sicuramente caldo che riguarda Roma, però prima di andare a Roma vediamo un po' cosa accade nel resto del mondo. Si parla del tempo che si passa in macchina. Allora, le città in cui si appunto dedica maggior parte della propria giornata alla viabilità è Mumbai, siamo in India, 65% del tempo bloccati nel traffico, Bogotà, Colombia 63%, Lima, Nuova Delhi, anche Mosca, Istanbul, c'è anche Città del Messico e c'è anche New York. Questo è un po' il quadro a livello mondiale, poi immaginiamo ci sono dati molto variabili, li prendiamo così come generici, mentre entra nel dettaglio con un report, pagina 31 oggi del Messaggero, romani in coda 76 ore ogni anno. Hanno nessuno chiuso in auto così a lungo. La capitale è la prima nella classifica italiana per il tempo trascorso al volante a passo d'uomo, questa è l'altra cosa molto faticosa. In centro, nelle ore di punta, la velocità media è 16 km orari. E allora partiamo dai numeri: 7:39 la fascia oraria dove più si concentrano gli ingorghi mattutini. E il traffico maggiore al pomeriggio è 17:30-19:30. 30 minuti, quasi 31 minuti è il tempo medio che si occorre per percorrere 10 km nel traffico romano, quindi mezz'ora. 2,5 milioni i veicoli che circolano ogni giorno. Questi sono i dati, a cui aggiungiamo che i giorni peggiori sono martedì, mercoledì mattina e giovedì sera. Questa è un po' la fotografia di Roma e possiamo dire che naturalmente è aggiunta al fatto che abbiamo tanti veicoli che si trovano tutti insieme, gli orari sono sempre gli stessi e va da sé che il problema è questo. 348 103 1010, voi nelle vostre città faticate come Roma, che sensazione avete? È importante anche per noi per comprendere meglio, poi c'è la viabilità autostradale che ha tutta un'altra storia. 348 103 1010, vediamo a proposito della storia di oggi che nasce in alcune zone, come ad esempio in A4 dove tra Dalmine e Cavenago verso Milano abbiamo dei rallentamenti, incidente in A1 con code tra Terre di Canossa, Campeggio e Parma verso Milano. Un veicolo è in fiamme tra Altedo e Ferrara Sud ed è una storia che è iniziata alle prime ore del mattino, perdura con chiusura di tratto, tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio per ciò che riguarda la 13, chi è diretto a Padova uscita da Altedo, dove abbiamo un chilometro di coda, percorre la provinciale 20, poi la Porrettana e rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Siete numerosi a chiedere notizie di questa chiusura che permane. Proseguiamo descrivendo anche la 1 dove tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze abbiamo dei rallentamenti, le prime code a Roma che adesso osserviamo con un pochino più di attenzione e apprensione, siamo tra Torre Nova e Grande Raccordo verso quest'ultimo, 1 chilometro di coda. Un po' di musica e poi torneremo a parlare di situazioni meteo.

0: più interne della Sardegna. Però dobbiamo anche dire che il nostro è un paese che ha tanta montagna, tante colline, ma anche tanta costa, e sulla costa difficilmente si arriva a 30, 31, 32, che nell'estate mediterranea italiana è la temperatura ideale. No, è per andare al mare, se no non ci muoviamo neanche. Cioè, quando fa 26-27 ci sembra che faccia freddo. Insomma, allora, siccome mi rendo conto che poi il range della godibilità sia abbastanza ristretto e si fa presto ad uscirne fuori, pur confermando e dovendo necessariamente informare sul fatto che queste sono giornate in cui le attività all'aperto, i lavori all'aperto, cioè, l'attenzione alla salute.
1: Pensi che in Francia hanno vietato la distribuzione dell'alcol negli spazi aperti, proprio per sono arrivati che a 45 gradi. Beh, così leggevo.
0: Allora,
1: quindi
0: questa
1: in Spagna
0: è una
1: anche
0: cosa. Francia e Spagna stanno subendo effetti molto più marcati di quanto non ne stia subendo l'Italia, per fortuna, di questa onda di calore che sta interessando buona parte d'Europa. L'Italia è un po' diversa la situazione da noi per due ragioni. La prima è che siamo sulla parte discendente dell'anticiclone. Mi rendo conto che visivamente non sia semplice da immaginare, però da noi prevale l'aria che circola un po' da nord verso sud, e quindi è mediamente un pochino più fresca. La seconda è che l'orografia tormentata e bellissima del nostro territorio contribuisce non poco alla formazione di nubi da calore, che poi danno luogo ai temporali. Temporali che anche se
1: anche
0: isolati,
1: oggi, no?
0: Puntiformi, sono però all'origine anche di locali diminuzioni della temperatura. Oggi ne avremo sulle Alpi, sia occidentali, piemontesi, che orientali, tra Trentino Alto Adige e Veneto, ma ne avremo soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, Lazio, Campania, Basilicata, qualcosa anche nell'entroterra delle isole. Per cui ci saranno delle località che potranno da una parte subire il temporale, perché poi significa pioggia forte che magari dura un quarto d'ora, ma c'è, e dall'altra godere poi
1: di un
0: dell'aria
1: po' di fresca,
0: più fresca che
1: veloce
0: arriva,
1: veloce quel fresco che arriva dopo
0: veloce,
1: la pioggia,
0: esatto.
1: Quel profumo buonissimo dopo la pioggia, un po' di fresco
0: che non dura molto,
1: che
0: ma
1: non dura
0: bene.
1: Molto, ma ci piace bene. Allora, colonnello Guidin, con lei ci ritroviamo alle 9:45.
0: Puntuali.
1: Grazie, quindi notte tropicale c'è stata
0: assolutamente.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

la contemporaneità di Annalisa con Canzone estiva, è un pezzo del 1977 ed era Umberto Tozzi con Ti amo. Andiamo a vedere che cosa è cambiato in strada, tantissimi messaggi, dopo ve ne daremo conto. Abbiamo un incidente in A1 che confermiamo tra Terica Nossa Campeggine e Parma verso Milano, la viabilità della 4 in primo piano con le code a tratti, un tratto di circa 17-18 km tra Dalmine e Cavenago verso Milano. E poi la 16, anche qui non mancano notizie, abbiamo un veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest, la direzione Canosa, il veicolo in avaria al chilometro 4 e 400. Musica e poi andiamo al centro multimediale.

0: 6.45, siamo pronti a collegarci adesso con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, ben trovati.
1: Radio da Cristina Spiniello. Il traffico è in graduale aumento sulla nostra rete. Iniziamo con la 13 Bologna-Padova. È chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova per un camion in fiamme da poco spento. E chi viaggia verso Padova deve uscire ad Altedo, dove si segnala un chilometro di coda per correre la provinciale 20 e poi la statale 64 Porrettana, per poi rientrare in autostrada a Ferrara Sud. E un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa un chilometro di coda tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano. Al momento si viaggia su una corsia e le code sono a tratti per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Lainate verso Milano, sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Torino e tra Dalmine e Cavenago verso Milano, con tempi di percorrenza di 15 minuti entrambi. E sulla 1 il tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze. E sulla diramazione di Roma Sud un chilometro di coda lo troviamo a partire da Torrenova verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Tra poco i titoli del GR1 e stiamo arrivando con la nostra musica, con l'informazione, con le news, con Brunori Sas, per due che come noi, che sicuramente ha un, possiamo dire, un passo musicale diverso che si nota. 6.54, tanti messaggi, si parlava da un articolo del Messaggero, poi abbiamo allargato anche un po' il tema alle altre, alle altre città del mondo, di quanto tempo impieghiamo in macchina ogni giorno, passiamo in macchina ogni giorno, sicuramente Roma viene messa in primo piano dall'articolo di quest'oggi. Scrive Sebastiano, proprio da Roma, dicendo questo: io devo fare 5 km a piedi, però ho la fortuna di abitare vicino al lavoro, 5,5 km, faccio tutti i giorni avanti e indietro, però secondo me il giorno più delirante è il venerdì pomeriggio, e sì, sicuramente anche, diciamo, quello che registriamo noi il venerdì pomeriggio e lunedì mattina, parliamo anche di autostrade, sono le giornate più impegnative. Ringraziamo Sebastiano per il suo contributo, salutiamo Raffaele, ci scrive invece da Napoli, sarebbe interessante anche sentire la valutazione su Napoli. Poi abbiamo Tommy che viaggia con noi, arrivano i saluti con un bellissima alba anche da parte di Claudio e lo ringraziamo, c'è Stefano, c'è Luigino, abbiamo un buon inizio di settimana con questo sole, devo dire, molto più tranquillo di quello che avremo, mandato da Salvatore. E poi arriva Maria Teresa che ci scrive da Renzano, anche qui con bella immagine, un mare azzurrissimo come solo c'è la mattina, quell'azzurro tenue, e poi un cielo che annuncia il sole. Bene, questi siete voi al 348 103 1010. Io nel frattempo mi dedico anche a qualche cambiamento che avviene in autostrada, partendo dalla 1 dove tra Colleferro e Valmontone verso Roma abbiamo code a tratti, poi code per lavori, anche per lavori in A1 tra Bassolo di Giano, inizio con Planai Piacenza verso Bologna, un incidente avviene in A14, siamo all'altezza di Teramo in entrata, quindi attenzione al chilometro 334, attenzione per la posizione naturalmente, si forma subito un chilometro di coda, c'è movimento su quel tratto della 1. Andiamo a valutare adesso la viabilità della 9 tra la Pedemontana e Turate verso Renate, segnaliamo dei materiali dispersi, siate prudenti naturalmente, il chilometro indicato è tra il 22 e il 19. Completiamo il nostro giro con la 4 dove indichiamo coda a tratti tra Pero e Colmano verso Brescia, un classico direi che fa parte delle nostre mattinate, del nostro inizio delle giornate insieme. E poi ancora un'indicazione di code ci porta sempre in A4 tra Monza e Cormano verso Torino, abbiamo indicazione di code a tratti. Dunque musica e viaggio Antonacci, segnalo orario, i titoli del GR1, il Vangelo sulla strada e poi ci ritroviamo.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate nel Lazio. Ci sono tre fermi per sequestro di persona. Le ragazze stanno bene, erano da una parente della madre. Stati Uniti, Iran, da Hormuz al Libano, progressi significativi annunciano i mediatori nel primo round di colloqui in Svizzera. C'è una tabella di marcia per l'intesa entro 60 giorni. Il grande caldo per ora non c'è tregua, temperature sempre sopra la media, specie al centro-nord. Un po' di respiro giovedì, ma nel fine settimana si sfioreranno di nuovo i 40 gradi. Mondiali di calcio, l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda, sorpresa Capoverde, fermato anche l'Uruguay. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, 0-0 tra Belgio e Iran.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo la nostra lettura, il nostro ascolto, anche se veloce, breve, del Vangelo di Matteo. Siamo ora al capitolo 7 e al primo versetto, e Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Sono parole di una saggezza inimmaginabile, davvero rara. Gesù ci insegna a non giudicare, lo intende in realtà nel modo con cui noi lo facciamo, cioè noi siamo abituati a giudicare gli altri condannandoli, siamo abituati a dare giudizi negativi sugli altri, su di noi, guai. Quanti giudizi diamo sugli altri, piuttosto severi, e siamo così benevoli con noi? È il tema della trave nel nostro occhio e della pagliuzza che invece vediamo negli occhi degli altri. Dovremmo essere più sapienti, e questo Gesù ce lo insegna con questa brevissima affermazione: attenzione a giudicare gli altri con malevolenza, anche perché così sarà fatto anche a noi. E Gesù esorta al contrario: allora guarda anzitutto te e poi anche gli altri, e semmai aiutiamoci a vicenda a correggerci e a prenderci cura gli uni degli altri. In questo senso c'è un cambio di prospettiva radicale: non giudicare male gli altri, ma aiutarci gli uni gli altri ad essere migliori, sostenerci a rendere migliore la vita delle nostre giornate, e quindi darci una mano, non una spinta, darci un sostegno e non indifferenze o allontanamenti, come spesso, troppo spesso purtroppo capita. Ecco, Gesù oggi ci dà questo grande insegnamento: piuttosto che giudicarci o giudicarvi, prendiamoci cura gli uni degli altri e vivremo tutti sicuramente molto meglio e più sereni. Buona giornata a tutti.
4: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: Jamiroquai dopo il Vangelo sulla strada, torniamo in diretta 7.07, buona giornata a tutti voi, buon viaggio lunedì, non abbiamo capito bene se anche lunedì è una di quelle giornate in cui si passa molto tempo in macchina, abbiamo letto così una classifica delle città nel mondo dove si sta più in macchina, grazie anche a un approfondimento fatto quest'oggi dal Messaggero che parla soprattutto di Roma che sale in testa in Italia, e poi ci sono le vostre valutazioni. Questo è uno dei temi da viaggio, uno dei temi è anche il caldo di questi giorni, ma tra poco ne parleremo. Nel frattempo vediamo un aggiornamento, siamo sul raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio e la 14 in direzione sud, abbiamo code e traffico intenso. Ricordiamo poi la viabilità della A4 che tra Pero e Milano Est verso Brescia vede code a tratti. Questi sono due aggiornamenti, tra poco rivedremo tutto, ma è il momento di sapere dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Luca Ciceroni, buongiorno, ben trovato, ben arrivato.
2: Alessandra, buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: C'è una gara dove fa più caldo, eh?
2: Infatti...
0: È un po' una gara anche personale, perché ognuno di noi ha la sua percezione. Poi c'è quella oggettiva che ci date voi.
2: Esatto, quella dei termometri.
0: Quella dei termometri. Eccetera.
2: In Francia sta facendo molto
0: caldo. Hanno vietato l'alcol in strada, pensa. Proprio per non aumentare quella sensazione di caldo. Sì, ti dà un po' di requie inizialmente se è fresco, ma poi...
2: La birretta fresca, esatto, dall'idea di rinfrescare poi invece con l'alcol,
0: magari con l'alcol non aiuta e poi attira le zanzare, attenzione, però adesso questa è un'altra
2: discussione, non lo sapevo, poi me lo racconti dopo.
0: Sono
2: allora
0: attirati dall'alcol le zanzare, prego.
2: Comunque 44 gradi previsti in
0: dove?
2: Francia,
0: è carino. Prego,
2: siamo freschi. Allora, per quanto riguarda le nostre zone, infatti proprio il nord-ovest a soffrire maggiormente il caldo, tra le città più calde abbiamo Aosta con una massima di 38 gradi insieme a Torino oggi, quindi insomma si boccheggia anche da noi, non siamo lontani dai 40 gradi neanche noi, e soprattutto durante la notte sono aumentate le minime e abbiamo una sensazione di afa piuttosto insistente, fastidiosa proprio sulla pianura padana, sia su quello occidentale con Milano dove ci sono già 26 gradi, Torino 26, ma soprattutto su quello orientale dove abbiamo delle nubi tra le province di Ferrara, Ravenna, Bologna, Forlì Cesena e Rimini, ci sono un po' di nubi e questo fa sì che il calore non si disperda verso l'alto e soprattutto l'umidità ristagni nei bassi strati e quindi la temperatura già non è bassa perché siamo sui 25-26 gradi anche lungo la costa, in più con un'umidità dell'80-85% percepiamo già quei 34-35 gradi, non male. Adesso io rido, ma credo che non qualcuno dice che te ridi, il romagnolo me lo immagino. Allora 24 gradi anche a Roma, è stata una notte rovente anche in quel di Roma. Firenze c'ha sempre la sua escursione, è vero che l'umidità è alta, però 22 gradi in questo momento, ma ne sono previsti 37 oggi, quindi anche Firenze si difende bene, e 36 previsti a Roma, ad Ancona lungo le coste fa particolarmente caldo, 25 gradi in questo momento alle 7.10, 23 a Pescara, 26 a Napoli, proprio le città di mare in questo momento sono le più calde, ma oggi saranno quelle un po' meno calde perché nell'interno
0: la brezza.
2: Esatto, la brezza di mare, 23 anche a Campobasso, 24 a Foggia oggi raggiungerà anche i 37 gradi, 21 a Potenza, 22 a Taranto, 23 a Bari. A Catanzaro i gradi sono 22 e a Cosenza, dovrebbe essere un po' più fresca, sono 20. Ecco, i cosentini stanno discretamente ancora, almeno in queste prime ore del mattino. E i siciliani come stanno? 26 a Messina, 24 a Palermo e anche a Catania, quindi piuttosto caldo, ma le zone più calde sarà l'entroterra della Sicilia con 34-35 gradi. In Sardegna il cielo è sereno e siamo sui 22-23 gradi, insomma le temperature sono alte un po' ovunque per essere insomma le 7-10 del mattino. Tra l'altro ieri c'è stato il solstizio, il primo giorno di estate.
0: 10-24.
2: Bravissima.
0: Ero in diretta, l'abbiamo condiviso, abbiamo fatto feste.
2: Fatto feste,
0: sì,
2: anche.
0: Sì, grande festa per l'estate.
2: Ebbene. Allora, buona estate a tutti quanti.
0: Noi ci ritroviamo domani?
2: Domani mattina,
0: domani
2: assolutamente,
0: mattina.
2: Stesso orario.
0: Ciao, a domani.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Marco Mengoni, Angelina Mango, la novità Canto d'amore. La News 24 aggiunge qualche dettaglio a questo brano, questo nuovo singolo che unisce sonorità contemporanee e richiami ai canti popolari, tema che appunto individua autenticità e i contrasti umani. Questo è il senso che c'è dietro, e si ricorda anche che i due cantanti hanno già collaborato nel 2024 quando hanno inciso il raffinato, sempre parole di RaiNews.it, Uguale a me. Questa è la nostra musica, musica con novità che vi proponiamo e canzoni dal passato per accompagnarvi in viaggio. Un viaggio che è caldo quest'oggi, abbiamo detto, giornata anche di grande presenza in auto, abbiamo parlato dell'appunto, e ci state descrivendo le vostre città anche da questo punto di vista, cioè quanto tempo si passa in auto. Questo è uno dei temi della mattina, e anche il caldo. Nel frattempo ce ne andiamo a Napoli, chiediamo agli amici napoletani quanto tempo si passa in auto. Anche voi, se vediamo un po' Napoli a che punto è di questa classifica, che Roma è stata individuata come la prima in cui si passano maggior numero di ore in auto. Cosa succede a Napoli? Abbiamo intanto la tangenziale in primo piano, in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli, code, sempre verso Pozzuoli, quindi medesima direzione, traffico intenso e code tra Capo di Chino e Corso Malta. Infine abbiamo Vomero, Camaldoli verso Capo di Chino, traffico intenso e si è formata una coda dal chilometro 12. Lasciamo Napoli, ci spostiamo in A11, passiamo dalla Firenze-Pisa Nord per darvi conto del tratto Pistoia-Bivio 1 verso Firenze, dove individuiamo coda a tratti, circa 14 km di autostrada. Rallentamenti in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, queste dovute sempre a traffico intenso. I rallentamenti sono sulla Firenze-Pisa-Livorno, poi tra la Sassinia e Firenze-Scandicci verso Firenze. Una notizia che è iniziata nelle prime ore del mattino e che prosegue ci porta in A13 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, dove abbiamo ancora chiusura di tratto per camion che ha preso fuoco al chilometro 23. Alternativa di viaggio: chi è diretto a Padova deve uscire ad Altedo, dove abbiamo però 2 km di coda, percorrere la provinciale 20, seguire la Porrettana statale 64 e rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Considerate che sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, quindi situazione sicuramente impegnativa che stiamo seguendo. Poi andiamo a dare un'occhiata anche alla 16, un veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa vi rallenta dal chilometro 40 e 400.

0: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Rai Radio.

0: chi viaggia.
1: Ore 7:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Io ascolto Rai Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio. Il mio mondo in una radio.

prima Cremonini, Rodrigo, Livia e poi Fred De Palma. Questa è quella che vi proponiamo per accompagnarvi in questo inizio di mattinata, inizio di settimana. Abbiamo parlato un po' della situazione meteo, sappiamo che andiamo incontro a una giornata calda, piuttosto caotica, come quella che viene descritta da Vincenzo, che lui lavora e vive a Napoli. È una città caotica con molto traffico. Abbiamo parlato anche di questa mattina. C'è una bella notizia, prima di tornare poi in strada, ma in altro senso, che ci porta a parlare, grazie a una DN Cronos, un'agenzia di cicloturismo, quindi bicicletta, turismo, turismo lento. Vince l'Oscar italiano quest'anno l'Umbria con il ciclovia del Trasimeno. Andiamo rapidamente a leggere questa agenzia che ci parla appunto dell'undicesima edizione dell'Oscar italiano di cicloturismo, le vie verdi, il turismo lento, anche se qualcuno va un po' veloce anche in bicicletta. Comunque, a parte questo, il premio va appunto alla ciclovia del Trasimeno, regione Umbria, secondo premio regione Puglia per GAG, Giro Anello Gargano, terzo posto regione Piemonte con ciclovia Via del Mare, la regione Lazio con il ciclovia Etruria. Menzioni speciali per la regione Calabria che vince per i cammini, il cammino del Normanno, e poi abbiamo anche delle ippovie che vengono premiate. Anche la Francia si è aggiudicata un riconoscimento importante. Questo premio è stato inventato un po' di anni fa e viene appunto, è stato assegnato il 20, quindi questa è la notizia e magari può essere anche uno spunto per andare a trovare queste zone, a vedere queste zone. 348 103 1010, oltre che di Napoli si parla dei vostri viaggi. Ringraziamo Stefano, ringraziamo Carioca 74, Luigino che è arrivato a Parma e 25 gradi, Damiano Aniello Felice da Valdarno in viaggio per Napoli e ci ringraziano appunto per i servizi svolto. Musica, news, infomobilità, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. Prima di questo ce ne andiamo al traffico milanese, tangenziale nord, coda e traffico all'altezza di Sesto San Giovanni in direzione della 8, in particolare all'uscita troverete queste code. I Kiss, Saif e poi ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per Italia.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, ci ha accompagnato sino a un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon lunedì, ben trovati.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isa Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo il collegamento con la 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione sud verso Bologna. Ci sono incolonnamenti di 2 km per lavori, il traffico al momento scorre su due corsie, il tratto si percorre in circa 15 minuti, invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia, di chi lavora in auto strada. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso come tutte le mattine, in particolar modo in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia per chi in viaggio verso Torino rileviamo tempi di percorrenza di 20 minuti tra Dalmine e Cavenago e 20 minuti anche tra raccordo per la tangenziale est e Cormano e 30 minuti in uscita da Milano verso Brescia per percorrere il tratto tra Pero e Milano Est rispetto ai consueti 10 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per un veicolo in avaria in direzione nord verso Milano rileviamo un chilometro di coda tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e quello con la 12 Genova Livorno. Il veicolo è fermo al 128 più 700, il tratto si percorre in circa 15 minuti e ci sono ripercussioni per chi in viaggio sulla 12 Genova Sesti Levante verso Genova a partire da Genova Est. Per il traffico intenso code a tratti sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano Napoli verso Firenze con tempi stimati in circa 25 minuti. Sulla 13 Bologna Padova, dove è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un camion che aveva preso fuoco tra Alteto e Ferrara Sud verso nord verso Padova, resta un chilometro di traffico congestionato tra Bologna Interporto e Alteto, traffico sostenuto anche per chi è in viaggio in direzione di Ancona sulla 14 Bologna Taranto con 4 chilometri di coda tra Panigale e la 13, il tratto che si percorre in circa 30 minuti. Coda per lavori invece sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Est e Benevento, il traffico al momento scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Giusy Ferreri, siamo risaliti al 2010 quando esce questo pezzo, che tra l'altro è una cover in lingua italiana di un pezzo di Rosario Flores. Dietro c'è testo e cura anche di Tiziano Ferro e di Manuel Ramirez. Tra l'altro è interessante che lei veniva da una cover che era Il cielo sempre più blu del 2009 e poi Ciao amore ciao che propone nel 2010. Questa è Giusy Ferreri, questa è la nostra musica, musica, infomobilità, news, i vostri messaggi, di tutto questo è fatto Esor Radio qui sulle strade del mattino. Strade che incominciano ad avere qualche complicazione. Io partirei soprattutto da ciò che accade nelle nostre città, quindi in primo piano Torino, tangenziale nord, coda a tratti tra Caselle e tangenziale sud in direzione della 32. Lasciamo Torino e ci spostiamo a Milano, dove in tangenziale nord abbiamo coda e traffico all'altezza di Sesto San Giovanni Sud in direzione della 8. Ancora più a est abbiamo la tangenziale di Mestre, che vede code tra Terraglio e la 27 in direzione della 4. Questa è la situazione nelle nostre città con gli aggiornamenti. Adesso ripartiamo dalla diramazione per Pisa, dove abbiamo dei rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Aumentano le code in A1 tra Incisa Reggella e Firenze Sud verso Firenze, siamo arrivati a 3 km di code in aumento, sono dovute anche a un veicolo che ferma in avaria. Questa è la situazione della 1. La lasciamo e ci spostiamo in A26, dove è descritta ora una coda per incidente tra Masone e la 10 in direzione sud. Coda per incidente anche in A10 tra Genova Praia e Renzano verso Ventimiglia. In questo caso un incidente è avvenuto al chilometro 13.200, coinvolti due camion e una vettura, traffico che scorre su una sola corsia. Dedichiamoci anche a Napoli, diramazione Capodichino, abbiamo indicazione di queste code tra Capodichino e la 1 in direzione est. La nostra musica, gli ABBA, così concludiamo quest'ora insieme, poi il GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: GR1.
1: Progressi incoraggianti in un'atmosfera positiva. Bilancio dei negoziatori al termine del primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, nonostante le minacce di Trump a Teheran. Il presidente americano chiama nuovamente in causa la Premier per il mancato sostegno. Critiche anche alla NATO. Giorgia Meloni sceglie di non rispondere. Ieri al raduno degli Alpini avevo bisogno di un sano orgoglio nazionale. Sorelle ritrovate, in manette la madre, il compagno, il nonno delle ragazze. L'accusa, sequestro di persona. Alisi e Sara, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, sono in buona salute. Strage di giovani, fine settimana tragico sulle strade italiane. Una decina di vittime in poche ore. Velocità, alcol, l'uso del cellulare tra le maggiori cause di incidente. Bollino rosso, caldo estremo e notti tropicali, l'Italia sfiora i 40 gradi. Afa in attenuazione solo da giovedì, ma la tregua durerà poco. 4 serate a tutta musica, a Roma in Piazza del Popolo, il Team Summer Hits. Tra i primi cantanti a salire sul palco, Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci e questa sera grande attesa per Achille Lauro. 40 anni fa la mano de Dios e il gol del secolo, le 2 reti di Maradona all'Inghilterra nell'86 in Messico che hanno cambiato la storia del calcio. Sorprese mondiali, Capoverde ferma l'Uruguay, l'Iran blocca il Belgio, vincono l'Egitto 3-1 alla Nuova Zelanda e la Spagna che ne fa 4 all'Arabia Saudita.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E sicuramente rientra nelle canzoni contro la guerra questa di George Michael, Miss Sarajevo, con cui riapriamo. 8:07, buona giornata, buon lunedì a tutti voi. Devo dire che quello che c'è in strada è davvero molto impegnativo. Tra poco ricorderemo tutte le varie situazioni, quelle più delicate, quelle diciamo statiche in qualche modo. Alessandro Pazienza, Alessandra Tocci insieme in quest'ora che arriverà fino alle 9, poi ci sarà Max Locafra a accompagnarvi in viaggio, in cui ci collegheremo intorno alle 8:45 anche con in centro multimediale, così diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza. E poi nel mentre tanta musica, infomobilità, notizie e i vostri messaggi. Oh, condividiamo questo bel buon lunedì, parte di Massimo, un caffè bollente, una coccinella, c'è tutto, il caffè per rimanere svegli, la coccinella per buona fortuna, il sole perché mi sembra che sia la cronaca di oggi, sarà soprattutto il caldo e il sole. Detto questo, vi ringraziamo per la vostra presenza sempre costante in qualsiasi momento della giornata. A questo punto torniamo a parlare di viabilità. Come dicevo, le notizie sono moltissime. Io parto dalla diramazione per Pisa con un aggiornamento tra Cascina e Firenze-Pisa-Livorno. In direzione della Firenze-Pisa-Livorno abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 5 km. Ci spostiamo ora a Napoli, abbiamo delle novità anche da lì. Siamo in diramazione Capodichino, tra la tangenziale e l'allacciamento con la 1 in direzione della Milano-Napoli abbiamo un chilometro di coordinamento. Qui complice anche un incidente. Spostiamoci ora sulla 27, dove si è formata una coda, è appena arrivata la notizia, tra Mogliano e la tangenziale di Mestre verso Venezia. Tra l'altro poco fa abbiamo detto anche dei rallentamenti in tangenziale, torneremo poi sulla viabilità cittadina. Spostiamoci ora in A8, Castellanza, Busto Arsizio verso Varese, abbiamo coda per curiosi, quindi dobbiamo immaginare che nell'altro senso sia accaduto un incidente che tra poco aggiorneremo. Eccolo qua, code a tratti tra Fiera di Milano e l'A4, questa è un'altra notizia della 8, l'uscita di Busto Arsizio è con code per le provenienze da Varese, code a tratti anche tra Busto Arsizio e la tangenziale ovest verso Milano. Questa è un po' la foto aggiornata della 8. Proseguiamo, ci dedichiamo ora al sud, siamo in A3 tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli, abbiamo code. Poi abbiamo ancora in primo piano la viabilità ligure con la 10 che arriva con il tratto Genova-Brabbi via 7 verso Genova, abbiamo indicazione di code a tratti. Non mancano notizie anche che riguardano Roma, abbiamo il tratto urbano della 24 che vede 4 km di code in aumento, il traffico è congestionato tra fine Compagnale e tangenziale S verso quest'ultima. L'ultima notizia ci porta in A30, Mercato San Severino, Salerno-Vellino verso Salerno, un chilometro di coda stabile dovuto anche a viabilità esterna che non riceve.

8:16, nuove tappe Snoop Dogg, Chaka Khan, Boogie in My Soul, ci ha accompagnato sino appunto a un nuovo aggiornamento di ciò che accade in strada. Abbiamo seguito l'evoluzione di ciò che accadeva in A13, che diventa materia di agenzia, quindi sicuramente lo troveremo anche sulla stampa, stampa online. Ricordiamo allora che cosa è accaduto in A13: è stato chiuso il tratto al Tedo Ferrara in direzione sud per mezzo pesante in fiamme, è stato soccorso dal personale del terzo tronco di Bologna Autostrade per l'Italia. Ci sono stati i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, la stradale. Ecco perché abbiamo iniziato la giornata con questo impegno, che dobbiamo dire è rientrato. Per fortuna stavamo dando un'occhiata alla 13, è tornato tutto abbastanza regolare. Detto questo, ce ne torniamo a parlare del sud per ricordare, ci chiedete anche voi cosa accade in A3. Siamo nel tratto Torre del Greco, San Giorgio a Crevano verso Napoli, abbiamo code a Napoli stazione in direzione di Pozzuoli. Questo è l'aggiornamento. Anche a Napoli non mancano notizie, parliamo della tangenziale naturalmente. Il tratto è Doganella Corso Malta verso Pozzuoli, code anche a Corso Malta in entrata, sempre verso Pozzuoli. Verso Capodichino è avvenuto un incidente tra Vomoro e Camaldoli, non abbiamo dettagli, è indicato al chilometro 13.400 e si sono formati 3 km di coda in aumento. Beh, il grande movimento è proprio questo orario sulla tangenziale. Andiamo ora in A30, non andiamo lontano, siamo tra Mercato San Severino e Salerno Avellino verso Salerno, abbiamo 1 km di coda valutato stabile dovuto a viabilità esterna che non riceve. Coda per lavori è indicata poi in A16 tra Avellino S e Benevento verso Canosa. Non lasciamo questa zona non prima di aver ricordato la viabilità di Capodichino, della diramazione tra l'inizio della tangenziale e la 1 in direzione della 1 stessa, abbiamo 1 km di coda per incidente. L'incidente è indicato al chilometro 2.300, i mezzi coinvolti sono stati però spostati in Piazzola.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: Seleziona cure e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

Giovanotti e poi Harry Styles, queste le nostre scelte musicali per accompagnarvi in viaggio. Ci concentriamo adesso sulla 8, abbiamo tante notizie che riguardano la Milano Varese. Partiamo dal primo tratto, Fiera Milano, bivio a 4 verso Milano, abbiamo indicazione di coda a tratti. Abbiamo poi fumo per incendio tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese e si forma una coda per curiosi. Non avevamo capito inizialmente qual era il motivo, adesso abbiamo scoperto probabilmente l'incendio che è segnalato con fumo. Coda poi ancora, siamo sempre sulla Milano Varese, è indicata per le provenienze da Varese in uscita Busto Arsizio. L'ultima notizia che riguarda la 8 è il tratto tra il chilometro 24 e il chilometro 6, quindi non poco, verso Milano, anche qui indichiamo code a tratti. Dalla 8 alla 9, Como Montelimpino, che ha uscita merce verso la Svizzera, abbiamo una coda che si forma per l'operazione della dogana. Vediamo cosa accade poi in A7, perché l'uscita di Bolzaneto è confermata per le provenienze da Genova con code e un chilometro di coda si è formato da Roncoschivi e Busalla verso Genova dal chilometro 106 più o meno. Diamo un'occhiata anche alla viabilità dell'A4, diventa in primo piano il tratto Dalmine-Cavenago verso Milano, abbiamo code a tratti. Ci spostiamo poi tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, anche qui code a tratti anche tra Pero e Milano Est verso Brescia. In A4 poi abbiamo un veicolo fermo in avaria in sorpasso, quindi posizione ovviamente pericolosa, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Queste sono notizie, diciamo, date in aggiornamento, a cui vorrei aggiungere anche la diramazione Roma Sud, arrivano code importanti un chilometro tra Torre Nova e Grande Raccordo, stiamo parlando di Roma, quindi Grande Raccordo Anulare, e poi la 14 con code per incidente che diventano subito i 3 km tra la 1 Bologna Casalecchio e la Milano Napoli in direzione nord. Le code sono stimate in aumento. Ancora un aggiornamento, Firenze-Pisa-Livorno, il tratto Ginestra-Fiorentino-Montelupo-Fiorentino verso Livorno lo troverete con code a tratti.

Niente panico, così cantano i Coldplay e poco prima Pinguini Tattici Nucleari. Incominciano ad arrivare foto dei vostri cruscotti con temperature che stanno salendo. Siamo partiti questa mattina ovviamente alle 5.30 con dei più tranquilli 22, 23, 24. Adesso già siamo tra 27 e 28, tranne per il Brennero, dove si trova mi sembra il nostro amico Massimo, no non era Massimo, che appunto ci diceva già era 17 gradi, quindi temperatura invidiabile. Adesso rintracciamo il suo messaggio, eccolo, l'ho trovato. Buongiorno, 17 gradi dal Brennero, è Fabio. Detto questo, sta crescendo la temperatura, sappiamo che raggiungeremo temperature importanti anche quest'oggi, partite attrezzate naturalmente per questo. Torneremo a parlare di situazioni meteo intorno alle 9:45. Nel frattempo cambia qualcosa in strada, quindi andiamo subito in A14 per aggiornare la viabilità nel tratto Bologna-Casalecchio A13 verso Ancona. Un veicolo fermo in avaria sta creando delle code stimate stabili, valutate 2 km. Avviene nel frattempo un incidente tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato verso Firenze, tra il chilometro 36 e il chilometro 35. In primo piano ora la viabilità della 16, coda anche per lavori tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, la stima è di 2 km, la valutazione è all'aumento. Andiamo in A1, rimaniamo al sud, siamo a Capo in uscita per le provenienze da Napoli con code e traffico intenso. Ricordiamo quanto sta accadendo a Napoli, coinvolte 4 vetture in tangenziale in un incidente tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino. Il chilometraggio di riferimento è il 13.400. Sempre in tangenziale di Napoli, adesso abbiamo da registrare anche la presenza di pedoni tra Fuorigrotte e Dastroni verso Pozzuoli. Sembrerebbero in movimento tra il chilometro 10 e il chilometro 5. Veicolo fermo in avaria in A14 tra prima e seconda corsia. Siamo nel tratto compreso tra Bologna-Casalecchio e la 13 verso Ancona. Il veicolo è fermo, ripeto, tra prima e seconda corsia al chilometro 12 e 700.

chiedete della 26, andiamo subito sulla Genova Voltrica Vellona Toce, tra Masone e la 10 in direzione sud. La causa è risolta, c'era stato un incidente, ma rimangono le code stimate comunque intorno ai 14 km. Poi temperature davvero impressionanti, a parte salutiamo Massimo d'Aosta che evidentemente ancora fa freschetto. Da Imola arriva un 46,2, non so, no, non sono, questi saranno i chilometri, cioè non riesco a, ah no, 29, un 29 arriva, beh, 46 era veramente preoccupante. E poi abbiamo un Roma 8,35, 30 gradi, insomma crescono le temperature, noi saremo sempre al vostro fianco naturalmente cercando anche di rinfrescarvi per quanto sia possibile. Abbiamo poi in A4 il tratto Brescia-Padova con code tra Somma Campagna e Verona Est verso Venezia. Musica, Madame, e poi ce ne andiamo al centro multimediale.

0: Mamma non mamma, madame, 8:44, pronti adesso a un nuovo collegamento con il centro multimediale. Buongiorno, a voi la parola.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze. È rimosso il veicolo in avaria, si trattava di un furgone. Restano 4 km di coda da smaltire con il traffico che è tornato a scorrere su tutte le corsie. Circolazione sostenuta in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi in viaggio sulla 4 Milano-Brescia verso Torino. Rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti, il doppio rispetto alla media tra raccordo per la tangenziale est e Cormano. Traffico sostenuto anche in uscita da Milano verso Brescia tra Pero e Milano Est, dove sono necessari 30 minuti a percorrere il tratto, il doppio rispetto alla media. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare 2 km di coda per un veicolo in avaria tra raccordo di Bologna e Casalecchio e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione sud verso Ancona. Il traffico scorre soltanto in terza corsia, il veicolo è fermo al chilometro 12+700. Di conseguenza si registrano tempi di percorrenza superiori alla media per chi dal raccordo di Casalecchio è diretto in A14, tempi stimati circa 35 minuti per percorrere il tratto compreso tra Bologna e Casalecchio e il bivio con l'A14 proprio sul raccordo di Casalecchio. Il traffico è sostenuto sulla 11 Firenze-Pisa Nord per chi in viaggio verso Firenze con tempi di percorrenza di 40 minuti, il doppio rispetto alla media tra Montecatini Terme e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze appunto. E per il traffico congestionato segnaliamo incolonnamenti di 1 km per chi in viaggio sull'A14 tra Loreto e Ancona Sud verso Bologna per le code in uscita da Ancona Sud e 1 km tra Valvibrato e Teramo Giulianova Mosciano per chi in viaggio in direzione sud verso Pescara. E per lavori sulla 16 Napoli Canosa sono 2 km di coda tra Avellino Est e Benevento per quanti sono in viaggio verso Canosa. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 30 minuti, il doppio rispetto alla media. Da Autostrade per l'Italia queste le principali segnalazioni, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Che dici?
1: Che ti dico? Ti dico che stando sul pezzo, la voce straordinaria che sentite ancora in sottofondo, quella di Alicia Keys, che è qui su Raiso Radio, è quella che è stata protagonista nella parata che c'è stata a New York nella vittoria della squadra di basket dei New York Knicks, che ha vinto il campionato dell'NBA dopo 54 anni, mi pare, ed è stata una cosa straordinaria, perché già gli americani sono veramente amanti dello showtime, sai, festeggiare un qualcosa dopo 54 anni. Pensa quanta attesa c'era, e lei è stata una delle fautrici, insomma, delle protagoniste della parata, e straordinaria pianista, vocalist,
0: una performer, ma senti che voce,
1: mamma mia, una performer a tutto tondo. E quindi, insomma, grazie per l'accoglienza.
0: Ti è piaciuta?
1: Buongiorno, ben trovata. Buongiorno.
0: E allora, giornatina caldina.
1: Calduccia, mi auguro che non si riversi lo stesso calore anche su quelle che sono le notizie riguardanti il traffico, anche se per essere
0: non
1: un lunedì
0: non mi sento di dirti che non è così.
1: È un classico lunedì. È come il blazer, però.
0: Esatto. Oddio, blazer mi fa un calore, no?
1: Il Loden.
0: No, vabbè. Pellicciotto sintetico.
1: No, vabbè.
0: Sintetico.
1: Facciamo la camicia di lino, visto che stiamo comunque che è bella fresca.
0: Col collo alla coreana.
1: Cioè, collo alla coreana.
0: Che non ti dà fastidio il colletto.
1: Quella sorta di Panama, capito? Il cappello del Panama.
0: Insomma. Esatto. Mi sembra sempre la scena finale di Il silenzio degli innocenti, in cui Hannibal Lecter col Panama si va a mangiare un amico per cena. Se lo mangerà. Oddio, che mi hai fatto
1: battuta
0: pensare.
1: Straordinaria.
0: Allora, straordinario anche lui, Barbacarac. E poi salutiamo ancora Alessandro Pazienza. E poi c'è il GR1. E poi c'è Max Locafro. Tutto straordinario. Buona giornata.
1: Grazie,
0: buona giornata.
1: Alessandro,
0: a domani.
1: Grazie.

0: abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Ore 9. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Sono stati già portati in carcere i tre arrestati per il caso delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, provincia di Latina, a casa di parenti. Sono la madre, il compagno di lei e il nonno materno, tutti accusati di sequestro di persona in concorso. Delle ragazze di 12 e 16 anni, che ora sono in buone condizioni, si erano perse le tracce lo scorso 6 giugno. Erano in una struttura di accoglienza a seguito di difficoltà familiari legate al divorzio dei genitori, ai quali era stata tolta la patria potestà, poi restituita solo al padre. I tre fermati sono stati interrogati per tutta la notte. Le trattative Stati Uniti-Iran proseguono a livello tecnico i colloqui in Svizzera fra le delegazioni, dopo che ieri si erano interrotti a seguito delle minacce di Trump di attaccare Teheran per la chiusura dello stretto di Hormuz. Finito il primo round, i paesi mediatori, Pakistan e Qatar, fanno sapere che è pronta una tabella di marcia per arrivare a un'intesa entro 60 giorni. Decisa inoltre l'istituzione di un canale di comunicazione diretta fra Washington e Teheran per tutelare il transito di Hormuz e una cellula di collegamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. L'altra guerra, quella in Ucraina, ancora raid russi su varie parti del paese, 3 persone, tra cui un adolescente, uccisi in un attacco russo nella regione di Sumi. Droni del Cremlino hanno inoltre colpito un mercantile diretto in Ucraina, uccidendo un componente dell'equipaggio. Sull'altro lato del fronte, chiusi dalle autorità russe gli aeroporti di Mosca, dopo il lancio di una 60 di apparecchi senza pilota da parte degli ucraini. E a seguire attentamente l'evolversi della situazione internazionale, i mercati finanziari. In Europa sono appena iniziate le contrattazioni e allora sentiamo con quali reazioni, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
2: Sì, nella notte dopo il ritiro temporaneo della delegazione di Teheran a seguito alle minacce di Trump di bombardare il paese, il prezzo del petrolio Brent era salito sopra gli 81 dollari al barile, poi le notizie sui progressi nei colloqui hanno fatto scendere il prezzo nuovamente a 78,70 dollari al barile. La settimana delle borse si è aperta con il nuovo record storico di Tokyo, che veniva dal più 8% della scorsa settimana e ha chiuso in rialzo dell'1,86%. Seul, che veniva dal più 11% della scorsa settimana, ha segnato più 0,69% e nuovo record. In Cina lieve calo per Hong Kong, meno 0,37%, invece ha corso Shanghai più 1,76%. Anche la borsa di Milano viene da una serie di record, 6 consecutivi. La scorsa settimana è salita di oltre il 2,5%, oggi apre in lieve calo meno 0,10%, ma questo perché 6 grandi società distribuiscono i dividendi. Si tratta di Leonardo, Poste, STM, Snam, Terna ed Era, cedole che valgono circa lo 0,20% dell'indice FTSE MIB. Riflettori su Londra per le notizie delle probabili dimissioni del premier Keir Starmer. Linea allo studio.
1: E restiamo in tema economico, perché è previsto per oggi il via libera della Camera al decreto sul piano casa in vista del passaggio finale al Senato entro il 6 luglio. Ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
3: Il testo è oramai blindato. Il provvedimento punta a contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o degli affitti. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per personale sanitario, forze dell'ordine e insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. Previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Meteo, ancora sole e temperature sopra la media stagionale. Picchi anche di 40 gradi in Sardegna. Una tregua è prevista per giovedì, ma sarà breve. Nel prossimo fine settimana, infatti, la situazione tornerà ad aggravarsi con un nuovo afflusso di aria rovente dal Sahara. E siamo allo sport, mondiale di calcio, Egitto vittorioso contro la Nuova Zelanda, 3-1 in rimonta e qualificazione ai sedicesimi più vicina. Continua a sorprendere Capoverde che ha fermato sul 2-2 l'Uruguay. Oggi alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, in diretta qui su Radio 1. In Italia, intanto, a Roma, in mattinata l'assemblea elettiva per scegliere il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito Giovanni Malagò. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Questa è la ISO Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con il GR1 delle 9 qui su Rai ISO Radio. Ancora buon viaggio, buon lunedì, buon 22 giugno da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono. Salutiamo la maestra Alessandra Tocci che vi ha tenuto compagnia nel corso della prima parte della mattinata e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Saluto Alessandro Rosi, Alessandro Pazienza, la parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Per quello che mi riguarda, siamo insieme fino a mezzogiorno con la condizione, o meglio con gli aggiornamenti della condizione del traffico, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, la nostra buona musica sapientemente scelta dai nostri music selector a farvi compagnia, che siate in movimento, che siate impegnati in qualsiasi attività, in ufficio, magari ci state ascoltando come qualcuno che ci sta ascoltando addirittura dalle spiagge e ci fa molto piacere attraverso l'applicazione di Rai Play Sound, e poi i vostri messaggi al 348 103 1010, testimoniandoci il vostro ascolto, la vostra modalità di ascolto. La condizione di traffico, come dicevamo poco fa con Alessandra, è una condizione di traffico davvero intenso, con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto, come per esempio la coda presente sulla A14 tra il bivio con la 1 e la Bologna-Padova verso Ancona, provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 12 e 700. La coda di 6 km a partire dal chilometro 3, e qui c'è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di percorso alternativo, ovvero uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare a Bologna San Lazzaro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Tra l'altro il veicolo è fermo tra la prima e la seconda corsia, quindi in posizione anche insidiosa, siate prudenti. Tra Valvibrata e Teramo verso Pescara, coda di 1 km dovuta al traffico congestionato sempre in direzione sud, e medesima condizione anche in direzione nord tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova. Spostiamoci sulla 1, dove è accaduto un incidente sul tratto toscano dell'Autosole tra Firenze Scandicci e il bivio con la 11 verso Bologna al chilometro 282 della carreggiata nord. C'è una coda già di 2 km a partire dal chilometro 286. Nella medesima direzione ci sono code dovute al traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione opposta, tra Terre di Canossa Campegine e il bivio dell'Autosole con la Bologna-Taranto, c'è un tratto di 60 km, poco meno, interessato da code a tratti dovute al traffico intenso. La variante di valico tra Firenzuola e il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna, rallentamenti dovuti a materiali dispersi, mentre sulla 4 tra Monza e Viale Certosa verso Torino, anche qui le code dovute al traffico intenso, così come anche sulla Milano-Varese tra il bivio con la A9 e Milano Nord verso il capoluogo lombardo. Sulla 10 c'è stata una perdita di materiali, più che altro copertone sulla corsia di sorpasso, quindi prudenza tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure al chilometro 5900, e c'è la coda provocata dal medesimo a partire dal chilometro 10 e 700. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, dove c'è un incidente accaduto tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino al chilometro 13.400, coinvolte 4 vetture sulla corsia di sorpasso, quindi siate prudenti perché quasi sicuramente, anzi c'è adesso già la segnalazione di 3 km di coda provocati da questo incidente. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010. Siamo partiti con i Supertramp con Breakfast in America. Beh, in effetti l'ora della per qualcuno lo è in questo momento alle 9.12, era l'ISO Radio Gold del 1979, questa invece è l'ISO Novità di Malika Ayane, Una possibilità.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Rai Isoradio.

Viso novità di Alex Warren, questa Passenger su Raiso Radio, ancora buon viaggio. Novità che provengono dalla rete viaria gestione autostradale di Autostrade per l'Italia. Sulla A14 è accaduto un incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari al chilometro 391 e 500. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Poi parliamo invece dell'incidente accaduto in A4 tra Cormano e il bivio con il raccordo per Viale Certosa al chilometro 129, coinvolte due vetture, e sta provocando coda a partire dal chilometro 136. Questo è l'aggiornamento verso il capoluogo piemontese. Poi sulla 1 l'incidente è accaduto tra Fidenza e Fiorenzuola al chilometro 75 della carreggiata nord, ha visto coinvolte due auto verso Milano, ma anche qui per adesso non ci sono ripercussioni. Sulla 7 coda per lavori di un chilometro tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, dovuta a un cantiere, forse anche qualcosa di più di un chilometro tra il chilometro 111 e 500 e il chilometro 106. Poi parliamo dell'incidente ancora avvenuto in autosole al chilometro 282 nel tratto toscano della 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 11 verso Bologna in direzione nord, qui coinvolti un camion e una vettura, traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso ed ecomotivata la coda di 4 km a partire dal chilometro 287. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Torino-Brescia c'è stato un incidente 6,5 km prima di Piacenza Ovest verso Brescia e ci sono le conseguenze legate a questo incidente. Tra l'altro è stato istituito il blocco del traffico verso Brescia tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest. Lady Gaga con Daichi e Tiziano Ferro insieme a Giorgia ci conducono all'aggiornamento del traffico su Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, traffico intenso sul raccordo anulare dallo svincolo della Roma Fiumicino sino alla Flaminia. Rallentamenti interessano tutto il quadrante est, sia in carreggiata interna che in esterna. Code sul tratto urbano della 24 tra lo svincolo di via dei Fiorentini alla tangenziale est, rallentamenti sulle consolari Cassia, Flaminia e Salaria dal raccordo in direzione centro. E sono scattati questa mattina alle 7 di vieti di sosta in viale Cesare Giulio Viola, Parco dei Medici, in vista della visita di Papa Leone XIV alla sede del Comitato Italiano del Programma Alimentare Mondiale. Intanto questa mattina a Porta Pia si svolge una manifestazione dei lavoratori del trasporto merci, previsto un servizio di viabilità con deviazioni e possibili stop alla circolazione. Durante la manifestazione saranno anche sospese le postazioni taxi presenti tra via Ancona e Corso Italia. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.

Femminacci, il maledetto me su Rai Isoradio. Sulla 9 c'è un veicolo fermo, prudenza, se foste in viaggio sulla Lainate Como Chiasso verso Lainate. C'è coda provocata da questo veicolo fermo in avaria al chilometro 40 e 900 in direzione sud verso Lainate, appunto. Mentre parlando della A1, risolto l'incidente che era avvenuto tra Firenze e Impronete, il bivio con la 11 verso Bologna, nel senso che i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane la coda ancora provocata dal medesimo di 5 km in direzione nord. Ancora sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e il bivio con il ramo Casalecchio verso Firenze, qui code dovute al traffico intenso in un tratto di 70 km. In Toscana, sulla Firenze Pisa Nord, tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze, le code dovute al traffico intenso in un tratto di 16 km. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Pontedera Est e Pontedera Ovest verso Livorno, incidente accaduto al chilometro 55, mentre sulla 10 tra Genova Peglia e il bivio con la 7 verso Genova ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 6 km. Sulla A14 tra il bivio con la 1 e la Bologna Padova verso Ancona, qui coda per traffico intenso in un tratto di 9 km poco più. Sulla diramazione Capodichino siate prudenti qualora foste in viaggio verso la Milano Napoli, perché c'è una coda tra Capodichino e il bivio con il raccordo provinciale 1 Casoria. C'è un veicolo in fiamme più che altro al chilometro 1.500 e c'è la coda di 1 km con tendenza all'aumento. Un veicolo fermo in avaria, si tratta di una moto ferma in galleria sulla Roma Teramo verso la capitale ed è ferma tra Teramo Ovest e Valvomano. Invece sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Torino-Brescia c'è questo incidente avvenuto 6,5 km prima di Piacenza Ovest verso Brescia e che sta provocando il blocco del traffico tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia. Mina con Amor Mio e poi aggiorneremo le condizioni del tempo.

0: Mina con Amor Mio su Rai Isoradio. Allora, prima di aggiornare le condizioni del tempo, aggiorniamo le condizioni del traffico con importanti aggiornamenti che provengono dalla Torino-Brescia, perché sulla A21 è stata istituita la chiusura di un tratto a causa dell'incidente di cui davamo conto poco fa, e tra l'altro anche l'entrata di Castel San Giovanni verso Brescia è chiusa sempre a causa del medesimo incidente. Allora ribadiamo, tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia c'è stato un tamponamento tra più veicoli e i mezzi di soccorso stanno bloccando la carreggiata, quindi per l'utenza consigliano le uscite precedenti a quella di Castel San Giovanni, laddove ricordiamo che l'entrata stessa di Castel San Giovanni verso Brescia è chiusa sempre a causa di questo incidente. Il tratto chiuso in questione verso Brescia è quello tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest. Invece sulla diramazione Roma Sud, incidente accaduto tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultima al chilometro 19.500, coinvolti un camion e una vettura. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. E noi adesso invece, puntuali su Rai Isoradio, aggiorniamo le condizioni del tempo. Lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare. Presente qui con noi in studio il colonnello Guido Guidi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio questa metà mattina, che si presenta con cielo prevalentemente sgombro da nubi sul paese, ma con i primi segnali dello sviluppo di nuvolosità ad evoluzione diurna, nubi da calore, un calore esteso, diffuso e anche abbondante sul nostro territorio. E quindi con questa instabilità che si palesa con la formazione delle nubi a ridosso dei monti tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio, l'arrivo dei temporali nelle ore pomeridiane e in qualche caso anche nella prima sera. Sono naturalmente le zone montuose, Alpi ed Appennino soprattutto, le aree dove questi temporali si sviluppano. Oggi potranno però localmente, verso il tardo pomeriggio, verso l'ora del tramonto, scendere anche per quel che riguarda il nord verso la pianura, per quel che riguarda le regioni centrali verso l'immediato entroterra tirrenico tra Bassa Toscana e Lazio e anche Campania. Quindi una instabilità pomeridiana un po' più accentuata per eventi comunque isolati e puntiformi, ma un po' più diffusi di quanto non abbiamo avuto negli ultimi giorni. Questo da un lato può essere anche inteso come con un risvolto positivo, perché dove arrivano questi temporali si mitiga il caldo; dall'altro però, dato che le temperature sono elevate e l'energia in gioco è abbondante, questi eventi possono anche essere intensi e quindi, oltre all'attività precipitativa, possono portare anche l'attività elettrica, inevitabilmente tuoni, fulmini
0: temporali,
1: e
0: come anche abbiamo avuto nei giorni scorsi,
1: esatto,
0: tra l'altro,
1: insomma, ecco. E anche colpi di vento, quindi occorre prestare attenzione.
0: Okay.
1: Il rovescio della medaglia è quello delle temperature, che sono alte, superiori alla norma del periodo. Siamo in un'onda di calore che riguarda buona parte dell'Europa occidentale e centro-meridionale, perché questo anticiclone è piuttosto vasto e quindi occupa buona parte del territorio europeo, se non altro quello più a sud-sud-ovest, dove peraltro sono massimi gli effetti in termini di temperatura tra Spagna e Francia. Per quel che riguarda l'Italia, è sulla fase discendente, sulla parte discendente delle correnti anticicloniche, e quindi le temperature sono alte, ma non altissime quanto lo sono invece su Francia e Spagna, e c'è una pur debole ma presente ventilazione settentrionale sul nostro paese, specie lungo le coste adriatiche, che contribuisce a mitigare anch'essa gli effetti del calore. Tuttavia, le nostre città lontano dal mare, pianura padana, entroterra del centro-sud e delle isole, sono quasi tutte intorno ai 35-36 gradi, alcune arrivano anche a 37-38.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Sonorità gospel con Human con questa ora e qui poco meno di 4 minuti alle 10. Prima però di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi al segno orario, diamo conto ancora della chiusura del tratto sulla Torino-Brescia tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia a causa dell'incidente avvenuto in questo tratto. Proprio tra l'altro l'entrata anche di Castel San Giovanni, dico bene, verso Brescia chiusa sempre a causa di questo incidente. Sulla Brescia Padova le code dovute al traffico intenso tra Sirmione e Desenzano verso Milano. Prudenza invece sulla 1 tra Firenze Improneta e Bivio con la 11 verso Bologna, coda di 4 km dovuta a un incidente oramai risolto. J-Ax con l'Isola Novità IPIO e poi torneremo in diretta su Isoradio. La Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.
1: Go!

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yep.

con Never Gonna Leave This Bed su Raiso Radio, l'Iso Radio Gold che ha aperto questa nuova ora che ci ha trasportato indietro come di consueto, in questo caso nello specifico al 2010, e l'Iso Radio Gold scandisce l'inizio di una nuova ora. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. La condizione del traffico rimane invariata per quanto concerne la A21, perché in effetti la istituzione della chiusura del tratto avvenuto sulla Torino-Brescia tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia è stata istituita, questa chiusura, a causa del tamponamento avvenuto tra più veicoli. I mezzi di soccorso stanno bloccando ancora la carreggiata e viene consigliato di uscire a Castel San Giovanni, dove l'entrata di Castel San Giovanni è chiusa verso Brescia. E siccome, ecco appunto, più non è altro un consiglio ma è un'uscita obbligatoria quella di Castel San Giovanni, ci sono ripercussioni verso Brescia tra Bronistradella e Castel San Giovanni, le code provocate sempre da questa criticità e le cui ripercussioni appunto ve ne abbiamo dato conto. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strasigna e Firenze-Scandicci verso il capoluogo toscano, ci sono le code dovute al traffico intenso. Ancora rimanendo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Nord, tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla stessa Autosole, tra Firenze e Impruneta, il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna, qui le code dovute al traffico intenso in un tratto di 27 km. Sulla 4 invece l'incidente, la cui notizia è ancora attiva, quello avvenuto tra Cormano e Viale Certosa verso Torino al chilometro 129, e ha visto coinvolte due vetture e che sta costringendo il flusso del traffico solo su due corsie, sta ancora provocando coda a partire dal chilometro 136. Sì, in effetti 136 e 500, per l'esattezza. Sulla 14, tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, le code dovute al traffico intenso, così come anche in direzione opposta verso Ancona, tra il bivio della Bologna-Taranto con la 1 e la diramazione per Ravenna. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci hanno scritto e grazie dell'ascolto. Umberto sta viaggiando sulla Pontina, c'è chi fa riferimento, ed è Franco, al lunedì, che in effetti è bello accaldato, e ne abbiamo fatto insomma un aggiornamento riguardante le condizioni meteo con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Il buongiorno con tanto di caffè virtuale da Gino, Luigino, insomma grazie Leonardo anche a te. Continuate a scriverci al 348 103 1010, raccontateci il vostro ascolto di Iso Radio. Siamo partiti con i Maroon 5 con l'Iso Radio Gold del 2010, questa invece è l'Iso Novità di Jovanotti insieme ad Alfa per l'estate 2026. A tutti, si dice quando si va in barca a vela, ma è un buon augurio. Buon vento!

sono Vita di Somber, questa Potential su Raiso Radio. La condizione del traffico con la coda segnalata sulla Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, dovuta a materiali dispersi, mentre il traffico intenso a creare coda sulla Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Sulla 4 risolto l'incidente che era avvenuto, sì, possiamo parlare all'imperfetto perché in effetti la notizia viene chiusa, quindi rimossi i mezzi, le due vetture rimosse e messe in sicurezza che sono rimaste coinvolte in questo incidente, ma c'è ancora la coda provocata dal medesimo tra Milano Est e il bivio della 4 con il raccordo per Viale Certosa. Nel tratto tra il chilometro 138 e 300 e il chilometro 129. Sulla 1 parliamo di tempi di percorrenza laddove disponibili. Occorre un'ora per percorrere i 27 chilometri verso Bologna in direzione nord tra Firenze e Impruneta e il bivio della 1 con la variante di Valico. Invece è divampato un incendio sulla Bologna-Taranto e tra Canosa e Andria. Sembra che quella che abbia preso fuoco sia un'auto, quindi prudenza se foste in viaggio sulla A14 e naturalmente il fumo sta invadendo entrambe le carreggiate tra Canosa e Andria. Mantenete un'adeguata distanza di sicurezza perché insomma il fumo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità a causa di questo incendio divampato sulla A14. Invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia effettuiamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale. E in effetti confermiamo la chiusura della Torino-Brescia nel tratto Castel San Giovanni-Piacenza Ovest verso Brescia a causa di questo incidente e tra l'altro anche l'entrata stessa di Castel San Giovanni sempre verso Brescia chiusa a causa dell'incidente, con l'uscita obbligatoria a Castel San Giovanni, e ripercussioni ce ne sono tra Broni-Stradella e Castel San Giovanni, le code per un paio di chilometri. Viabilità ordinaria. La tangenziale ovest di Milano interessata da un incidente avvenuto all'entrata di Trezzano verso la 8, e questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Null'altro da segnalare, ed allora cinture nere di karaoke, farsi avanti perché qui quanta fretta, ma dove corri? Sì, proprio quella. Quanta fretta.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Rai Isoradio.
5: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Francesco Gabbani con Summer Funk su Rai Isoradio. Allora, stiamo monitorando in tempo reale quella che è la condizione del traffico in generale, ma nello specifico stiamo seguendo le dinamiche e le vicende legate all'incidente che sta provocando non pochi disagi sulla Torino-Brescia, con l'istituzione della chiusura del tratto tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia, delle entrate, a questo punto tocca parlare al plurale, quella di Castel San Giovanni così come anche quella di Bronistradella, in entrambi i casi verso Brescia. Abbiamo detto tratto chiuso tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia, e ci sono 4 km di coda tra Bronistradella e Castel San Giovanni a causa dell'uscita obbligatoria a Castel San Giovanni, ma anche in direzione opposta ci sono ripercussioni nel medesimo tratto tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni verso Torino. Sulla Brescia-Padova le code dovute al traffico intenso tra Sirmione e Desenzano, e poi sul grande raccordo anulare incidente accaduto 1 chilometro prima dell'allacciamento del grande raccordo con la diramazione Roma Sud verso Lappia, quindi siate prudenti. Serena Brancale insieme a Levante e Delia con il tormentone di questa estate 2026 con Al mio paese, che ci conducono al, sentite già i profumi d'estate perché sarà alle 10:30 il momento di Summer Breeze. Mi sento

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
1: I nostri profumi d'estate che vi facciamo avvertire attraverso la musica, con una tripletta di successi che hanno caratterizzato le estati di qualche anno fa e saranno in rapida sequenza senza alcuna interruzione, traffico permettendo. Partiremo con un successo dell'estate del 1982, pensate, scritto da Franco Battiato ma cantata da una voce che fu considerata quasi, per l'estensione vocale, quasi quella di un delfino o di un gabbiano. Vi ho fatto un chiaro riferimento specifico a Colei, insomma già avete capito di chi si tratta, ma non vogliamo svelare nulla, giocate insieme a noi. Questo è il primo brano, poi passeremo all'estate del 2021, quando due producer di musica da club, comunque di New Age e comunque producer di musica, sono napoletani, questo duo di ragazzi, non si sono palesati con i loro nomi e cognomi, ma con uno pseudonimo che hanno poi caratterizzato con il loro successo l'estate del 2021. E chiuderemo la tripletta di successi tornando ancora indietro al 1970 con un gruppo che ha prodotto questo brano, che poi insomma ha avuto varie versioni e varie cover. Partiamo con colei che è nell'anno dei mondiali, nel 1982, e tutti cantavamo questa canzone, scritta dal maestro Franco Battiato, e poi ci ritroveremo dopo l'estate del 1970. Rapida sequenza, il nostro Summer Breeze di oggi.

Il gruppo folk dei Mango Jerry, che praticamente ha chiuso la tripletta di oggi, del Summer Breeze di oggi. Sorrido perché ormai avete, insomma, ascoltatori di Isoradio, avete capito lo spirito con cui dovete affrontare le giornate, che siate nel traffico, che siate fermi negli uffici, o magari chi ci sta ascoltando mentre corre impegnato nelle più disparate attività, e giocate con noi nell'indovinare i tre titoli. In effetti ci mandate proprio i messaggi. Sì, in effetti Summer Breeze oggi, il primo brano era Un'estate al mare, scritta dal maestro Franco Battiato per Giuni Russo nell'estate del 1982, poi il duo DJ producer napoletani Nugenea o Nugenea, che dir si voglia, con Mare Chià nell'estate del 2021, e sentite ancora in sottofondo Mango Jerry con In the Summertime, l'estate del 1970. Questa è la Summer Breeze di oggi. Saluto a tal proposito Domenico, che sta tornando da Bologna insieme all'autista, in questo caso nelle vesti di autista, Filippo, e ci stanno ascoltando nel viaggio da Bologna a Taranto. Ancora grazie dell'affetto, della stima e della fedeltà nell'ascolto.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Toto con 99 su Raiso Radio. Aggiorniamo la condizione del traffico collegandoci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per l'aggiornamento del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari tempi di percorrenza. Voi la parola, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 7 Serravalle Genova per segnalare un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione nord verso Bologna per lavori di ammodernamento. Il tratto si percorre in circa 15 minuti, il traffico scorre su una corsia, quindi un invito a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia, di chi lavora in autostrada. Il resto della rete gestita al traffico si presenta ancora intenso sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli per chi è in viaggio in direzione nord verso Bologna, dove rileviamo tempi di percorrenza di 35 minuti circa rispettivamente tra Valdarno e Firenze Sud e di 40 minuti tra Firenze Sud e il bivio per la direttissima. Traffico intenso anche per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti circa tra Monza e Cormano e 20 minuti anche in direzione opposta verso Brescia tra Pero e Milano Est. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. A chi è in viaggio in direzione nord segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro con tempi stimati in circa 45 minuti e un particolare invito alla prudenza per chi è in viaggio in prossimità del chilometro 59 all'interno di questo tratto, dove si è verificato un tamponamento tra 5 auto. La circolazione è sostenuta sempre sulla 14 anche per chi viaggia in direzione sud verso il mare, verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 40 minuti nel tratto compreso tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

poco meno di 5 minuti alle 11. Salutiamo Domenico che insieme a Filippo stanno viaggiando con Mariella e Gabriella, perché vanno ricordate anche le gentili consorti. Ci stanno ascoltando viaggiando da Bologna verso Taranto, e grazie della fedeltà, della stima e dell'affetto, davvero fervidamente reciproco. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi al segnale orario, diamo conto di alcuni aggiornamenti, di alcune informazioni che ci sono appena giunte. Allora, sul tratto urbano della 24 qui a Roma, tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est, è accaduto un incidente al chilometro 4900, sta provocando rallentamenti verso il centro città di Roma. A proposito di A14, quindi a beneficio del gruppo vacanze Filippo, Domenico, Gabriele e Mariella, ma non solo per loro, sulla Bologna-Taranto in direzione sud c'è un tratto di 56 km poco più tra il bivio con la 1 e la diramazione per Ravenna che si percorre in 1 ora e 30 minuti, mentre in direzione opposta è accaduto un incidente tra Faenza e il bivio della A14 con la diramazione per Ravenna. Tamponamento tra 5 auto in corsia di sorpasso verso il capoluogo emiliano e sta provocando coda di 4 km con tendenza all'aumento, in effetti sì, a partire dal chilometro 64. E tra l'altro questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da traffico intenso, quello tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Ancora sempre in direzione nord e ancora altro incidente accaduto tra Fano e Pesaro verso Bologna al chilometro 170, anche in questo caso siate prudenti. Sal Da Vinci con l'Isola Novità, poesia, e poi torneremo in diretta su Isoradio, ancora Isoradio, la RAI che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: Chat con Sal Da Vinci con poesia. Prima di lasciarvi al segnale orario, diamo conto, perché ce lo chiedete al 348 103 1010, cosa stia accadendo sulla Torino-Brescia. Beh, in effetti si peggiora un po', anche se l'incidente è stato risolto, che sta ancora provocando disagi tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia. Incidente in risoluzione, il traffico scorre sulla sola corsia di marcia, permangono le code da smaltire. Tra l'altro, in direzione di Brescia ancora le code per 5 km tra Bronistradella e Castel San Giovanni, conosciute obbligatorie a Castel San Giovanni, e consigliate le uscite precedenti per Piacenza e il tragitto alternativo la 7 Milano A1 Bologna. E poi invece 4 km di coda verso Brescia tra Bronistradella e Castel San Giovanni, anche qui le code.
1: Ore 11.
2: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Philosophy dal 2001, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 11, ancora buon viaggio da Max Locapara in questo momento al microfono 11.04, appena scoccate, la condizione nel traffico si complica su alcuni tratti stradali e quelli autostradali maggiormente. Diamo conto anche di tempi di percorrenza laddove disponibili. Allora, sul tratto toscano della 1, tra Firenze e Impruneta, il bivio con la variante di Valico, verso Bologna in direzione nord, qui questi 23 km si percorrono in 40 minuti. Nella medesima direzione verso nord ne occorrono 35 per percorrere i 18 km tra Valdarno e Firenze Sud verso il capoluogo toscano. Tra Arezzo e Valdarno invece ci sono code dovute a un veicolo fermo in avaria al chilometro 349 e 100, mentre proprio qui nei pressi di Roma, tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, siate prudenti perché al chilometro 524 e 300 c'è un copertone all'interno di una galleria verso Firenze, siate prudenti. Ancora poi code per lavori sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone, così come anche tra Bolzaneto e Busalla. Sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla 12 tra Genova Nerbi e Recco verso Livorno, code dovute al traffico in un tratto di 11 km, poco più. Ancora dato di tempo di percorrenza sulla Bologna-Taranto, sulla A14 qui tra il bivio con la 1 e la diramazione per Ravenna verso Ancona, per percorrere i 56 km poco più verso sud occorre un'ora e mezza, un'ora e 30 minuti. C'è stata una perdita di materiale in terza corsia sulla A14 in direzione nord tra Imola e Castel San Pietro al chilometro 44 e 500, siate anche in questo caso cauti. Ancora tempi di percorrenza che riguardano la A14, occorrono 50 minuti in direzione nord per percorrere i 43 km tra Forlì e Castel San Pietro, sì, 50 minuti. Tra l'altro, un po' più avanti, tra Fano e Pesaro verso Bologna, è accaduto un incidente al chilometro 170. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, confermiamo tutto ciò che riguarda la A21, questo incidente è accaduto questa mattina che sta provocando non pochi disagi. Dicevamo del tratto chiuso tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia, un tamponamento tra più veicoli, e sta provocando la chiusura del tratto, appunto, e anche la chiusura delle entrate di Castel San Giovanni, così come anche quella di Bronistradella, in entrambi i casi verso Brescia. Ci sono anche in direzione opposta dei disagi, quindi nel medesimo tratto anche in direzione di Torino. Siamo partiti con l'Isola del Gol di Jamiroquai, quel Love Philosophy dal 2001, questa invece è l'isola novità di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Taylor Swift con I Knew It, I Knew You su Raiso Radio. Ancora buon viaggio, salutiamo un po' di ascoltatori che ci hanno scritto. Allora, chi c'è? Il fedelissimo Natalino, che insomma, fedelissimo anche di Gian Maurizio Foderaro, lui sa bene perché, insomma, racconta le vicende della squadra di calcio del paese. Silvia, grazie anche a te, così come anche Massimo, Enrico e poi chi altro? Francesco, sì, in effetti Francesco Marino con la sua navetta, e il nostro Gaspa di ritorno dal Giro d'Italia Next Gen, adesso a Bologna, direzione Padova, Treviso, e chi altro? E anche Alina. Grazie della fedeltà nell'ascolto. Allora, la condizione del traffico, ripartiamo dalla A1, perché in effetti sì, sulla Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce, il bivio con la variante di Valico verso Bologna, qui questo tratto di 15 km si percorre in 40 minuti. Poi parliamo della 7 tra Bolzanete e Busalla verso Milano, coda per lavori, così come anche tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A14, attenzione, è divampato un incendio tra il bivio con la Napoli-Canosa e Canosa, con ovviamente presenza di fumo, neanche a dirlo, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. La Firenze-Pisa-Livorno, coda dovuta al traffico verso Livorno tra Montopoli-Valdarno e Pontedera Ovest. Sulla 12, tra Genova-Nervi e Recco, in questo momento sta tornando pian piano regolare la circolazione. Poi sulla 10, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Mentre parliamo dei tempi di percorrenza che riguardano la Bologna-Taranto, per percorrere i 43 km tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna occorrono 50 minuti. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo il nostro consueto refresh e controlliamo. Allora, sulla tangenziale ovest di Milano ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso verso la 8 tra l'allacciamento con la 7 e San Siro Fiera.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Rai Radio.

0: Tame Impala con Jenny, questa Dracula su Raiso Radio. La condizione nel traffico in questo momento sulla A10 tra Celle Ligure e Barazze verso Genova, incidente accaduto al chilometro 27 e 400. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Parliamo poi invece del tratto tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7, sempre verso il capoluogo Ligure. Qui c'è un tratto di poco più di un paio di chilometri interessato dal traffico intenso. Sulla 1, una perdita di copertone in corsia di sorpasso che sta costringendo il flusso del traffico su due corsie verso Milano in direzione nord. Allora, il copertone rimane al chilometro 55. Il tratto in questione è quello tra il bivio della 1 con inizio con Planare per Piacenza e Bassolo di Giano. Parliamo di tempi di percorrenza che riguardano sempre l'autosole. Per percorrere i 15 km verso Bologna in direzione nord tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico occorrono 40 minuti. Mentre sempre verso Firenze tra Arezzo e Valdarno c'è una coda di un paio di chilometri dovuta a un mezzo fermo in avaria al chilometro 349 e 100. Poi parliamo della 7 tra Busalla, Isola del Cantone verso Milano, coda per lavori, rimanendo in Liguria o comunque lì nei pressi. Sulla 26 tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona è accaduto un incidente in direzione nord, quindi siate prudenti. Tempi di percorrenza che ancora riguardano la Bologna-Taranto occorrono 50 minuti per percorrere i 43 km poco meno tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Nuova segnalazione dalla A1, è sempre la stessa, perché in effetti sì, stiamo parlando del copertone che rimane in corsia di sorpasso, che adesso sta provocando coda a partire dal chilometro 63 tra il bivio della 1 con inizio con Planare per Piacenza e Bassolo di Giano, con la coda segnalata già a partire dal chilometro 63. Per il resto null'altro da segnalare. Salutiamo allora chi ci ha scritto. Roby, grazie del messaggio, così come anche Massimo. Andiamo a Sanremo, ma si va.
1: Parcheggi abusivi.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No!
1: Rai Isoradio.

Dog, questa Boogies in My Soul su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio, malgrado i disagi che purtroppo ci sono in alcuni casi, come per esempio quelli presenti sulla Torino-Brescia, dove è stata istituita la chiusura del tratto tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia. Si è trattato del tamponamento tra più veicoli e insomma con ripercussioni abbastanza importanti, come per esempio, al di là della chiusura del tratto in questione di cui vi ho dato conto, anche quelle delle entrate di Castel San Giovanni, così come quella di Bronistradella, in entrambi i casi verso Brescia come entrate sono state chiuse sempre a causa di questo incidente. Tra l'altro le agenzie di cronaca locale ne danno conto anche nel dettaglio, e ci sono code per 6 km tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia. Invece, tornando sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, ricordiamo l'incidente accaduto in A10 tra Celle Ligure e Varazze verso Genova al chilometro 28 e 100. Sulla 1 tra Milano Sud e il Bivio con la tangenziale Ovest di Milano verso il capoluogo lombardo, rallentamenti dovuti al traffico intenso, e nella medesima direzione rimosso il copertone che rimaneva tra il Bivio della 1 con la diramazione per Fiorenzuola e Bassolo di Giano verso Milano. Quindi però rimane ancora la coda provocata da questa criticità tra il chilometro 63 e il chilometro 55 in direzione nord.

con Rock By su Raizo Radio. Allora, la condizione del traffico, ci sono un paio di aggiornamenti, uno importante dalla 1, perché qui è accaduto un incidente tra Melegnano e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo al chilometro 6,100 della carreggiata nord. Coinvolti in questo incidente un camion e una vettura sulla corsia di marcia, e al momento c'è una coda a partire dal chilometro 8,900, e questo è l'aggiornamento che proviene dalla A1. Mentre sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e Varazze verso Genova, c'è coda dovuta all'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto al chilometro 28,100, e c'è la coda a partire dal chilometro 32,400. Ci sono code per attraversamento della dogana svizzera sulla 9 verso nord, neanche a dirlo, verso il paese elvetico, tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Mentre, parlando della A14, allora c'è ancora c'è stata questa perdita di materiali che ancora non sono stati rimossi, avvenuta verso Bologna tra Imola e Castel San Pietro al chilometro 44,500. Tra l'altro, questa perdita di materiali è accaduta all'interno di un tratto già di per sé interessato da traffico intenso, con conseguenti e relative code a tratti. Qui tra Forlì e Castel San Pietro, questo tratto di 43 km poco più si percorre in 40 minuti. Poi parliamo invece della Palmanova Tarvisio, all'altezza di Ugovizza verso Tarvisio, coda per traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, e controlliamo se ve ne siano. Allora, confermiamo tutto ciò che riguarda la A21, in effetti, perché tratto chiuso tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia, così come anche le entrate di Castel San Giovanni e Bronistradella, in entrambi i casi verso Brescia, il tutto per effetto dell'incidente accaduto questa mattina e che sta provocando non pochi disagi sia verso Brescia che verso

Matteo Ramazzotti con Terra Promessa su Raiso Radio. Poco meno di 8 minuti a mezzogiorno ci sarà l'appuntamento con le informazioni del GR1 e oggi poi parte questa nuova coppia in conduzione, ovvero ci sarà la nostra Monica De Angelis con ormai la nostra Sara Lucarini a farvi compagnia fino alle 15, e così sarà per le prossime settimane in questa fascia oraria da mezzogiorno alle 15. Saranno queste due voci bellissime femminili a tenervi compagnia, intanto ad aggiornarvi in merito al traffico e comunque a farvi compagnia in modalità portatori sani, in questo caso portatrici sane di buon umore. E allora, la condizione del traffico, così prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà al GR1, gli ultimi aggiornamenti provengono dalla 10, dove è risolto non è stato risolto per niente l'incidente che era avvenuto sulla A10 ed è ancora attiva la notizia, in effetti sì, tra Celle Ligure e Barazze, traffico che scorre sulla sola corsia di marcia tra il chilometro 28 e 100 dove è accaduto l'incidente e il chilometro 32 e 400 dove parte già la coda accumulata che si è accumulata nel frattempo, insomma un po' per il traffico intenso, ma più che altro a causa di questo incidente. Parliamo poi del tratto verso Genova, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7, coda per traffico intenso. In questo caso c'è un veicolo in fiamme invece sulla A14 tra Forlì e Faenza verso Bologna al chilometro 67 300, e c'è la coda a partire dal chilometro 70, ma con ripercussioni nel medesimo tratto anche in direzione opposta. Ci sono i curiosi, si fermano a guardare ciò che è accaduto verso il capoluogo emiliano. Di cos'altro parlarvi se non ancora confermare che sulla A21 la Torino-Brescia, tratto chiuso a causa dell'incidente accaduto questa mattina tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia. Siena Spyro e Paolo Aiezzi vi accompagnano al segnale orario e poi ci sarà il GR1 per i prossimi chilometri. Monica D'Angelis con Sara Lucarini, da Max Locafaro buon viaggio, questa è Iso Radio, la reggae viaggia con voi, non si ferma mai.

0: ore 12.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Il primo ministro britannico Keir Starmer, leader del partito laburista, ha annunciato le sue dimissioni in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. In studio ci aggiorna Fabrizio Noli.
4: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can and being the best dad I can.
5: Lascerò l'incarico più importante del paese per dedicarmi di più al lavoro più importante, quello di padre e marito, lo avete sentito, così senza nascondere una certa dose di commozione, il premier britannico uscente Keir Starmer nel suo discorso di commiato. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che potrebbe entrare in carica già a metà luglio. L'ex premier ha comunque rivendicato i suoi meriti, dichiarando di aver ereditato un partito laburista in bancarotta politica, finanziaria e morale. Ha affermato di essersi sentito ripetere più e più volte che lo stesso partito era finito, ma di aver dimostrato che si sbagliavano, di aver cambiato il partito sradicando in particolare il veleno dell'antisemitismo, ripristinando la fiducia nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale. Starmer, per la cronaca, è il sesto premier britannico negli ultimi 10 anni a lasciare in anticipo il suo incarico.
3: Grazie Noli. E sulle dimissioni di Starmer interviene sui social la presidente della Commissione europea von der Leyen. Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che tu sei riuscito a diventare in soli 2 anni, ha scritto su X. La sicurezza dell'Europa e dell'Ucraina è più solida grazie a te, grazie caro Keir. Proseguono in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti ed Iran a livello tecnico dopo i progressi registrati nella notte sul fronte politico.
6: Finito il primo round di colloqui a livello politico, ora spetta alle delegazioni tecniche mettere a punto i dettagli di un'intesa di massima, una roadmap che dovrebbe portare a un accordo entro 60 giorni. Tra i punti concordati, la creazione di una linea di comunicazione tra Washington e Teheran su Hormuz e una cellula di coordinamento per impedire l'escalation in Libano. La tenuta del cessate il fuoco è il primo banco di prova dell'intesa, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. La delegazione di Teheran è partita stamani da Bürgenstock, mostrando un cauto ottimismo. Il portavoce degli esteri Baghoi parla di progressi sull'allentamento delle sanzioni e sulle licenze per le esportazioni di petrolio. Si è parlato anche di nucleare, dice, ma senza approfondire. Il vicepresidente americano Vance lascerà la Svizzera nel pomeriggio. Ieri, nel pieno delle trattative, le parole di fuoco del presidente Trump, che ha minacciato di riprendere le ostilità a fronte della chiusura di Hormuz, hanno sospeso per qualche ora i negoziati. Alba Arcuri, GR1.
3: Il conflitto in Ucraina, ancora raid russi, almeno 6 vittime, un adolescente, suo padre e sua nonna sono stati uccisi in un attacco nella regione di Sumi. A Zaporizhzhia è morta una donna, a Odessa un uomo, colpito anche un mercantile nel Mar Nero, un componente dell'equipaggio perso la vita. Sull'altro lato del fronte, chiusi gli aeroporti di Mosca a causa di un'ondata di droni di Kiev, ne sono stati abbattuti 80, secondo quanto riportano le autorità russe. Intervento del Papa nella sede del programma alimentare mondiale a Roma. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, dice Leone XIV, che aggiunge: la fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Cibo e acqua, conclude, non siano subordinati a mercato o interessi geopolitici. Siamo alla cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate a Formia. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. In corso la conferenza stampa degli inquirenti, ci aggiorna in studio Giuseppe Lisi.
7: Una parola di troppo sfuggita ad una zia, è così che ieri i carabinieri si sono messi sulle giuste tracce per ritrovare Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni che erano scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. La donna, messa sotto torchio dagli inquirenti, ha poi svelato dove si trovavano. Erano in un appartamento a Formia, in provincia di Latina, accudite da una lontana parente, sempre della madre. Il blitz dei militari, Alicia e Sara affidate al comune in attesa di essere portate in una casa famiglia. Davanti ai carabinieri hanno più volte espresso la volontà di rimanere con la madre, ma la donna Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito, il padre della donna Marco D'Acunto, sono stati fermati l'accusa per loro e sequestro di persona aggravato in concorso. La parente ottantenne che le ha ospitate in questi giorni è invece indagata a piede libero. Ai cronisti ha detto di essere sempre stata all'oscuro di tutto. Il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, appresa la notizia, ha avuto un lieve malore, uno shock emotivo. Sono sane e salve, si inizia una nuova vita, ha scritto sui social. Era sempre stato convinto che le figlie fossero state sottratte proprio dalla madre a cui era stata tolta la potestà genitoriale. Restano però ancora tanti gli interrogativi, dettagli su cui la procura di Sulmona sta spiegando in questi minuti in una conferenza stampa.
3: Grazie Lisi. Un uomo di 31 anni è morto in un parcheggio a Zibido San Giacomo in provincia di Milano dopo essere stato investito da un'auto. Il conducente è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Fra i due ci sarebbe stata una lite per una ragazza e sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe sparato due colpi a salve. Questo avrebbe scatenato la furia dell'altro che l'ha travolto appunto con l'auto. Meteo, continua l'ondata di caldo e afa nel nostro paese, ancora sole, temperature sopra la media stagionale, picchi anche di 40 gradi in pianura padana, zone del centro e Sardegna, isolati e brevi temporali a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Una tregua è prevista per giovedì, ma sarà breve. Nel prossimo fine settimana infatti la situazione tornerà ad aggravarsi con un nuovo afflusso di aria rovente proveniente dal Sahara. Mondiali di calcio, questa sera in campo Argentina-Austria alle 19, Francia-Iraq alle 23, radio cronache su questa rete. A campionato cominciato si discute ancora della nuova formula 48 squadre.
0: Sorprese e goleade non mancano, eppure questo mondiale a 48 squadre ancora non convince, soprattutto in una lunga fase a gironi che qualificherà ben 32 squadre alla fase eliminazione diretta. L'ex centrocampista di Inter e Como, Hansi Müller, campione d'Europa con la Germania nel 1980, dice la sua.
2: Io faccio fatica di seguire questi mondiali perché giocano alle 3 di notte, 6 del mattino, tante partite non li posso vedere, anche tanta gente non li può vedere. Secondo me è completamente esagerato fare 104 partite con 48 paesi. Mi preoccupo per la salute dei giocatori.
0: Messico e Stati Uniti, due dei paesi ospitanti, e la Germania del CT Nagelsmann sono le tre nazionali già qualificate ai sedicesimi. Müller spiega.
2: Nagelsmann ha avuto problemi all'inizio. Nel frattempo è migliorato il suo comportamento, anche la squadra, e in attacco abbiamo tanti giocatori fuori classe, tanta creatività. L'obiettivo in questo momento deve essere stabilizzare la difesa, perché se tu incontri, non so, Francia, Argentina, Brasile, Spagna, diventa duro.
0: Jacopo Barlotti, GR1.
3: Per il calcio italiano è cominciata a Roma l'assemblea della Federcalcio per l'elezione del nuovo presidente. In lizza l'ex presidente della CONI, Giovanni Malagò, sostenuto dalla Lega di Serie A, e l'attuale numero uno della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, che ha già ricoperto l'incarico di capo della FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo la fallimentare spedizione azzurra ai mondiali in Brasile. Ed è tutto per questa edizione. Noi diamo la linea ai giornali regionali. Torniamo naturalmente con il GR1 delle 13. A tutti un buon ascolto.
1: Destinazione estate. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Zipolis, Message in a Bottle qui su Iso Radio. Ben trovati, buon pomeriggio. Per me ben rientrata, ben trovata anche a te Monica.
1: Ben trovata Sara.
0: Allora, io sono qui oggi ma sono con la testa ancora in vacanza, quindi sto cercando di rientrare nella routine. Voi sapete che quando si va in vacanza il rientro è sempre traumatico e molto spesso lo chiamano sindrome da rientro, tipo ansia, non hai la concentrazione, oggi un disastro. Anche perché devi riprendere tutti i ritmi, quando uno va in vacanza, non so, anche non metti la sveglia, quando ti alzi
1: non guardi l'orologio.
0: Non guardi l'orologio, non hai quelle cose schedulate che abbiamo, no? Durante le giornate e la quotidianità, e quindi insomma un po' complicato riprenderci, ma ci riprendiamo, vi ricordo, insieme fino alle 15 dal lunedì al venerdì. Allora, visto che in tanti state viaggiando, chi sta rientrando come la sottoscritta stanotte, ho capito una cosa però: di notte i miopi non dovrebbero guidare perché facciamo una fatica. Io questa notte sono rientrata che gli occhi mi uscivano di fuori per quanto sono stata concentrata alla guida, ma insomma c'è un po' di traffico in questo momento?
1: Situazione un po' movimentata. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli e al bivio, tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma, abbiamo delle code per un incidente accaduto al chilometro 106,8. Passiamo alla 10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Varazze in direzione est di Genova, un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 28,100. Situazione più critica sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la diramazione Ravenna e Forlì in direzione di Ancona, 3 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 72. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Forlì e rientrare a Faenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altra situazione critica dove è stato indotto il blocco del traffico sulla A24 Roma-Teramo tra Teramo e San Gabriele Colledara in direzione ovest di Roma per un veicolo in fiamme al chilometro 138 e 900.
0: E allora lo sapete, il modo per interagire con noi è sempre il solito: 348 103 1010. Arriva anche Noemi con Tu cosa fai questa sera su Iso Radio. Stare con...

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai su Radio.

0: Pausa Magnetic qui su Isoradio, mezzogiorno 22 minuti. Mi fa strano essere a quest'ora, eppure eccomi qua. Quindi pranzerò insieme a voi, ma mangiamo insieme.
1: Pranziamo tutti insieme.
0: fuori onda, come si suol dire. Allora, prima accennavo della sindrome da rientro e come affrontarla, no? Perché ci sono poi ovviamente dei consigli che ci danno gli esperti. Se anche voi come me siete rientrati in questi giorni e ancora faticate a rientrare nella normalità, bene, sappiate che la cosa migliore che dicono di fare è di non metterci troppe cose da fare tutte insieme appena rientriamo. Io l'ho appena fatta e quindi ecco là che inevitabilmente, no, uno si sente un po' scombussolato, però ci sta, dai. E quando non andiamo in ferie, e quando ci andiamo, e quando torniamo dalle ferie che siamo più stanchi di prima, non siamo mai contenti neanche di questo. Una cosa è certa, che anche cambiare, non so, regione o continente che sia, anche il cambio di temperatura un po' ti scuote, eh? Questa mattina nella capitale veramente c'è grandissima afa. E Monica, c'è un aggiornamento che volevi dare?
1: Passiamo, ascoltiamo Antonello Venditti e
0: lo dai dopo perché è lungo, mi pare, sì, di capire. Allora salutiamo Selene, Mia e Carla di ritorno, anche loro, lo scivolo, la balena ci manca già, insomma c'è chi fa queste vacanze, no? Anche nei villaggi con gli acquapark, quindi il divertimento è assicurato per bambini ma anche per adulti. Antonello Venditti qui su Isoradio.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Raizo Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raizo Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

0: Shakira la mettono dappertutto quando ci sono i mondiali, ci sono partite, anche la partita di calcetto sotto casa la trovi, sta là con il suo bacino che ondeggia e la sua musica e la porta in giro ormai da tempo in giro per il mondo. Mezzogiorno 34 minuti, buon inizio di settimana, buon lunedì 22 di giugno.
1: Aggiorniamo la viabilità sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza in direzione nord di Bologna, 5 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 67-300. È stato istituito il blocco del traffico, Autostrade consiglia di uscire a Forlì e rientrare a Faenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Nella direzione opposta, in direzione sud verso Ancona, 3 km di coda per curiosi. Andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Barazze in direzione di Genova, 2 km di coda per un veicolo fermo.

0: di uscire a Parma Ovest e rientrare a Parma.
1: Allora, ci sono spiagge particolari in giro per l'Italia, in giro per tutto il mondo, tra cui la Popcorn Beach. Si trova a Fuerteventura, una delle isole delle Canarie, in Spagna siamo. Il suo vero nome è Playa de Mayahico e i popcorn sono dei frammenti di corallo bianco, pensate, sbriciolato dall'erosione delle acque dell'Atlantico. E quindi il fatto di vedere proprio questi finti popcorn, mi viene da dire, però la sensazione è proprio quella. Io invece sono rimasta veramente entusiasta da una spiaggia di sole conchiglie in quella dell'Australia, bellissima, solamente veramente alla vista, i Genesis.

0: Brancale, Levante e Delia al mio paese. E come di consueto, per gli aggiornamenti dettagliati sulla situazione del traffico, ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Le notizie principali ci portano sull'A14 Bologna-Taranto per un incidente che vede coinvolte un'auto e una moto. Tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione sud verso Pescara il traffico al momento è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 271 più 500 e sempre su questa autostrada, ma in direzione nord verso Bologna, per un veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 67 più 300 registriamo incolonnamenti di 6 chilometri tra Forlì e Faenza. A chi è in viaggio in direzione nord verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Faenza. Per i curiosi in direzione sud verso Ancona sono 3 chilometri di coda tra la diramazione per Ravenna e Forlì. Anche qui consigliamo in alternativa di uscire a Faenza, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Forlì. Per un veicolo in avaria sulla 10 Genova-Savona sono 2 chilometri di coda tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Il veicolo è fermo al chilometro 29 più 700. E per un altro incidente siamo sulla 1 Milano-Napoli, che vede coinvolta un'auto all'altezza del chilometro 106 più 800. Ci sono 4 chilometri di coda tra Fidenza e Parma per chi in viaggio in direzione sud verso Bologna. L'incidente è avvenuto in emergenza. In alternativa consigliamo di uscire a Parma Ovest sulla 15 Parma La Spezia, percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada in A1 alla stazione di Parma. Queste le principali segnalazioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche se uno viaggia nei sedili posteriori. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Certo che Sugar, tanto di cappello, ma poteva fare un titolo un pochino più corto. Il mare impetuoso sul tramonto, salì sulla luna, più lungo. Allora, ben trovati, buon lunedì 22 di giugno. Allora, visto che diversi di voi non solo sono in macchina, c'è anche chi sta lì sul lettino, come Antonio da Lacco Ameno ad Ischia, quindi buona giornata a te, ci sta ascoltando mentre è in spiaggia. E proprio così stavo curiosando questa notizia: multata per aver indossato un bikini. Succedeva in Italia nel 1957, per far capire veramente come sono cambiati ormai i tempi, no? Ad oggi in spiaggia trovi di tutto e di più, addirittura ci sono anche le spiagge per nudisti, magari c'è chi, qualcuno di voi all'ascolto ci va perché si sente più libero, libero di stare con sé e con i propri attributi così in spiaggia, come si suol dire. Ebbene, quindi nel 1946 Louis Riard, così si chiamava, il 5 luglio cambiò proprio il mondo della moda da spiaggia, quindi inventò il cosiddetto bikini, e questa ingegnosa creazione scompigliò un po', no, la mentalità dell'epoca, perché appunto fu quasi uno scandalo, fu proprio uno scandalo. Quel costume a due pezzi era soprattutto, faceva vedere l'ombelico, le cosce che lasciava scoperte, quindi ha creato un po' di turbamento, e sta girando appunto questa foto ripescata più recentemente dal New York Times nel 2016, dove appunto sembrerebbe esserci un poliziotto che fa la multa a questa donna in bikini. Oggi una cosa del genere, insomma, saresti tutto il giorno a multare in spiaggia.
1: Aggiornamenti per quanto riguarda il traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A4 Brescia-Padova si segnalano code in direzione di Milano tra lo svincolo di Grisignano e l'allacciamento con la A31 della Valdastico, a causa della presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Sulla A21 Torino-Brescia, in direzione di Brescia, si registrano code a tratti per circa un chilometro tra Castelvetro e Cremona. Sempre in direzione di Brescia persistono code a tratti per 7 km tra Broni Stradella e Piacenza Ovest a causa di un precedente incidente. L'uscita obbligatoria è stata rimossa e il traffico è in via di smaltimento.
0: Bene bene, mica tanto, uno direbbe che sta lì nel traffico, eppure cenemati, ti e vi teniamo compagnia in questa giornata insieme. Sta di sottofondo già andando Irama, la sua ultima novità, ISO novità, si chiama Cabana, lui che sarà poi a dicembre in tour nei Palasport. Ce lo ascoltiamo insieme in questa giornata. Cabana, Irama.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Regno Unito in 10 anni di Brexit, sono già saltati 6 premier, questa mattina si è dimesso anche il laburista Starmer. Stati Uniti e Iran continuano i negoziati in Svizzera, ma resta il nodo Libano, il Papa al Programma Alimentare Mondiale, la fame accresce il rischio di conflitti e migrazioni. Le sorelline ritrovate a Formia a casa di un parente, arrestati la madre, il suo compagno e il nonno, decisiva l'intercettazione di una videochiamata. Italia bollente, temperature fino a 40 gradi e il gelato si scioglie e si restringe, costa di più ma sul cono ce n'è di meno. Ambiguità delle vibrazioni, la band torna con un nuovo singolo, Inno all'amore libero. Risorgere dopo i fallimenti, sfida tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, chi vince avrà il compito di far uscire dalla crisi il calcio italiano. Mondiali Argentina e Francia tocca a voi, duello a distanza tra le super favorite per la vittoria finale oggi in campo contro Austria e Iraq. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, il premier britannico Starmer dunque ha annunciato...
3: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: stanno sempre bene, bisogna ammetterlo anche qui su Iso Radio. Buona giornata anche a chi sta mangiando, chi invece si sta mangiando il paninozzo perché è bloccato in autostrada.
1: Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant'Elpidio, è stato istituito il blocco del traffico. Ci sono 2 chilometri di coda attualmente per un incidente accaduto al chilometro appunto 270 e 55. Autostrade consiglia di entrare direttamente a Porto Sant'Elpidio. Rimaniamo sulla 14, dove tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 90, e tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna invece 7 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 67 300. Qui Autostrade consiglia di uscire Forlì e rientrare a Faenza. Nella direzione opposta, 3 km di coda invece per curiosi.
0: Allora, io ho trovato il lavoro della vita, che non è questo della radio, Monica. No, perché devi sapere che c'è uno staff addetto all'allontanamento tramite pistole ad acqua. Ci troviamo in un resort nella costa del Venezuela. Quindi, in pratica, visto che ci sono tanti gabbiani intorno che danno fastidio a chi sta lì a mangiare in questo resort, per far sì che non finiscano con il loro becco là sui piatti di tutti gli ospiti, cioè sono pagati per divertirsi con le pistole d'acqua, cioè veramente come divertirsi anche quando si cresce, eh? E soprattutto con la musica bossa nostra, anche la musichetta di sottofondo, eh?

0: Messenger, Alex Warren qui su Iso Radio in questo lunedì insieme. A proposito di Passenger, un passeggero in più può costarti molto più di una multa. Di questo però ne parliamo tra poco, perché c'è un aggiornamento sulla 1.
1: Sulla Milano-Napoli, tra Fidenza e Parma, in direzione sud di Bologna, ci sono 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 106 e 400. Autostrade consiglia di uscire a Parma Ovest sulla 15 Parma-La Spezia e rientrare a Parma dopo aver percorso la Statale 9 via Emilia.
0: Sara. Eccomi qua. Allora, no, ero presa da questa notizia, no? In quante persone si può viaggiare in auto? Cosa dice il codice della strada? Inevitabilmente in base al tipo di macchina, partiamo da questo,
1: è
0: no?
1: È scritto sul libretto.
0: Ecco, appunto, è scritto sul libretto. Ci sono macchine anche di 7 posti se hai la scuola di calcio come famiglia. Quindi inevitabilmente ti devi prendere quello. Se invece sei piccoletto, se le macchine, quelle a 2 posti, sono per 2 posti, ecco. Attenzione, perché quando è tempo d'estate ci sono tanti che vengono multati in fatto di passeggero in più, perché magari dici vabbè dai, sta qua sotto la spiaggetta, entra, sali su, non lo fate, per motivi di sicurezza inevitabilmente, ma anche per non rischiare multe ed altri problemi. Adesso me la vado a studiare bene questa notizia.
1: Ricordiamo anche che sono obbligatorie le cinture di sicurezza
0: anche
1: per i passeggeri.
0: Esatto. Ecco, te lo fai?
1: Io sì,
0: certo,
1: impongo, anche perché la multa altrimenti la prenderei io.
0: Bisogna farlo, a parte gli scherzi, perché veramente salva vite la cinta, salva anche tante vite. In fatto di musica, Vasco Rossi ha annunciato il suo giubileo a Roma, 10 concerti allo Stadio Olimpico a giugno nel 2027, la prima volta che capita. Grande Vasco.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai Radio.

0: Tracy Abrams, Hit the Wall, ci piace questa novità qui su Isoradio, un po' diciamo da pennichella però, giusta, dopo pranzo.
1: Beh, dopo pranzo.
0: Ecco, capito. Allora, ancora siamo nell'orario invece del pranzo, quindi buon appetito per chi sta mangiando in nostra compagnia. Allora, a proposito di quante persone può portare la nostra macchina, se abbiamo il dubbio, non inseriamo gente, passeggeri in macchina, bensì andiamo a controllare sul nostro libretto di circolazione il codice V7, è proprio lì che viene indicato il numero massimo di posti a sedere consentiti. Di solito quasi tutte hanno 5 posti a sedere, 5 persone.
1: Non sempre.
0: Non
1: però.
0: Sempre, alcune 4, altre ovviamente
1: esatto,
0: SUV.
1: Anche se i sedili sono 3.
0: Ecco, capito? Quindi ti fregano, quindi bisogna stare attenti. Attenzione, perché a parte per un discorso di sicurezza, quanto costa la multa? A quanto pare va da un minimo di 42 euro a massimo di 173 euro e una decurtazione di 2 punti dalla patente, così tanto per rimanere in strada e per entrare nel mood, no, del traffico.
1: Entriamo nel mood del traffico, che vede una situazione piuttosto movimentata sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Parma verso Bologna. Si registrano 5 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 106 e 800, nel quale è rimasta coinvolta una vettura. Il traffico defluisce su 2 corsie. A chi viaggia verso Bologna, autostrada consiglia di uscire a Parma Ovest sulla 15 Parma La Spezia e rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Bologna e proviene dalla 8 Milano Varese e dalla A4 Milano Brescia, consiglia di percorrere la A4 in direzione di Venezia, successivamente la A22 Brennero-Modena e rientrare sulla A1 Milano-Napoli. Continuiamo anche andando sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Forlì e Faenza verso Bologna si registrano 7 km di coda in diminuzione a seguito di un camion che aveva preso fuoco al chilometro 67.300. Il traffico defluisce su 2 corsie. Per i curiosi si segnalano 3 km di coda in aumento tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Percorso inverso invece per chi è diretto verso Ancona.
2: Sara,
0: ecco, allora, più che aggiornamenti sulla musica, sì, ecco, sì. Perché c'è Margherita che ci è passata anche a trovare recentemente qui nei nostri studi di Isoradio e possiamo definirla tra le voci più originali del nuovo pop indipendente. È ritornata con un nuovo singolo che si chiama Businessman. Lo ascoltiamo qui su Isoradio. Business.

0: che oggi è qui su Isoradio. Musica giusta, visto anche il tempo, ormai estate, ieri solstizio d'estate. Certo, io voglio conoscere chi l'ha chiamato solstizio, che veramente per dirlo ce ne vuole. Allora, prima di andare un po' a curiosare, a ricordarci quali sono state le manie durante l'estate, la vostra estate di quando eravate adolescenti, parliamo prima di traffico e tutti gli aggiornamenti.
1: Sulla 30 Caserta Salerno, tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, in direzione nord di Caserta, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 43 e 500. Attenzione, perché l'incidente è accaduto in prima corsia e in galleria, quindi prestate attenzione. Attualmente sta già causando un chilometro di coda. E un altro incidente sulla A26 tra Genova Gravellona Toce, al bivio con la diramazione A8 Milano Varese e Arona, in direzione di Gravellona Toce, al chilometro 163.
0: Allora, quest'estate, insomma, è appena cominciata, una direbbe, però c'è chi come me magari si è fatto già qualche giorno di vacanza, una settimanella, ecco, e stavo cercando in spiaggia se fosse scoppiata tra bambini e adolescenti qualche mania, qualche moda. Io mi ricordo l'estate degli anni 90 che andavano questi ciucci tutti colorati, ti facevi le collane, ti facevi i braccialetti, no?
1: Te
0: ne facevi altri. Ai tempi di Max, che salutiamo, che è appena volato via, che ha una certa età, scherzo ovviamente, lui dice: mi ricordo il Kong, si chiamava così, no? Quello,
1: sì,
0: che tiravi da una parte all'altra.
1: Dovevi spingere, esatto, diciamo che
0: per farti le braccia, tipo.
1: Praticamente sì.
0: Ecco, non so se vi viene in mente qualche altra mania che si aveva ai tempi. Non so, io secondo me quest'anno non ce n'è neanche
1: lo
0: una. Lo Scooby-Doo, anche quello, però non era solo d'estate, mi sa, quello era un po' tutto
1: l'anno.
0: Ma diciamo
1: che si trovavano un po' di più in estate.
0: Ecco, allora, c'è qualche mania che vi piacerebbe ritornasse in voga per questa estate? Nel frattempo c'è Baby K qui su Isoradio. Ciao.

0: ricordiamo anche noi.
1: La mania che mi piacerebbe che tornasse, che così i ragazzi smettono di dire oioi per un non niente, era quelle palline spaccapolsi,
0: clic clac,
1: che avevamo i polsi viola per tutta la stagione estiva.
0: E ve lo ricordate anche molto bene, ce lo ricordiamo appunto. Appunto, era l'estate del 1971, quindi tanto rumorosa questo scontro tra le palline, quanto dolorosa per mani, polsi, articolazioni, tanto che qualche altro ascoltatore, Fabrizio, tassista da Genova, scrive: c'è stata questa moda delle sfere da far rimbalzare tra di loro, polsi ingessati in pratica.
2: Beh, ti posso garantire che facevano male. Io ci giocavo e mi ricordo che una di quelle mi finì sul polso e in effetti non da ingessare, ma
0: quasi, quasi col tutore, capito? Ecco, ci sono state queste manie un po' bizzarre anche, quasi, no? Poi che altro abbiamo detto? Abbiamo detto lo Scooby-Doo, che forse tempi più recenti, però lo Scooby-Doo c'è stato,
2: Ma no, diciamo poi, già degli anni 80 comunque.
0: Ecco, poi i ciucci, che altro i c'era? Ciucci. Io sono curiosa di sapere l'estate, non so, degli anni 50, 60, voglio sapere, capito, quelle manie particolari, strane, che magari non abbiamo noi vissuto, ma qualcun altro invece all'ascolto. Sì, allora scrivetecelo al 348 103 10 10. Ci sono anche loro che ogni tanto tornano, portano un po' di freschezza, dai. Quando arrivano loro, l'estate arriva sempre. Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari. A volte...

Drive Safe, Miles Smith, qui su Isoradio in questo lunedì 22 di giugno. Allora, stiamo chiedendo quali ricordi avete d'estate, soprattutto quali manie c'erano all'epoca, alla vostra epoca, in spiaggia. Allora, tanti di voi dicono la stessa cosa, in effetti ce la ricordiamo.

0: Beata lei che resta sempre giovane, Lola Young, From Down Here, qui su Isoradio. Andiamo subito a dare qualche aggiornamento.
1: Ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Parma verso Bologna, dove si registravano 5 chilometri di coda che sono in diminuzione per un camion che aveva preso fuoco al chilometro 106 e 800. E Autostrade consigliava a chi viaggia verso Bologna di uscire a Fidenza e rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna e proviene dalla 8 Milano Varese e dalla 4 Milano Brescia, si consiglia di percorrere la 4 in direzione Venezia, successivamente la 22 Brennero Modena e rientrare sulla 1 Milano Napoli. Chi proviene invece da Milano, seguire le indicazioni per la A58 tangenziale est esterna di Milano, A35 Brebemi, la A4 Milano-Brescia verso Venezia e successivamente la A22 Brennero-Modena. Passiamo ora sulla A4 Torino-Trieste, dove al bivio con raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione est di Brescia segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 129 e 700. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola in direzione sud di Ancona, un incidente accaduto al chilometro 45 e 600. E in ultimo, continuiamo ad aggiornare sempre la situazione sulla A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza in direzione nord di Bologna, dove si registrano 5 km di coda in diminuzione e il traffico defluisce su due corsie. Per i curiosi si segnalano 2 km di coda verso Ancona.
0: Stavamo parlando di manie esplose durante l'estate, in base ovviamente a periodi diversi di vita. C'è Massimo che scrive: fine anni 50 la cerbottana, ma chi la facevi in spiaggia? Ma non è quella che lanci, devi tirar sul sasso e ripicchiarlo?
1: Esatto, è un po' pericoloso da fare
0: ma
1: in spiaggia.
0: Non credo in spiaggia negli anni 50 si faceva una cosa del genere, però magari mi sbaglio perché non li ho vissuti e quindi sarebbe interessante capirlo. Un gioco che invece è ritornato ad oggi tantissimo in spiaggia, sicuramente le bocce. Cioè tu vedi questi bambini piccoli giocare a bocce e il boccino, quindi è simpatico. Un tempo si usavano anche le biglie, no? Quelle che ancora oggi, se tu vai,
1: le piccoline,
0: quelle piccoline, se vai, non so, ad un bar, un tabacchi, magari fuori te le trovi ancora, no? E metti la monetina, no? E ti vengono giù. Insomma, a volte tornano, come si dice, anche i giochi. Torna anche lei, in questo caso Arisa. Questa è l'ultima novità, Rugiada, qui su Isoradio. Non so innamorare.

0: It's the Night, Rod Stewart, straordinario, alle 13:57 minuti qui su Isoradio. Allora, il 22 giugno del 1986, esattamente 40 anni fa, che cosa è successo in Messico? Diego Armando Maradona segnò con la mano una delle reti più celebri e controverse della storia del calcio.
1: La famosa mano de Dios.
0: Ecco, quindi io ci capisco poco di calcio, quindi non mi voglio addentrare, però questa è una di quelle, no, situazioni faccende che sono successe e sono diventate mondiali.
1: Fu chiamata così durante l'intervista del dopopartita. Maradona appunto disse: ho fatto questo gol un po' con la testa e un po' con la mano di Dio, ed ecco perché mano de Dios.
0: E quindi si ricorda proprio oggi, in quel però del 22 giugno del 1986. 86. Ci sono degli aggiornamenti, per caso un nostro ascoltatore dice: che succede, incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno?
1: Sì, abbiamo un incidente segnalato tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze, che sta causando 2 chilometri di coda. L'incidente è accaduto al chilometro 44.500 e le code risultano adesso a 2. Anche passiamo sempre sulla A30, invece Caserta Salerno, dove tra Salerno e Nocera Pagani in direzione nord di Caserta, 1 chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 43.500.
0: Allora, quando andate in vacanza è importante anche staccare un po' dal cellulare, dai social. Io sono stata obbligata perché non mi prendeva proprio il cellulare, e vi dirò di più, è stata una gran fortuna, tanto che l'unica cosa forse che mi è mancata non sono stati i social, quanto invece il fatto di non poter curiosare intorno che cosa mi accadeva, no? Cioè cosa sta accadendo, quali sono le notizie. Ma mi sono fatta rifornimento di notizie oggi
1: sul giornale
0: rientrando sul giornale, appunto. Ma insomma è importante, ce lo dicono tantissimi studi, il social detox, così ormai è stato ribattezzato, il fatto proprio di staccare la spina, togliere social, togliere il cellulare. Ve lo consiglio perché ci aiuta anche a concentrarci di più, ma non solo, ritroviamo un senso di calma interiore e rafforziamo anche le relazioni interpersonali. Detto ciò, si torna indietro con The King.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed è ritornato ultimo con Romantica, con un nuovo album, ovviamente previsto il tutto per questo super mega evento nella capitale, ultimo La Favola per sempre. Sono attesissime un sacco di persone, quindi insomma da tutto le parti d'Italia sono pronti ad arrivare. Se non erro il 6 luglio, non ho adesso la data sotto mano, ma mi sembra proprio il 6 luglio. Allora diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Parma verso Bologna si registrano 4 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 106 e 800 nel quale è rimasta coinvolta una vettura. Il traffico defluisce ancora su due corsie. A chi viaggia verso Bologna, autostrada consiglia di uscire a Fidenza e rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna e proviene dalla 8 Milano-Varese e dalla 4 Milano-Brescia, si consiglia di percorrere la A4 in direzione Venezia, successivamente la A22 Brennero-Modena e rientrare sulla 1 Milano-Napoli. Chi proviene invece da Milano, seguire le indicazioni per la A58 tangenziale est esterna di Milano, la A35 Brebemi o la A4 Milano-Brescia verso Venezia e successivamente la A22 Brennero-Modena. Segnaliamo poi un incidente sulla A14 Bologna-Taranto tra Castellano del San Pietro Imola in direzione di Ancona, avvenuto al chilometro 45 e 600. Ci sono poi invece dei materiali dispersi sulla 1 sempre Milano-Napoli tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma. E un altro invece giunto proprio ora sulla A27 Venezia-Belluno al nodo con la 4 Mogliano e Trevisa Sud in direzione di Belluno. Si tratta di un pneumatico in corsia di marcia.
0: Allora rettifico subito, perché non è il 6 luglio ma è il 4 luglio, quindi ultimo il 4 luglio sarà in quel di Tor Vergata. Stavo leggendo 140 metri di lunghezza, palco da record, 1500 luci per questo live, quindi è una cosa veramente grandissima. Stavo vedendo anche consigli utili per tutti quelli che non sono della capitale, che si devono spostare su quale metro prendere, perché sai che quando uno arriva qui nella capitale non è di Roma, già noi romani abbiamo problemi e difficoltà nel muoverci. Quando vieni qui nella capitale un po' insomma ti imbrogliano, no? Tutte queste linee che abbiamo, la
1: esatto,
0: rossa e la blu, rossa, e la blu, verde. Adesso, quante ce ne abbiamo adesso?
1: Adesso sono diventate parecchie, perché la blu ne ha due. Una che viaggia verso Concadoro.
0: Adesso non entriamo
1: Trieste
0: nei particolari.
1: Beh,
0: sennò quello di Milano dice
1: adesso,
0: ma che mi frega.
1: Stanno diventando un bel po'.
0: Un
1: comunque
0: bel po', è vero. Quindi insomma ci sono veramente consigli utili. In arrivo adesso Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead qui su Isoradio.

0: sono arrabbiata come Giuliano San Giorgi in questo momento. Allora, sono andata alla macchinetta. Vuoi il caffè che ti esce solo lo zucchero? Mi ha preso in giro pure la macchinetta. Ma si può?
1: Caffè che dovevamo dividerci
0: già,
1: poi.
0: È buonissimo. Se vuoi c'ho lo zucchero, guarda. Va bene. Allora, i vostri messaggi stanno arrivando al 348 103 1010. Quante volte vi è capitato di dire: perché le zanzare scelgono sempre me? Io spesso lo faccio, perché ci saranno le zanzare anche qua nello studio. Vengono da me, non vengono da te, Monica. Spiegazione ce l'ha da uno studio olandese, attenzione, che è stato proprio condotto sul campo, e quindi crediamoci, proviamoci. Sembrerebbe che i risultati, i tentativi di puntura aumenterebbero sensibilmente per chi ha bevuto birra e per chi ha passato la notte in dolce compagnia. Al contrario, c'è una buona notizia per gli amanti della tintarella: l'applicazione della crema solare riduce l'appetito dei fastidiosi insetti. Ora, se ci crediamo o meno non lo so, però lo dicono gli olandesi.
1: Io ti dico che non ci credo, perché ieri mi hanno pizzicato e non avevo fatta nessuna delle due.
0: Niente, manco la morra, neanche quella.
1: Niente.
0: Martin Garrix, questo è

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
2: Ci sono anche altri numeri importanti?
3: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
2: Per info, conai.org.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: su Iso Radio. Stavo per dire Iso Weekend, no! Ormai viene facile. Siamo a lunedì, vi ricordo, dal lunedì al venerdì insieme da mezzogiorno alle 15. Quindi negli orari più caldi mi trovate. Mi hanno messo qua insieme a te.
1: Ci trovano.
0: E ci mandano forse anche. Allora, tra poco parliamo di questo muro che divide uomini e donne in una spiaggia. Siamo in Italia, cioè siamo veramente stile medioevo a quanto pare, ma funzionerebbe ancora. Se lo conosci, funziona così. Ci sono delle regole, ma ne parliamo tra poco. Prima qualche aggiornamento sul traffico.
2: Passiamo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Segnaliamo sulla A21 Torino-Brescia in direzione di Brescia 6 km di coda per un incidente che era accaduto in precedenza agli svincoli di Bronistradella e Castel San Giovanni. Il traffico scorre al momento sulla sola corsia di marcia per consentire l'intervento dei soccorsi. Per chi è diretto a Piacenza si consiglia di deviare lungo la A7 Milano e successivamente la A1 Bologna.
0: Allora, se andate a Trieste sappiate che c'è uno storico stabilimento balneare, non farò adesso il nome anche perché sennò sarebbe pubblicità. La struttura però è celebre, se chiedete a un triestino vi dirà qual è sicuramente. È celebre per essere l'ultimo bagno in Europa dove vige ancora la netta e storica separazione tra uomini e donne divisi da un muro. Cosa è successo? Che una coppia di milanesi è andata a fare, avrebbe voluto rilassare, no, in questo stabilimento, farsi un bel bagno, ma a quanto pare è stato insultato proprio perché si sono messi insieme vicini di lettino, quando in realtà c'è questa regola, quindi se finisci in questo stabilimento devi rispettarla per forza. E ecco. Quindi insomma tu immagina la situazione, alla fine spintone, è finita male, insomma, ecco, non è finita tanto bene. Ora la domanda sorge spontanea: io ad oggi vado in uno stabilimento dove viene diviso lo stabilimento tra famiglie con bambini, famiglie senza bambini, che ci può stare? Ma da lì a dire dividiamo uomini e donne, veramente siamo stile medioevo che forse si potrebbe ad oggi, ai tempi d'oggi, anche risparmiare.

0: Lungomare da sfilata, anche la musica ci viene incontro alle notizie che diamo. C'è chi conosce questo stabilimento che non abbiamo citato, ma abbiamo detto quel che è successo: maschio, uomini e donne divisi da un muro. Ma perché questa cosa terribile? Cioè, veramente, al di fuori dell'Italia magari queste cose, no, ancora esistono.
1: Sì, ecco. Diciamo di sì.
0: Ecco, esistono qua un po' di meno, no? Di solito tutti insieme, allegramente.
1: Fa strano, più che altro in Italia.
0: Ecco. Invece una cosa che ho notato magari rispetto al passato, tanti stabilimenti ad oggi hanno dei salottini, quindi la possibilità di aggregarti un po' di più, no? Dal tavolino ai lettini là vicino, l'esdraio, ecco, danno anche questa possibilità, forse anche per conoscere.
1: Ma io penso più che altro forse perché ho notato che tanti organizzano il dopo aperitivo, cioè l'aperitivo e il dopo aperitivo.
0: Ah, vabbè, tu vai già subito sulla festa.
1: Aperte.
0: Ma a proposito di festa, tu sai che c'è una grande festa questa sera al Circo Massimo, si chiama Evita, il grande concerto in diretta anche su Rai 1 e in Eurovisione per la giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. Quindi l'evento è promosso da 3 istituzioni della musica italiana, Assoconcerti, FIMI e SIAE, e ci sono tantissimi artisti. Ora ne cito qualcuno: Bocelli, Annalisa, Morandi, Antonacci, Emma, Venditti, L'Amoroso, D'Alessio, Cocciante, Il Volo e tanti altri, il tutto poi condotto da Giorgia Cardinaletti e NEC. Quindi, insomma, grande festa in fatto di musica per quanto riguarda oggi nella capitale al Circo Massimo.
1: Aggiorniamo la viabilità e partiamo dall'autostrada del Sole, dove tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione nord di Bologna, code a tratti per traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, un veicolo fermo al chilometro 20.500. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola in direzione sud di Ancona, abbiamo una coda per incidente avvenuto al chilometro 45.600, la coda è a partire dal chilometro 41. Ricordiamo ancora il pneumatico di un camion in corsia di marcia sulla Venezia Belluno al nodo con la A4 Mogliano e Treviso Sud in direzione di Belluno al chilometro più o meno 8. Prestate attenzione, mi raccomando.
0: C'è la regina del pop, Madonna, che è ritornata insieme ad un'altra grande, Sabrina Carpenter. Questa è la loro Bring Your Love. Siete su Isoradio.

0: Alex Britti, ma lo è ancora, dai, è anche molto ironico in tutte le canzoni che fa, le hit di successo che ha avuto e anche le ultime, tra le altre cose La Vasca, rifatta recentemente da Benji e Fede. Sono le 14:41 minuti, ben trovati, buona giornata a tutti, siete su Iso Radio. Allora, poco fa fuori onda, voi sapete che noi prendiamo qua delle notizie, poi si parla di altro fuori onda, si parlava dell'acqua romana, il mare molto caldo, sostieni?
1: Caldissima ieri ero a Fregene e ti posso assicurare che l'acqua era sicuramente intorno a 28 gradi.
0: Certo, perché Monica fuori onda mi diceva, no sai, l'acqua veramente è bollente, ma dove? Io sono stata in Toscana, faceva un freddo dove? L'acqua ghiacciata in realtà, quindi dipende forse, no, dove dalle correnti, va, da dove si va e quant'altro. Una cosa è certa, non ci lamentiamo ancora del caldo, fa caldo, si sa, alcuni consigli ce li danno sempre, no, gli esperti, non noi ma gli
1: crema
0: esperti
1: solare,
0: sì, a parte crema solare, ma in generale non uscite negli orari più caldi e utilizzate magari l'aria condizionata non diretta davanti a voi. Una cosa che in tanti sbagliano se hanno dei cani, degli amici a quattro zampe, molto spesso è mettere l'aria condizionata diretta sotto, diciamo, i piedi magari, no, per cercare un po' di raffreddarli, no, perché esatto, loro hanno anche una temperatura corporea più alta rispetto
1: alla nostra. Si
0: asciuga
1: il cosiddetto nasino del cane,
0: sì,
1: e quindi
0: però
1: può creare problemi.
0: Può
1: anche
0: creare problemi, quindi cercate di evitare ovviamente di farlo. Inevitabilmente poi se li portate in macchina seguite tutte le precauzioni del caso, mi raccomando. Allora, tra poco anche gli aggiornamenti, prima però noto che c'è la Lady Gaga, ce l'ascoltiamo insieme qui su Iso Radio, questa è Runaway.

0: Aperitivo in spiaggia, ci sarebbe tutto. Enigma, 14:49 minuti. Voglio ricordarvi, per chi non se lo ricordasse, che il 4 di luglio non è solamente l'evento, super evento di Ultimo, bensì iniziano anche i saldi estivi in tutta Italia. Solamente, se non erro, poche regioni iniziano uno o due giorni dopo, ma la maggior parte come data è il 4 luglio. Non so voi, ma io quando arrivano i saldi estivi arrivo là nel negozio e vado sempre, guarda il caso, mi piacciono sempre le nuove collezioni, cioè proprio le attiro, capito? Attiro tutti quegli abiti, quelle cose, niente, alla fine me le compro, perché poi uno si fissa su alcuni indumenti. Noi donne lo sappiamo e ci capiamo. Allora, visto che ci capiamo anche sul traffico,
1: aggiorniamo la viabilità. Partiamo dalla Fippili, Firenze, Pisa, Livorno, tra Pontedera Este e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 44 e 500. Sulla 30 Caserta Salerno, tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani in direzione di Caserta, un incidente al chilometro 43 500. Attenzione, perché si tratta di un tamponamento tra due auto in galleria sulla prima corsia, quindi prestate attenzione. Sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra il bivio con la diramazione 8 Milano Varese e Arona in direzione di Gravellona Toce, un altro incidente al chilometro 163. Passiamo ora all'autostrada del Sole, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso.
0: Quante volte avete detto, ma dove vivi? A Poggi Bonzi? Esiste davvero Poggi Bonzi?
1: Esiste,
0: siamo in
1: esiste,
0: Toscana.
1: Ci sono anche stata.
0: E che c'è di bello a Poggi Bonzi?
1: Ho festeggiato il compleanno mio dei 18 anni a
0: ma
1: Poggi
0: dai,
1: Bonzi.
0: Ma perché proprio laggiù sei arrivata?
1: Perché avevo degli amici.
0: Ma che c'è da fare a Poggi Bonzi, scusa?
1: Beh, è un piccolo paesino, però è carino.
0: È carino?
1: Sì.
0: Quindi il paesaggio è bello, ti rilassi, non c'è tanta gente, ci sono vecchietti, esatto, sulle sedie come canta la Brancale, però al sud.
1: Beh, quello non te lo so dire perché era sera, sono arrivata un po' tardi.
0: Ah, va bene, comunque tutti a Poggi Bonzi, no, a me ha sempre fatto sorridere, no? Si dice così, ma dov'è che vivi quando non lo sai? Ma che vivi a Poggi Bonzi? Cioè, ci stanno, come si chiamano gli abitanti di Poggi Bonzi?
1: Ah, questo
0: Poggi
1: proprio.
0: Poggi Bonzini, secondo me. C'è Clara e San Giovanni, questa è Le Ragazze qui su Isoradio.

0: Eppure ragazzi, dai, qui su Isoradio, Poggi Bonziani, comunque gli abitanti di Poggi Bonzi, siamo in provincia di Siena, in Toscana, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando proprio da lì, chissà. Ecco, ci sono a volte dei paesini che magari abbiamo sentito citare da qualche amico, poi hai sempre pensato, ma dove sta questo paesino, no? E poi ti vai ad informare.
1: Oppure passando in macchina, magari.
0: Oppure passando in macchina, non so voi, come, ma quando sono in macchina mi capita spesso di vedere questi paesini arroccati, no? Là in quel, sulla montagna, o queste fortezze, e poi alla fine mi viene da pensare qual è l'uscita, voglio vedere di che paesino si tratta, perché sono incuriosita, no? Magari anche da come lo vedo proprio dalla macchina, quindi chissà poi com'è realmente effettivamente dentro. E va bene, noi siamo quasi giunti al termine, Monica, vi ricordiamo, dal lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 15 ci ritrovate, quindi anche domani. Dopo di noi non si sa, arriverà qualcuno.
1: Sì, arriverà. Come la canzone.
0: Arriverà. Intanto arriva lui, Fra Quintale, che veramente piace. Fra Quintale ne sta facendo delle belle. E questa è una ISO novità aranciata su ISO Radio. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao,
0: domani.
1: Ciao.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Le trattative fra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha parlato di progressi molto buoni. In studio accanto a me Marco Barbonaglia.
3: Abbiamo posto ottime basi per un accordo di pace finale, sottolinea Vance in conferenza stampa. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno in Iran degli ispettori della IAEA, ma soprattutto garanzie sull'apertura di Hormuz. Sui fondi iraniani congelati, una soluzione concordata con il coinvolgimento del Qatar affinché, dice, lo sblocco possa essere utilizzato a beneficio del popolo iraniano. Poi il punto più dolente, il Libano. I colloqui per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono in corso, ammette ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Accogliamo con favore qualsiasi aiuto per la fine della guerra, commenta il presidente libanese Aoun, ma nessuno negozia per nostro conto. In Libano per ora la tregua oggi sembra reggere, ma il falco di estrema destra e ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir dichiara: il Libano dovrebbe essere il campo da gioco di Israele e ancora Trump è un amico, ma non possiamo accettare un cessate il fuoco. I negoziati per un accordo di pace definitivo dipendono da tre punti principali del memorandum d'intesa, scrive il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei su X: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani, sblocco dei beni di Teheran congelati.
2: Grazie Barbonaglia. Dopo le dimissioni del premier britannico Keir Starmer, l'ex ministro della sanità Wes Streeting ha dichiarato di rinunciare a correre per la leadership dei Labour e ha dato il suo endorsement al neo deputato Andy Burnham, che ha confermato la sua candidatura per succedere al primo ministro uscente. La decisione di Starmer segna l'inizio di una transizione, ha affermato Burnham, eletto deputato giovedì e ampiamente considerato il successore alla guida del partito laburista, di conseguenza alla carica di premier. Mi candido, ha aggiunto, le dimissioni di Starmer alla vigilia del 10° anniversario della Brexit. Un'ultima ora dall'India: c'è stato un incendio divampato in un centro commerciale della città di Lucknow nell'Uttar Pradesh, uccidendo diverse persone. Incerto però è questo bilancio di vittime: 12 secondo alcune fonti, 14 secondo altre. L'ho investito perché ho avuto paura, così ha tentato di difendersi davanti ai magistrati il 31enne arrestato per aver ucciso, travolgendolo con l'auto, un uomo a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano.
4: Si erano dati appuntamento nel piazzale del cimitero di Zibido San Giacomo, Interland a sud di Milano, per un chiarimento. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, un chiarimento dopo un diverbio avvenuto nel pomeriggio, motivo del contendere, una donna. Claudio Miranda, 40 anni, originario del Napoletano, residente in zona, precedenti per minacce, si è presentato in compagnia di tre persone e con una pistola scacciacani priva del tappino rosso. L'altro uomo, Stefano Pascieri, 31 anni, di Zibido San Giacomo, è arrivato con la sua auto, raggiunto a piedi dal padre, 62 anni, che tentava di fare da paciere, ma quando ha provato ad avvicinarsi il quarantenne, che teneva in mano la pistola, ha esploso due colpi a salve, ma molto simili a quelli di una vera arma. A quel punto il 31enne, che era in macchina, forse temendo per la vita del padre, ha ingranato la prima, investendolo e schiacciandolo contro un'auto. A chiamare i soccorsi è stato il padre di Pascieri, ma è stato tutto inutile. Claudio Miranda è morto nel parcheggio del cimitero, i tre uomini con lui fuggiti. Padre e figlio, entrambi con piccoli precedenti di polizia, titolari di un'autofficina poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio, sono stati sentiti a lungo dai carabinieri. Il 31enne è stato arrestato in carcere a Pavia. Zibido San Giacomo, Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
2: E ora la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia, ritrovate a Formia nell'abitazione dello zio materno. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. Per il ritrovamento delle bambine è stata decisiva l'intercettazione di una videochiamata, come ha spiegato in conferenza stampa il procuratore dell'Aquila, Luciano D'Angelo.
5: Quando abbiamo avuto la contezza che una certa persona, la mamma, aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, ho preso la decisione di tentare.
6: La complessa attività di indagine condotta dai carabinieri, che ha portato alla liberazione di Sara e Alicia Di Giacinto, è stata illustrata dal procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo in una lunga conferenza stampa.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
6: Il piccolo appartamento di via San Giuseppe Lavoratore a Formia, dove Sara e Alicia sono state segregate per 15 giorni, era tenuto sotto controllo dai carabinieri. Vi abita Maria Sofia Di Russo, una vedova ottantenne che adesso è indagata e che i familiari della madre e delle sorelline chiamano zia. Ai carabinieri ha detto che si era resa conto di essere complice, ma di aver scelto di non avvisare le forze dell'ordine. Max Franceschelli, GR1.
2: Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca lo ha sospeso in via cautelare e ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per una possibile violazione. L'atleta azzurro lo scorso aprile aveva vinto i campionati nazionali di marcia in Germania. In quell'occasione è risultato positivo all'eritropoietina, proteina prodotta naturalmente dal corpo che stimola la produzione di globuli bianchi e rossi. È tutto, la linea L'Estate in Onda, GR1 torna alle 16.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

On My Soul, Bruno Mars, novità per questo grandissimo cantautore statunitense originario delle Hawaii. Sono le 15:12, al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia fino alle 18. Un saluto dalla parte tecnica Max Gambino. E dunque, allora andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. E partiamo dalla A16 Napoli Canosa. Attenzione alla segnalazione di un veicolo in fiamme tra lo svincolo del nodo A16 a 3 Caserta Salerno e quello di Tufino in direzione est. Per chi viaggia verso Canosa, siamo all'altezza del chilometro 21. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione ovest. Per chi viaggia verso Livorno, siamo in tratto compreso tra i chilometri 13.400 e 14.400. E andiamo sulla variante di Valico, dove invece è stato rimosso il veicolo fermo in galleria sulla corsia di emergenza tra il bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia in direzione sud. Per chi viaggia verso Firenze, il veicolo era segnalato all'altezza del chilometro 6.900. 2 chilometri di coda sono invece segnalati sulla A8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione nord. Per chi viaggia verso Varese, la coda è causata appunto da un veicolo fermo in avaria. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 17 e 20.500.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai su Radio.

0: Beautiful Freaks, novità per Mick alle 15:25 su Raiso Radio in questo caldissimo pomeriggio del 22 giugno 2026. Tra l'altro c'è soprattutto nella parte occidentale dell'Europa una fortissima ondata di caldo. Nei prossimi giorni si prevedono temperature altissime, addirittura Parigi e Londra potrebbero toccare e sfiorare i 40 gradi, insomma un caldo abbastanza notevole, anche un po' fuori dalla norma, temperature molto superiori alla normalità. Insomma, andiamo invece sulla A19 Palermo-Catania, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un incendio poco prima dello svincolo di Gerbini in direzione di Catania. Siamo all'altezza del chilometro 171 e 300. C'è un salto invece in Lombardia, ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano. Qui incontriamo traffico rallentato tra lo svincolo con la statale 494 Vigevanese Nuova e quello di Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento 8 Milano Varese. Siamo tra i chilometri 13 e 900 e il chilometro 7. Spostiamoci in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, dove incontriamo un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria tra appunto l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione ovest per chi viaggia verso Livorno. Un incidente è segnalato sulla A10 Genova Ventimiglia. Si tratta di un tamponamento in cui sono coinvolte due auto tra lo svincolo di Genova Aeroporto e il bivio A10-A7 Milano-Genova in direzione est per chi viaggia verso il capoluogo ligure. E andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Attenzione per del fumo a causa di un incendio tra gli svincoli tra il bivio A1-A14 Bologna-Taranto e lo svincolo di Valsamoggia in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Siamo all'altezza del chilometro 187. E infine una coda a causa di un incidente sempre sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e il bivio 10-A7 Milano-Genova. La coda è di 3 km, siamo in un tratto compreso tra i chilometri 6 e il chilometro 0 e 800 in direzione di Genova.
1: Summer Breeze, Summer Breeze, dall'Evergreen al Tormentone, i più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
0: E adesso tre brani in sequenza, praticamente andiamo a riscoprire un po' il passato con i leitmotiv che hanno caratterizzato le estati, sia degli anni 60, 70, 80, 90, fino ai giorni nostri, insomma, a partire dagli anni 60. Il primo sarà un brano che, insomma, del 1983 ha fatto un po' la storia, è stato uno dei primi tormentoni della musica italiana, lo scopriremo tra poco, è diventato ancora oggi, è un po' un tormentone, lo sentiamo quasi tutte le estati, anzi tutte le estati. Il secondo invece è un brano che ha avuto un enorme successo a livello internazionale sempre nel periodo estivo nel 2015, e il terzo invece è un salto indietro alla fine degli anni 60. E godiamoci questi tre motivi.

0: Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu e prima ancora Shawn Mendes e ancor prima gli inconfondibili Rigueira, che hanno tre canzoni, tre pezzi che hanno caratterizzato tre stati di anni diversi, di decenni diversi. Allora, un velocissimo aggiornamento per quanto riguarda l'A14 Bologna-Taranto, dove ancora incontriamo 6 km di coda tra Forlì e Faenza in direzione nord per chi viaggia verso Bologna a causa di un veicolo fermo in avaria. Siamo tra il chilometro 77 e il chilometro 67 e 300.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: Novità per Biagio Antonacci, You and Me alle 15.47 su Rai Isoradio, destinazione pomeriggio, anzi destinazione estate. Allora adesso, come di consueto, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso, iniziamo subito con la notizia principale che riguarda la A26 Genova-Volte-Gravellona, dove a causa di un incidente avvenuto in prossimità di uno scambio di carreggiata il traffico è bloccato tra Ovada e Masone verso Genova in direzione sud con 4 km di coda, mentre in direzione opposta lo stesso incidente sta causando 2 km di coda tra Masone ed Ovada verso Gravellona. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, un altro incidente con 3 auto sta causando code tra la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna. Al momento il tempo di percorrenza per attraversare questi 3 km di coda sono di circa 30 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione est verso Brescia, tempi di percorrenza di circa di poco inferiore ai 20 minuti, mentre in direzione di Torino per lavori di ammodernamento registriamo code tra Cormano e lo svincolo di Pero in direzione ovest, con tempi di attraversamento anche in questo caso di poco inferiori ai 20 minuti. Sulla A10 siamo in Liguria, Genova Ventimiglia, un incidente ora risolto causa 2 km di coda al tratto autostradale, quello che va tra Genova Pegli e l'allacciamento con la A7 Milano-Genova verso Genova, tempi stimati anche in questo caso inferiori ai 20 minuti. Situazione quasi analoga sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove un incidente con 2 auto sta causando code tra Prato Est e la 1 Milano-Napoli verso Firenze. In prossimità dell'incidente la circolazione avviene su una corsia, tempi di percorrenza per questi 2 km di coda sono 20 minuti. Per quanto riguarda invece la 14 Bologna-Bari-Taranto, buone notizie perché il tratto tra Forlì e Faenza verso Bologna, la causa di questi 6 km di coda è stata risolta, 2 corsie sono tornate disponibili al traffico. Al momento tuttavia i tempi stimati per attraversare queste code, che ripeto sono tra Forlì e Faenza verso Bologna, sono di poco inferiori ad un'ora, mentre in direzione opposta verso Ancona registriamo 1 km di coda per curiosi tra Faenza e Forlì. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio,

0: Talk to You, novità per Notar alle 15.57 su Rai Isoradio. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia, dove incontriamo delle code di un chilometro a causa di traffico intenso tra lo svincolo della circonvallazione di Hull e lo svincolo di Bardonecchia, tra i chilometri 62 e 72 e 200 in direzione appunto di Bardonecchia. Sulla 14 Bologna-Taranto incontriamo ancora 5 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo in avaria in direzione nord. Per chi viaggia verso Bologna, siamo tra i chilometri 80 e il chilometro 81. E andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, un chilometro di coda a causa di un incidente tra Genova Aeroporto e il bivio della A10 A7 Genova Milano, in direzione est verso il capoluogo ligure. Siamo tra i chilometri 2 e 300 e il chilometro 0 e 800. E 3 chilometri di coda le incontriamo invece sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Sasso Marconi, in direzione nord per chi viaggia verso Bologna, tra i chilometri 216 e il chilometro 210.
1: Roma Servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: E per conoscere la situazione invece in tempo reale sulle principali strade della nostra capitale abbiamo in collegamento Isidoro Piterà. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. In questo primo pomeriggio abbiamo traffico intenso segnalato in via Aurelia, in viale Vaticano e viale delle Milizie, in via Cassia, in via Salaria, in via Po, sulla circonvallazione Tiburtina, in via Giolitti e in via Merulana. Forte traffico anche in via Cavour, via Ciricia, su alcuni tratti di via Casilina e via Ardeatina. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Getting Jiggy With It, Will Smith, alle 16.03, Rai Isoradio, destinazione estate. Allora, torniamo sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna, dove appunto tra Forlì e Faenza si registrano 5 km di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 67-300, che comunque è stato rimosso. A chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia, rientrare in autostrada a Faenza. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare le code ed agevolare il deflusso dei veicoli. E andiamo adesso sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove incontriamo 4 km di coda, anche in questo caso per un incidente tra Masone e Ovada in direzione nord, appunto in direzione di Gravellona Toce. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 14 e 18. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste, dove incontriamo una coda per lavori tra Cormano e il nodo di Pero in direzione ovest per chi viaggia verso Torino, tra i chilometri 129 e 900 e 125. Ci spostiamo invece adesso sulla A1 Milano-Napoli, 3 km di coda anche qui per un incidente tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Attenzione dei materiali dispersi sulla A23 Palmanova Tarvisio, si tratta di uno pneumatico in corsia di sorpasso tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione nord per chi viaggia verso Tarvisio, verso il confine con l'Austria. Siamo all'altezza del chilometro 37.

Potential, novità per Somber, questo giovanissimo cantautore newyorkese che tra l'altro quest'anno proprio ha vinto un Grammy Award per miglior artista esordiente. Allora andiamo sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove i chilometri di coda a causa di un incidente sono diventati 7. Siamo nel tratto tra Ovada e Masone, in direzione di sud verso Genova Voltri. Il tratto è compreso tra i chilometri 29 900 e 18 e 700. E attenzione a temporali che stanno interessando la 1 Milano-Napoli, in particolar modo nel tratto compreso tra il bivio A1 di diramazione Roma Nord e Ferentino, in alcuni tratti è anche segnalata della grandine. Attenzione perché ci sono dei punti in cui la visibilità è ridotta a 100 metri circa. Siamo in un tratto autostradale compreso tra i chilometri 531 e 618. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove incontriamo del traffico rallentato tra Montecatini Terme e Prato Ovest in direzione est per chi viaggia verso Firenze. Siamo tra i chilometri 28 e 22. Andiamo sulla A4 Torino-Trieste, una coda per lavori che è segnalata tra Cormano e il nodo di Pero in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. Il tratto è tra i chilometri 129, 900 e 125. Sono delle ripercussioni di un carriere sulla competenza della Torino-Milano. E attenzione sulla A14 Bologna-Taranto, ad un chilometro di coda per un incidente, comunque è in diminuzione, tra il bivio A14 di diramazione Ravenna e Forlì in direzione sud verso Ancona, tra i chilometri 63 e 66.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.

American Girls, novità per l'ex One Direction Harry Styles, alle 16:24, destinazione estate su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove incontriamo delle code a tratti tra lo svincolo con la statale 59 di Giovannese Vecchia e lo svincolo di Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento A8 Milano Varese. Siamo tra i chilometri 14 e 900 e il chilometro 7. Ci spostiamo di poco, sempre in Lombardia, sulla A4 Brescia-Padova, dove incontriamo 3 chilometri di code a causa di un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Montecchio e quello di Montebello in direzione di Brescia. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 320 e 300 e il chilometro 311 e 800. Spostiamoci invece sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto marchigiano, dove c'è una coda di circa un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e lo svincolo di Fermo. La coda è causata da un veicolo fermo in avaria in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. Siamo tra i chilometri 272 e 274 e 500. Andiamo sulla 11 Firenze-Pisa, Firenze-Pisa Nord. C'è una coda di 3 chilometri a causa di un incidente tra Prato Ovest e il bivio 11-1 Milano-Napoli in direzione est per chi viaggia verso Firenze. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 10 e 5 e 900. Attenzione, torniamo sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto pugliese ad un incendio tra Molfetta e Bitonto. Siamo tra i chilometri 656 e 600 e appunto all'altezza di questo chilometro qui, 656 e 600. Go!

The Scientist, Coldplay alle 16:34 minuti in questo preciso istante su Raiso Radio, destinazione estate. Allora, andiamo a parlare di questo incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce che sta provocando il traffico bloccato. Allora, in direzione appunto tra Ovada e Masone, in direzione di Genova, il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro di 18.700 all'interno della galleria Anzema, che ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture in prossimità di uno scambio di carreggiata. Ripercussione anche in direzione di Gravellona con code di 4 km a partire dal bivio con la A10 Genova Savona. Per coloro che sono diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Ovada, percorrere la statale 456 del Turchino con rientro in autostrada a Masone. Sul posto sono presenti ovviamente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Andiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove anche qui abbiamo 4 km di coda a causa di un incidente tra Prato Ovest e il bivio A11-A1 Milano-Napoli in direzione est per chi viaggia verso Firenze. Siamo nel tratto tra il chilometro 10 e il chilometro 5 e 900. Un incidente che vede coinvolte 3 auto, un tamponamento, lo incontriamo sulla A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna all'altezza dei chilometri del chilometro 209 e 600, scusate. E spostiamoci sulla A12 Genova Rosignano, dove anche qui incontriamo un incidente all'altezza dello svincolo di Rosignano Barriera. E prestare attenzione in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 206 e 900. Infine un'altra segnalazione di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza, dove sono coinvolti un camion e un'auto in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Prestare attenzione all'altezza del chilometro 66.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Rai su Radio.

0: come on, come on. Show on.
1: Boogie's in my soul, novità per la regina del funky Chaka Khan con Snoop Dogg. Allora, adesso, come di consueto a quest'ora, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su gran parte della nostra rete. Apriamo il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda la A26 Genova Gravellona Toce, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova il traffico è bloccato e registriamo 7 km di coda, questa a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Ansema che ha visto il coinvolgimento di 4 auto vetture in prossimità questo di uno scambio di carreggiata. Ci sono ripercussioni anche in direzione di Gravellona. Al momento il traffico è stato bloccato anche in direzione nord con 4 km di coda, questo per permettere l'atterraggio dell'eli soccorso. Per coloro che sono diretti verso Genova consigliamo di uscire ad Ovada, percorrere la statale 456 del Turchino con rientro in autostrada a Masone. Per quanto riguarda le altre segnalazioni di traffico, ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, un altro incidente con 3 veicoli coinvolti sta causando 6 km di coda. Il tratto autostradale è quello che va tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna. Tempi di percorrenza in questo caso sono di circa 50 minuti. Sempre su questa autostrada, traffico intenso verso Bologna tra Calenzano e la variante di Valico, la 1 direttissima. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, code dovute ai temporali si registrano a sud di Roma, tra diramazione di Roma Sud e Colleferro verso Napoli, tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione opposta, quindi verso Firenze. Traffico intenso invece in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, ci vogliono circa 20 minuti per attraversare il tratto autostradale tra il bivio con la 8 Milano-Varese e la barriera di Milano Est, quindi verso Brescia, mentre in direzione opposta verso Torino è un cantiere di lavoro a causare code tra Cormano e Pero. In prossimità del cantiere si transita su una corsia, tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Vi ricordo poi che sulla A4 Milano-Brescia per il ribaltamento di un mezzo pesante è chiusa l'entrata di Brescia Ovest in direzione di Venezia. Al momento registriamo delle code tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione Est. Ci spostiamo in Liguria per lavori un chilometro di coda sulla A7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Anche in prossimità di questo cantiere la circolazione avviene su una sola corsia, tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Le ultime segnalazioni riguardano la Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord, dove il traffico sta causando code a tratti con tempi di 20 minuti tra Firenze Ovest e Prato Est in uscita da Firenze verso Pisa, mentre un incidente risolto causa code per 4 km tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Le ultime segnalazioni invece sono per Bologna, sulla A14 Bologna-Baritanato abbiamo delle code a tratti dovute al traffico intenso tra luogo Emiliano, tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me, novità per questo giovane cantautore che tra l'altro ha avuto un notevole successo all'ultimo Festival di Sanremo. Allora, andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove incontriamo code per traffico intenso, code comunque a tratti tra lo svincolo di Quinto De Stampi e quello di Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento A8 Milano Varese. Siamo tra i chilometri 23.800 e il chilometro 7. Sulla tangenziale, sempre sulla tangenziale ovest, sempre a Milano, incontriamo traffico intenso e quindi rallentamenti anche tra lo svincolo con la statale Padana Superiore e lo svincolo con la Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Siamo tra i chilometri 5700 e 14900. Andiamo sulla 7 Milano-Genova, dove ci sono code a tratti per un chilometro tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest, tra i chilometri 5500 e il chilometro 5 in direzione del capoluogo lombardo. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda di 4 km a causa di materiali dispersi tra Colleferro e il Bivio 1 con diramazione Roma Sud in direzione nord verso Firenze. Per chi viaggia verso Firenze, siamo in un tratto compreso tra i chilometri 587 e 500 e il chilometro 583 e 300.

that and

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. In Svizzera si sono conclusi i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti. Adesso si proseguirà con il confronto tra i team tecnici e arrivano i primi risultati delle trattative.
2: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la produzione, la consegna e la vendita di petrolio greggio e prodotti petrolchimici e petroliferi di origine iraniana. Vance, dal canto suo, può assicurare che lo stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale, ma resta il nodo Libano. Le trattative per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono ancora in corso, ammette Vance, ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Netanyahu però insiste, il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Per Teheran tre restano i punti fondamentali per un accordo di pace definitivo: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio iraniano e sblocco dei beni di Teheran congelati. Nel frattempo il rappresentante della guida suprema Khamenei presso i guardiani della rivoluzione ha risposto alle minacce di Trump. Gli iraniani non si daranno pace finché non l'avranno sommerso nel loro mare di rabbia. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Andy Burnham, laburista e considerato il suo successore a Downing Street, ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni a Londra. Si tratta di un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e diventare primo ministro. Appena entrato in aula è stato accolto da un boato dei parlamentari. La cronaca con la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia e ritrovate a Formia nella casa di una zia materna. Decisiva l'intercettazione di una videochiamata. L'inviata.
3: Abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
4: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
5: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
4: I due e la mamma della sedicenne e della dodicenne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravato. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
6: La mamma mi ha detto di non farle sentire.
4: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
5: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
4: Una storia d'amore familiare malato, due genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro in una struttura protetta, il sollievo del padre.
7: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
4: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: In Sudan uccisi un parroco e due collaboratori nella chiesa di Kauda sui monti Nuba. Il triplice omicidio potrebbe essere una vendetta nei confronti del sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali destinati alla popolazione locale custoditi in parrocchia. Giorgia Meloni sarà sentita in aula a Milano il prossimo 28 settembre in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau. Entrambi sono accusati di diffamazione aggravata in merito alla presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Lo ha annunciato in aula l'avvocato di parte civile Giulia Buongiorno. Sono innocente ma non ho più la forza di difendermi, così ha commentato la nuova accusa di doping Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer è già stato squalificato due volte per doping, una nel 2013 e un'altra nel 2016 quando venne allontanato per 8 anni dalle gare. L'ex presidente del CONI e di Milano Cortina, Giovanni Malagò, è stato eletto nuovo presidente della FIGC. L'assemblea riunita a Roma lo ha eletto con il 68,5% dei voti contro il 29,1% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo le prime parole di Malagò in conferenza stampa.
8: C'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica, almeno 5 personaggi, sia del governo, non faccio nome e cognome, sia di alte cariche dello Stato, mi hanno chiamato ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto con tanto di messaggi che facevano tifo per me.
1: Al via in molti licei e istituti le prove orali degli esami di maturità che quest'anno presentano significative novità, ce le ricorda Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Ascoltiamolo.
0: stop alla scena muta. Chi non sosterrà l'esame regolarmente verrà bocciato. La novità più significativa riguarda l'inizio del colloquio orale, che non sarà più legato ad uno spunto fornito dalla commissione, bensì sarà il candidato a presentare se stesso e le competenze raggiunte. Successivamente arriverà la verifica delle conoscenze delle quattro materie oggetto del colloquio. Rispetto al passato cambiano due elementi fondamentali. Uno, solo quattro discipline e non tutte, e l'interdisciplinarità. Gli studenti non saranno più obbligati a collegare le singole discipline, ma se vorranno potranno farlo.
1: Dopo un tour invernale interamente sold out e l'annuncio delle date europee, Tony Pitoni arriva in Friuli Venezia Giulia. Stasera l'artista siciliano è in concerto nel Castello di Udine con oltre 15 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il performer siciliano che ha vinto la serata delle cover a Sanremo con Dito nella Piaga ha triplicato la sua popolarità al pari di Elio e le Storie Tese e gli Skiathos.
9: Una vera punta di sfondamento ed un giorno sarà titolare pure in Serie A.
1: Ci fermiamo qui, buon ascolto su Rai Radio 1.
10: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
11: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Something Got Me Started, i Simply Red alle 17:11, destinazione estate, Raiso Radio, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia ancora per un'oretta scarsa fino alle 18. Allora andiamo a scoprire qualche aggiornamento ancora riguardante le nostre strade e autostrade, e andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, tratto marchigiano, 2 chilometri di coda per un veicolo fermo tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 272, 274 e 500. Andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo 6 chilometri di code a tratti per un incidente tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione est per chi viaggia verso Genova. Qui siamo in un tratto compreso tra i chilometri 158 e 100 e 152. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove c'è una coda di 3 chilometri per dei materiali dispersi tra lo svincolo di Valmontone e il bivio A1 di diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, quindi in direzione sulla carreggiata nord. Per il traffico diretto nord, quindi, si consiglia di uscire a Colleferro, percorrere la statale Casilina e fare il rientro a San Cesario per entrambe le direzioni. Ritorniamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove è ancora segnalato un incidente tra Forlì e Faenza, in cui sono coinvolti un camion e un'auto in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. L'incidente è ancora segnalato all'altezza del chilometro 66.

Viajando por el mundo, la regina del Latin pop attuale Karol G, la cantante colombiana Karol G in questo caso, con Manu Chao. Allora, andiamo a vedere qualche aggiornamento riguardo la situazione in alcuni tratti stradali e autostradali di strade non gestite da Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, dove incontriamo code a tratti tra l'allacciamento 1 Milano-Napoli, lo svincolo Gobba-Treviglio-Vimodrone, in direzione dello svincolo di Lecco. Siamo all'altezza del chilometro 10 e 500. Ci spostiamo sull'A4 Brescia-Padova, attenzione perché qui incontriamo code per 5 km a causa di un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Vicenza Ovest e lo svincolo di Montebello in direzione di Brescia. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 326 e 100 e 311 e 800. Un salto in Sicilia, andiamo sulla tangenziale di Catania. Qui abbiamo del traffico rallentato a causa di un incidente poco dopo lo svincolo di Mister Bianco, strada statale 121 catanese, in direzione dello svincolo di Catania Centro San Gregorio. Siamo all'altezza del chilometro 9 e 600. E infine ci rispostiamo a nord, in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato a causa di materiali dispersi poco prima dell'incrocio di Pescate, strada statale 583 Lariana, in direzione del confine di Stato, quindi del passo dello Spluga. Siamo all'altezza del chilometro 48 e 800.

Direttamente dalla colonna sonora del film di animazione Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Allora, andiamo sulla A8 Milano Varese, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra il bivio A8, A9, Lainate Chiasso e lo svincolo di Busto Arsizio in direzione nord, scusate, per chi viaggia verso Varese. Sulla 1 Milano Napoli, attenzione a traffico rallentato a causa di ripristino urgente di pavimentazione tra Valdarno e Arezzo in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Il tratto compreso è tra i chilometri 336 e 343. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove ancora incontriamo una coda di 2 km per dei materiali dispersi. La coda comunque tende a diminuire. Per chi vuol velocizzare il percorso, si consiglia il percorso comunque diretto a nord, si consiglia di uscire a Colleferro, percorrere la statale Casilina e fare rientro a San Cesario. Andiamo sulla A1, sempre Firenze, tra A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e lo svincolo di Incisa Reggello, incontriamo delle code a tratti per traffico intenso in direzione sud per chi viaggia verso Roma. E ancora ritorniamo sulla A26 Genova Voltri Grave Lonatoce, dove ci sono ancora 7 km di coda per un incidente avvenuto tra i chilometri 29 e 900 e 22 in direzione sud per chi viaggia a Genova Voltri tra Ovada e Masone, appunto.

Sorry, scusa, lo sento. Novità per i pinguini tattici nucleari. Allora, torniamo a parlare dell'incidente sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, che da qualche ora sta provocando diversi disagi. Allora, in direzione di Genova si registrano ancora circa 5 km di coda per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 18.700 all'interno della galleria Enzema, che ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture in prossimità di uno scambio di carreggiata. Ripercussioni anche

0: con rientro in autostrada Masone, oppure percorrere la A7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno, attenzione per la segnalazione di pedoni, della presenza di pedoni tra Maddaloni e Nola in direzione sud per chi viaggia verso Salerno. Code a tratti per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate Arese e quello di Busto Arsizio in direzione nord per chi viaggia verso Varese. E ancora una coda per un incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra gli svincoli di Empoli Ovest e quello di San Miniato. E infine una coda per lavori anche sull'A4 Torino-Trieste tra gli svincoli di Cormano e il nodo di Pero in direzione ovest per chi viaggia verso Torino.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Rai su Radio.

0: Per l'eternità, Ornella Vanoni, un brano del 1995 che porta tra l'altro la firma di Mario Lavezzi e Mogol. Allora, ci sono le 17.47, ci colleghiamo come di consueto a quest'ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buonasera a voi.
1: Sì, buonasera a te, buonasera come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla A26 Genova-Gravellona, dove tra Ovada e Masone si è risolto l'incidente che segnalavamo poco fa. Al momento tuttavia registriamo 5 km di coda tra Ovada e Masone in direzione sud verso Genova e 5 km di coda in direzione opposta, quindi verso Gravellona, tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia ed Ovada verso Gravellona. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, un altro incidente, anche questo risolto, sta causando code di 4 km tra la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Al momento il tempo di percorrenza per attraversare queste code è di circa 40 minuti. Sempre su questa autostrada, traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti si registrano all'altezza di Firenze, tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione nord verso Bologna, mentre in direzione opposta ci vogliono circa 20 minuti per attraversare le code a tratti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione della capitale. Sulla A4 Milano-Brescia, traffico intenso in direzione di Brescia tra il bivio con la 8 Milano-Varese e la barriera di Milano Est, tempi stimati intorno ai 20 minuti, mentre in direzione opposta, quindi verso Torino, registriamo code per lavori tra Cormano e Pero. Torniamo in Liguria sulla A7 Serra Valle Genova, anche in questo caso sono dei lavori a causare delle code in direzione di Milardo, 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, mentre in direzione opposta registriamo 2 km di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, a seguire tra Roncoscrivia e Busalla. Anche in questo caso, in prossimità di questi lavori, la circolazione avviene su una sola corsia. Tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti in direzione nord verso Milano, 20 minuti invece in direzione opposta verso Genova. Le ultime segnalazioni sono per la 14 Bologna-Bari-Taranto, dove traffico intenso sta causando delle code a tratti con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 40 minuti tra Forlì e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso Milano, mentre per un veicolo fermo in avaria 1 chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione sud verso Pescara, tempi di percorrenza anche in questo caso circa 20 minuti. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

Novità per Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 17.57 su Raiso Radio. Allora, qualche aggiornamento sulla statale 148 Pontina. Attenzione, traffico rallentato a causa di un incidente poco prima dell'incrocio Ardiatina in direzione Terracina, più precisamente al chilometro 38 e 800. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, coli a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo con la statale 412 della Valtidone, tra lo svincolo della statale appunto 412 della Valtidone e lo svincolo di Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento 8 Milano Varese. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 26 e 200 e il chilometro 7. E andiamo sulla strada statale 470 di ramazione della Val Brembana. Abbiamo del traffico rallentato a causa di un incidente poco dopo l'incrocio Curno, strada statale 342 Briantea, in direzione dell'incrocio Villa Dalmè, statale 470 della Valle Brembana, al chilometro 6,2 6,200 appunto di questa statale. Appunto questo traffico rallentato è causato, come dicevo poco fa, da un incidente. Infine, una coda per un incidente la incontriamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Empoli e quello di San Miniato in direzione ovest, per chi viaggia verso Livorno. La coda, questa coda di 3 km, è causata da un incidente nel tratto compreso tra il chilometro 29 e il chilometro 32.

Avanti ancora, Comuni Immortali, il brano di Achille Lauro, 6 minuti dopo le 18. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio. Salutiamo Fabio Carriero che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, in viaggio fino alle 21 con tutti gli aggiornamenti sul traffico, le notizie di pubblica utilità, alle 18.30 il meteo dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e poi il nostro sguardo sui mondiali di calcio con campioni e canzoni, con noi in diretta Beppe Incocciati per commentare insomma quello che sta succedendo, quello che è successo nelle scorse ore, ma anche quello che accadrà tra poco, perché appunto alle 19 c'è un match molto interessante questa sera, c'è Argentina-Austria e quindi vedremo insomma dopo i 3 gol, rivedremo Messi, insomma rivedremo un po' l'Argentina che è considerata una delle favorite a questo mondiale. Quindi tra poco alle 18.30 con Beppe Incocciati. Allora vediamo intanto gli aggiornamenti, siamo sulla 26 tra la diramazione Perdosa Bettola e Masona verso Genova, 5 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 18,7, ora risolto, ripercussioni anche in direzione di Gravellona Toce con 2 km di coda a partire dal bivio con la 10. Questa è la situazione, quindi incidente risolto, ma abbiamo percorsi alternativi per coloro che sono diretti verso Genova. Consigliamo comunque di uscire a Ovada, percorrere la strada statale 456 del Turchino e rientrare appunto a Masone, oppure percorrere la 7 in direzione di Genova come percorso alternativo. In A10 tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova 6 km di coda, ripercussioni dell'incidente anche in A10 tra Renzano e la 26 verso Genova. Sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi direzione nord Bologna 4 km di coda per traffico intenso. Sempre sulla 1 segnaliamo in questo momento code a Firenze tra Firenze Scandicce e la variante di Valico in direzione nord Bologna e code anche verso Roma tra la 11 e Firenze Scandicci, sono dovute al traffico intenso. Poi tra Valdarno e Arezzo, direzione sud Roma, rallentamenti per materiali dispersi. Tra poco le altre notizie, ora Drop Dead di Olivia Rodrigo.

Ferrari una stella con Edoardo Bennato, 18:14, quindi rete in viaggio su Isoradio. Ora torniamo alla viabilità, andiamo a vedere intanto conseguenze del maltempo sulla statale 372 Telesina tra Dragoni e Gioia Sannitica. In entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata. Tangenziale ovest di Milano, code tra la statale 412 della Valtidone e Settimo Milanese verso la 8 a Torino, traffico sulla sud, code tra Autoporto Sito e tangenziale nord verso la tangenziale nord, sulla nord di Torino code tra tangenziale sud e Pianezza Collegno verso la 5, ancora sulla nord di Torino code tra tangenziale sud e Pianezza Collegno in direzione appunto dell'autostrada A5. Statale 49 della Pusteria, code tra Brunico e Rasun in entrambe le direzioni, mentre a Catania sulla tangenziale abbiamo rallentamenti per incidente a Mister Bianco verso Catania Centro e code tra Passo Martino zona industriale e San Giovanni Galermo in direzione sempre di Catania Centro. Sulla 26 ora 2 km di coda tra la 10 Ovada verso nord e Grave Lunatoce per un mezzo fermo al chilometro 14:09, un camion fermo in terza corsia in questo momento. Vediamo un po' le ultime notizie anche dalla 3, tra Porto di Napoli e San Giovanni verso Salerno code, a Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli code, tra Corso Malta e Capo di Monte verso Pozzuoli rallentamenti, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. In A16 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli abbiamo rallentamenti per traffico. Attenzione sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e San Miniato verso Livorno, ci sono 4 km di coda per un incidente al chilometro 32, mentre verso Firenze abbiamo 1 km di coda per

0: la domenica.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Rai su Radio.

Sono le 18:23 minuti, tra poco ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'aeronautica militare, poi campioni e canzoni, entreremo in questo mondiale con Beppe Inconciati, anche perché tra poco, insomma alle 19, c'è un match molto molto atteso, quello tra Argentina e Austria. Beh, in teoria l'Argentina è ovviamente favorita. Sentiremo tra poco Beppe, il suo punto di vista. In A14 tra Civitanova, Marche, Macerata e Porto Sant'Elpidio verso sud Pescara c'è un veicolo in fiamme, siamo all'altezza del chilometro 268. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e San Miniato verso Livorno, 4 km di coda per incidente al chilometro 32, in direzione opposta verso Firenze ci sono code per curiosi. Sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso nord Milano, 4 km di coda per lavori, tra Bolzaneto e la 12 verso Genova, code invece dovute al traffico intenso. Sulla 26 tra la 10 e Ovada verso nord Gravellona-Toce abbiamo 2 km di coda perché c'è un mezzo fermo all'altezza del chilometro 15, un camion in terza corsia, mentre sempre sulla 26 tra diramazione Predosa, Bettola e Masone verso Genova abbiamo 5 km di coda ora per traffico intenso, quindi risolto l'incidente. Ripercussione anche in A10 tra Renzana e Genova Pra verso Genova, code in A10 ad Albisola in uscita da entrambe le direzioni, mentre sulla 10 dei Fiori tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova abbiamo 6 km di coda per traffico, ora Vasco Rossi, Vivere e poi il meteo.

0: 18:30 minuti qui su Iso Radio, siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al maggiore Daniele Cesarin.
1: E buonasera e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti che interessano i settori alpini e prealpini, con associati rovesci o isolati temporali, localmente anche intensi. Dalla serata si assisterà ad un graduale miglioramento del tempo, con ampie schiarite che prevarranno su gran parte delle regioni. Al centro e sulla Sardegna ancora cielo nuvoloso con rovesci o temporali su aree interne del Lazio e in prossimità dei rilievi montuosi di Toscana, Abruzzo e Umbria. A partire dalle ore serali, nuvolosità in graduale diminuzione seguita da ampie schiarite su tutti i settori. Al sud e sulla Sicilia, cielo in prevalenza nuvoloso su gran parte delle regioni, con locali addensamenti che interessano la dorsale appenninica, con rovesci e temporali, comprese le aree pianeggianti di Campania e Basilicata. Da stasera, generale miglioramento con il cielo che si presenterà sereno su gran parte delle regioni. Passando alle temperature, le minime domattina sono in calo sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica centrale e sulle zone interne di Lazio e Campania, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese. Infine venti, dalle ore serali attenuazione della ventilazione fino a divenire debole di direzione variabile su tutto il paese. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Lady Gaga, Runway, 18:35 minuti, buona serata, buon viaggio. In molti in viaggio con i tergicristalli in funzione, perché in molte zone del nostro paese, insomma, si sono scatenati dei veri e propri nubifragi. Abbiamo sentito poco fa le ultime notizie dal servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Sulla 4 tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, code per un mezzo fermo al chilometro 128. Sulla 26 tra Ovada e Masone, direzione sud Genova, 5 chilometri di coda per traffico intenso. Queste le ultime notizie. Beh, è il momento di entrare a modo nostro nei mondiali di calcio.
1: Campioni e canzoni. Raiso Radio ai mondiali 2026. Notizie e commenti sulle partite con Giuseppe Incocciati.
0: E buona serata a Giuseppe Incocciati, che è in collegamento con noi. Buona serata, Giuseppe.
2: Buona serata a tutti.
0: Allora, tra poco andiamo a Argentina-Austria, che è imminente, ci troviamo una partita proprio tra pochi minuti alle 19, però oggi è successo un fatto importante per il calcio italiano, perché è stato deciso il nome del nuovo, appunto, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e sarà appunto Giovanni Malagò. Quindi era nell'aria, diciamo, Beppe.
2: Ma sì, sicuramente è stata una scelta azzeccata sulla proposta anche del secondo candidato, che era Abete, senza nulla togliere ad Abete, che è stato anche un dirigente per tanti anni della nostra nazionale. Però Malagò, essendo un uomo di sport, di storia sportiva importante, io, insomma, sono felice per questa scelta che è stata fatta, considerando poi il programma, se riuscirà ad attuarlo, e ci sono dei punti, diciamo, che io ho trovato un po' da discutere, perché vengono presi dei punti importanti. Se me lo concedi,
0: certo,
2: magari,
0: certo,
2: se posso esprimere il mio pensiero, per esempio, su ciò che riguarda quello che chiede Malagò, cioè praticamente.
0: Abbiamo qualche problema, Beppe, sull'audio, sul collegamento, e sappiamo che anche adesso
2: ti sento,
0: sì, prego.
2: Stavo dicendo, in base a ciò che poi, cioè, io ho un ritorno, però
0: c'è un ritorno, infatti, che sentiamo anche noi, che in effetti vediamo un po' di risolvere. Io nel frattempo do un aggiornamento, che le notizie non mancano veramente mai. Siamo sulla 10 tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova, abbiamo un chilometro di coda tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, 2 chilometri di coda per un mezzo fermo, abbiamo code dal Bisol in uscita da entrambe le direzioni, mentre sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova, direzione sud, abbiamo 4 chilometri di coda per traffico intenso. Questo appunto in Liguria. Torniamo.
1: Rai.
0: No, allora torniamo a collegarci con Beppe Inconciati. Tra un attimo.
2: Eccomi.
0: Eccoci. Bene, ora ti sento bene, Beppe. Allora, dicevamo appunto di punti che non ti vedono troppo d'accordo.
2: Sì, dicevo il fatto di ciò che propone il nuovo presidente, cioè quello di attrarre campioni dall'estero con la fiscalità agevolata. Insomma, questo è un discorso che sicuramente dovrà essere approfondito, perché lo sappiamo bene, il nostro calcio, tutto ciò che ha riguardato in questi anni l'evento di campioni, almeno sulla carta, che sono arrivati, non è che hanno prodotto, diciamo, delle migliorie di risultati per il nostro calcio. Insomma, quindi io credo che se dovesse succedere una cosa legata alla fiscalità agevolata, sarebbe bene destinarla non alle società, ma semmai a un potenziale

0: e non possono fargli frequentare questo meraviglioso sport. Quindi secondo me è un discorso che va finalizzato un po' al sostegno delle nuove generazioni, perché come sappiamo tutti oggi i ragazzi si avvicinano allo sport quelli che potenzialmente economicamente possono farlo, ma nella stragrande maggioranza delle persone, dei ragazzi, delle famiglie che in questi periodi non stiamo attraversando dei periodi di grande felicità economica, chiaramente sostenere dei figli, soprattutto se in famiglia ce ne sono diversi che vogliono fare sport, giustamente le famiglie hanno difficoltà. Allora bisogna intervenire su questo, non diciamo anche per quanto riguarda la despedializzazione di ciò che è la proposta a favore delle società, insomma io su questo ho un po' dei dubbi. Per il resto,
1: Beppe, poi diciamo una cosa, Beppe, tu sei particolarmente sensibile a queste tematiche, tu sei anche consigliere del vicepresidente del Consiglio Tajani proprio sulle tematiche giovanili e sullo sport, quindi sono argomenti che conosci bene. Io credo che anche un occhio, a parte il lato sociale delle famiglie che sottolineavi, anche al discorso poi giovani, quindi calcio italiano, credo sia importante valorizzarlo il più possibile, insomma quella deve essere la strada maestra, immagino.
0: Sì, sicuramente sì, ma tutto parte da una base, perché guarda, io chiaramente le mie esperienze per altri non sono così forse importanti, ma noi facciamo sport gratuitamente, cioè io non ricordo di aver pagato delle cose per imparare a giocare al calcio, era un tramandare di passioni, perché magari andavi e provavi a giocare in un campo libero, senza nessun vincolo. E apro una parentesi, per esempio la Francia prima di noi ha sofferto un po' i risultati a livello delle nazionali, no? Ricordo che il governo francese fece costruire dei campi nelle periferie delle città di tutta la Francia, i famosi campi free, cioè dove i ragazzini possono andare a giocare, hanno due porte, e tutto il giorno, come facevamo noi da ragazzini, e affinare un po' sicuramente le abilità. Perché ritornando alle scuole calcio, alla base, secondo me ormai è un giro vizioso che non consente soprattutto a quelli che sono i ragazzi che per natura hanno in seno quelle abilità innate, e a proporsi, perché ripeto, mi leggo a quello che ho detto prima, ci sono tante famiglie che non possono permettersi di mandare i propri figli a fare sport, e non mi riferisco solo al calcio, mi riferisco a tutte le discipline sportive. Quindi quando si pensa a sostenere la Serie A e la Lega di Serie A, che sappiamo tutti che oggigiorno la stragrande maggioranza delle nostre società in Serie A sono a capo di multinazionali,
1: fondi vari, insomma.
0: E quindi cioè, è come regalare soldi ad altri. Certo. E allora cerchiamo di sfruttarli mettendo a disposizione soprattutto le persone di grandissima competenza, ma partendo dalla base, partendo veramente a quello che significa il sostegno a chi sta arrivando dopo di noi, che non è assolutamente compito della Lega di Serie A o delle società di Serie A, che già guadagnano fior di milioni durante l'anno, e poco sono attenzionati a quello che è uno sviluppo giovanile. Mi piace, e concludo, mi piace anche il fatto che finalmente sia entrato il sostegno alla federazione femminile. Quello è una cosa che io la provo al 100%, perché il movimento femminile calcistico, anche se nel nostro paese ancora non è conosciutissimo, ma è in una fase di sviluppo straordinario, e quindi noi come i maschi dobbiamo sostenere e aiutare le ragazze e le donne a praticare il calcio. Tutto
1: hai
0: qua.
1: Ragione, ne vedo tante di ragazze col borsone che vanno a giocare appunto a calcio, quindi sta cambiando anche da noi la situazione. Allora Beppe, torniamo ai mondiali, tra poco c'è Argentina-Austria, come la vedi questo match? Alle 19 tra poco.
0: Beh, un bel incontro, perché comunque l'Argentina ormai diciamo è praticamente qualificata, quindi chiaramente È un incontro che, se dovesse vincere l'Argentina, con un turno di anticipo.

0: come dicevo prima, si qualifica, e questo credo che sia una motivazione importante per la nazionale argentina. E certo, poi credo dal 3 luglio dovrà poi trasferirsi a Miami, dove potrebbe incontrare, semmai dovesse vincere questa sera, la seconda del girone, quello dove c'è Spagna e Uruguay. E quindi comincia la prima sfida da dentro o fuori, no? Per quanto riguarda poi, lo vedremo, non so se sono già state ufficializzate le formazioni, c'è sempre quel ballottaggio tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, no, dell'Atletico Madrid, che anche nello scorso campionato mondiale si sono avvicendati, e sembra che insomma...
1: Ti anticipo che con Messi ci sarà Lautaro a giocare, quindi sarà lui a scendere in campo.
0: Perfetto, quindi Lautaro non molla perché è forte dal fatto che nel passato mondiale Julian Alvarez gli ha praticamente rubato il posto, quindi insomma questo ballottaggio stimolerà sicuramente questa forza argentina che ha in seno dei giocatori di altissimo livello.
1: Beh,
0: insomma,
1: loro sono parecchio combattivi, non ci sono dubbi.
0: Sì, sì.
1: Beppe, sei un attimo.
0: Ma poi anche sì.
1: Io mi collegherei tra poco, non so se è già pronto il collegamento con Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti, poi il tempo sì, di un brano e torniamo da te, così chiudiamo e parliamo anche magari ti volevo chiedere dell'Iran di ieri sera con il Belgio, a me ha stupito abbastanza, quindi a tra poco, ti aspettiamo tra poco.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Radio 18:47 minuti, ci collegheremo tra poco con Autostrade, c'è qualche problema nel collegamento con questo tempo, con questi nubifragi, e allora torniamo a collegarci con Beppe Incocciati per Campioni e Canzoni. Beppe, proprio per chiudere, dicevo dell'Iran, ieri un pareggio con il Belgio, hanno subito, è vero, ma erano ordinati e poi si riproponevano, hanno segnato anche con un fuorigioco millimetrico, colpo annullato, insomma non male l'Iran.
0: Ma ti sei accorto che hanno imparato tutti a giocare a calcio?
1: È quello che mi chiedevo. Capoverde, ho visto cose interessanti.
0: sì, Uruguay Capoverde del 2-2, ma veramente diciamo questo aspetto lusingante, insomma, perché poi alla fine il gioco è bello a prescindere da chi poi lo attua, insomma, vedere squadre che magari inizialmente non avremmo mai pensato di trovare squadre, anzi avremmo pensato di trovare squadre materasso, no, tra Lira, Capoverde, tutte quelle che abbiamo visto, invece sono a livelli interessantissimi con giocatori, beh, non per niente per esempio Taremi dell'Iran è venuto qui in Italia, sta in Italia, ha giocato in Italia, insomma, quindi c'è qualità anche da quelle parti e sono in una fase di sviluppo interessante.
1: Hanno dato un'alta motivazione, ma soprattutto concentrazione, perché reggere per 90 e passa minuti gli attacchi del Belgio, loro sono rimasti ordinati le distanze per tutta la partita, cioè non hanno avuto un momento di calo e lì il Belgio avrebbe sicuramente segnato, quindi è un segnale.
0: Ma poi con ordine e qualità, esatto. Ordine e disciplina tattica, quindi insomma evidentemente la metodologia di lavoro è padrona anche di queste terre che insomma non sembravano essere così, no, addentrate negli schemi, tutto ciò che riguarda diciamo la tattica, però hanno anche dei giocatori diciamo di qualità in tutti i reparti, quindi molto attenti e quant'altro. C'è da dire che comunque il Belgio ha fatto un passo falso al di là delle occasioni che ha avuto, però insomma Lukaku, certo, ancora sottotono, De Bruyne, poi non mi è piaciuto, se posso dirlo, diciamo, l'idea di Rudy Garcia a togliere Salemegas, che era l'unico che insomma riusciva a destabilizzare un po' l'organizzazione, sì, vero, tattica, sì, sì, dell'Iran. E sinceramente questa mossa non l'ho capita, come non ho capito, diciamo, il fatto che non sia entrato De Ketelaer, che sono giocatori che in queste gare, avendo delle qualità, diciamo, sopraffine a livello tecnico, sono quelli che magari possono come dire, portare problematiche nella gestione tattica delle, sì, squadre, che sanno ben difendere.
1: Da profano era evidente che serviva qualcuno che si inventasse qualcosa, e tu, che lo conosci bene il calcio, mi confermi, insomma, è questo un po' che è mancato, in effetti.
0: Sì, lo abbiamo detto anche altre volte, questi sono livelli altissimi, no? E quindi chiaramente c'è un'uniformità, no, nel confronto, ma in questi confronti colui che ha qualcosa in più sotto l'aspetto tecnico deve stare in campo, perché è colui che attraverso la fantasia, l'imprevedibilità, riesce poi a tirare fuori il ragno dal buco.
1: A proposito di gente che aveva fantasia, un personaggio che tu conosci bene, Michel Platini, per chiudere, ha detto che la Francia è strafavorita perché ha un attacco che non ha nessuno. Tu sei d'accordo con Sua Maestà Platini?
0: E come si fa a non essere, ecco, d'accordo con Michel, insomma, dice la verità, insomma, Mbappé, Olise, Dembélé, Due. Chi più ne ha più ne metta, insomma, quindi hanno giocatori veramente, per non parlare poi delle linee difensive di centrocampo, insomma, sono strutturati, però bisogna vedere adesso quando entreranno nel momento in cui dentro o fuori che andranno a scontrarsi con altre corazzate, e vedremo se sapranno veramente dare lustro a quello che poi sono, insomma. Certo. Fammi dire una cosa sul Brasile e sulla Scozia,
1: sì,
0: se non ti
1: partita dispiace. In arrivo, sì, importante.
0: Partita in arrivo, diciamo, anche delicatissima per quanto riguarda il Brasile, perché in caso di sconfitta la Scozia andrebbe a 5 punti, quindi supererebbe il Brasile. Anche questa giovedì 25 giugno è una gara sicuramente da guardare con grandissima attenzione.
1: Bene, avremo modo di commentarla dopo il match, e vedremo com'è andata, anche per Ancelotti soprattutto, che insomma è il nostro connazionale, adesso ha un po' di pressione, ma lui lo sapeva, quindi
0: se posso dire, Roberto, sì, scusami se ti interrompo, proprio sulla stessa fila del Brasile, anche la Spagna, perché ci sarà Uruguay-Spagna la prossima, dove l'Uruguay ha 2 punti e il Capoverde ne ha altrettanti 2. Se dovesse vincere l'Uruguay e il Capoverde contro l'Arabia dovesse, certo, vincere, ci sarebbero delle cose un po' imprevedibili.
1: Guarda,
0: però, insomma, saremo a vedere.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, perché Uruguay-Spagna secondo me è la partita più interessante in arrivo. È un match veramente, l'Uruguay non finisce con 2 pareggi, secondo me. Bielsa, insomma, è il loco, come viene chiamato, insomma, credo che si darà da fare. Grazie a Ben Pinconciati, ci sentiamo nei prossimi giorni e commenteremo proprio queste partite che hai ricordato te. Ti auguro buona serata. Grazie.
0: Altrettanto a tutti voi.

0: Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, questa è Hit Parade, 18.55, ora sì, andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per Italia, un qualche minuto di ritardo, buona serata, eccoci.
1: Sì, buonasera a te, buonasera come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Autostrade per l'Italia e di Franco Ciucci Giuliani. Traffico a quest'ora del pomeriggio molto intenso su gran parte della nostra rete. Iniziamo con la A26 Genova-Gravellona, dove per lavori in galleria si registrano 3 km di coda tra Ovada e Masone in direzione sud, quindi in direzione di Genova, mentre in direzione opposta per un veicolo fermo in avaria abbiamo 3 km di coda tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia ed Ovada verso Gravellona, 3 km con tempi di percorrenza di circa 30 minuti, anche in questo caso la circolazione al momento avviene su una sola corsia. Restiamo in Liguria sulla A7 Serra Valle Genova, traffico intenso tra Bolzano e la 12 Genova Livorno in direzione sud, quindi in direzione del capoluogo ligure, mentre per lavori registriamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e 2 km di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, a seguire tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. In prossimità di questi cantieri anche in questo caso la circolazione avviene su una sola corsia, i tempi di percorrenza sono di 20 minuti sia in direzione di Milano sia in direzione di Genova. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso, tempi di percorrenza di circa 40 minuti si registrano tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione nord verso Bologna, mentre a seguire abbiamo delle code a tratti con tempi di 20 minuti tra la 1 panoramica e Sasso Marconi Nord, sempre in direzione di Bologna. Traffico intenso in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, ci vogliono 30 minuti per il tratto autostradale che va tra la barriera di Milano Est e il raccordo di Viale Certosa, caratterizzato da code a tratti dovute al traffico intenso in direzione ovest verso Torino. Ancora in Lombardia sulla 8 Milano-Varese code a tratti, tempi di circa 20 minuti si registrano tra Lainate e Arese, lo svincolo di Lainate Arese e Legnano in uscita da Milano, quindi verso Varese. Le ultime segnalazioni riguardano la 14, la Bologna-Bari-Taranto, dove il traffico intenso sta causando code a tratti con tempi stimati intorno a 1 ora e 20 minuti tra Forlì e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Il premier britannico Starmer annuncia le dimissioni da leader dei laburisti e da primo ministro. Promette transizione ordinata. Al primo posto il paese, afferma. Favorito l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. La Casa Bianca per 2 mesi stoppa le sanzioni sul petrolio iraniano. Vance, ok di Teheran al ritorno degli ispettori. A Gaza visita del cardinale Pizzaballa, non deve essere dimenticata. Meloni, lo scontro con Trump non impatti sui rapporti con gli USA. Schlein, la presidente del Consiglio, passi dai tweet ai fatti. Conte al TG3, premier emarginata, paghiamo i suoi errori. Le due sorelle ritrovate a Formia, arrestati per sequestro di persona alla mamma, il suo compagno e il nonno. La svolta nelle indagini dopo una videochiamata della madre. Caldo estremo in tutta Europa. In Francia 2 bambini trovati morti in auto, almeno 13 persone annegate, oltre 1000 scuole chiuse. In Italia sono 12 le città con bollino rosso. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC al posto di Gravina. Prima cosa compattare la squadra, dice, riallacciare i rapporti con parte della politica. Del nuovo CT non ho parlato con nessuno, dobbiamo ragionare e vedere i bilanci. Buonasera dal TG3. In primo piano la crisi politica.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

classico di Bob Marley, No Woman No Cry. Sono le 19:07 minuti dopo i titoli del TG3. Intanto, subito, la tecnologia, la VAR al lavoro, perché c'è stato un atterramento in aria in Argentina, Austria e Mondiali di Lautaro Martinez. Vediamo un po' che dice l'arbitro. Dice che, vediamo, allontana i giocatori che si fanno così un po' invadenti e vediamo cosa decide, tutti intorno come al solito, tanto rigore, calcio di rigore, beh, insomma sembrava in effetti abbastanza netto, quindi calcio di rigore per l'Argentina con una percussione di Lautaro Martinez che è stato steso da due difensori austriaci, quindi subito un rigore per l'Argentina. Vi terremo informati. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, le ultime notizie per gli amici che sono in viaggio, a parte temporali anche di forte intensità in alcune zone. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, Piona verso la Svizzera, abbiamo dei rallentamenti in questo momento. Sulla 21 tra Castelvetro e appunto a Castelvetro verso Torino ci sono code perché c'è un mezzo fermo in panne in questo momento. Sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidone e Settimo Milanese direzione 8 Milano Varese, anche qui ci sono code per traffico intenso, code alle porte di Roma sulla statale 148 Pontina tra Cristoforo Colombo e il grande raccordo anulare in uscita da Roma, mentre in autostrada sulla Firenze-Pisa-Livorno la coda scende a 5 km tra Empoli Est e San Miniato in direzione di Livorno. Questa coda è per incidenti. In A1 tra Ponte Corvo e Cassino verso sud Napoli abbiamo un chilometro di coda, c'era un veicolo in fiamme, è stato spento, rimane per ora un chilometro di coda, mentre per un mezzo fermo sulla 26 tra la 10 e Ovada verso nord e Grave e Lunatoce abbiamo 4 chilometri di coda.

19:15 minuti, aveva veramente ragione Francesco De Gregori. Nino non aver paura di tirare i calci di rigore, non è da questo che si vede un grande giocatore, un grande... è così, se sbaglia Messi il rigore, lo possiamo sbagliare anche noi, lo può sbagliare anche un bambino al suo primo rigore a 6 anni, per esempio in una scuola calcio, e succede, anche Messi lo ha tirato fuori. Quindi Argentina e Austria sono ancora ferme sullo 0-0. Siamo sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e la A14 verso nord Milano, rallentamenti per un mezzo fermo in panni. In A14 tra Forlì e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso la 1 il tempo di percorrenza è 1 ora e 30 in questo momento. In A13 tra Bologna e Interporto e la A14 verso sud Bologna code per traffico intenso. In A1 tra Firenze Nord e la variante di Valico direzione nord Bologna anche qui traffico. Torniamo in A14, a Cesena Nord in uscita da Bologna code, e poi tra Civitanova Marche Macerate e Porto Sant'Elpidio verso Pescara al chilometro 268 segnaliamo un veicolo in fiamme in questo momento. Sulla Firenze Pisa Livorno un incidente risolto, la coda è in diminuzione tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno, abbiamo 5 km di coda, l'incidente al chilometro 32 è comunque risolto.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Rai su Radio.

0: 19:25 minuti, buonasera a tutti, buon viaggio. Qualcuno sotto la pioggia con il maltempo che imperversa in alcune zone, in altre magari un bel cielo sereno, e diranno di cosa sta parlando la radio questo signore. No, in effetti in alcune zone è piovuto in maniera intensa, per esempio sulla statale 372 Telesina abbiamo rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Dragoni e Gioia Sannitica in entrambe le direzioni. Torniamo in autostrada, siamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno, 4 km di coda per incendio. Mentre un incendio è segnalato in A14 in Puglia tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. C'è il fumo, la visibilità non è ottimale. A Napoli in tangenziale a Corso Malte in entrata verso Pozzuoli code, tra Corso Malte e Capodimonte verso Pozzuoli rallentamenti, sempre verso Pozzuoli tra Capo di Chino e Corso Malta rallentamenti, code anche in A3 tra Porto di Napoli e San Giovanni in direzione sud, in direzione Salerno. Tra poco ancora ospiti qui in diretta, parleremo di un libro appena uscito appunto nelle librerie.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0-0 intanto nel match tra Argentina e Austria. Ricordo, perché fa notizia, sicuramente campeggerà sui titoli dei giornali, già sui vari profili internet, insomma se ne parla. Ecco, vediamo così proprio al volo il sito della Gazzetta dello Sport. Live Argentina-Austria 0-0, rigore per il fallo su Lautaro. Messi sbaglia, insomma, Messi che sbaglia un calcio di rigore è una notizia sicuramente, è quello che viene considerato al momento in attività il giocatore più forte del mondo, qualcuno dice addirittura il giocatore più forte di tutti i tempi, insomma, ha sbagliato un calcio di rigore. 0-0 tra Argentina e Austria. Tornando in autostrada, attenzione a Napoli in tangenziale, c'è un mezzo fermo in prima corsia tra Fuorigrotta e Vomero verso Capo di Chino tra il chilometro 10 e il chilometro 13, traffico intenso in A1 tra Canenzana e la variante di Valico direzione nord Bologna, code in A14 tra Forlì e raccordo di Casalecchio direzione nord verso la 1, qui il tempo di percorrenza rimane alto, 1 ora e 30 minuti.

Sono le 19.36 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, la via Britacci porta in A7 tra Genova, Buzzaneto e Busalla verso Milano un chilometro di coda, tra Roncoscrive e Busalla verso Genova sempre un chilometro di coda per lavori in corso, sulla 26 tra la 10 e Ovada verso nord e Grave e Lunatoce 4 chilometri, tra Ovada e Masone verso Genova un chilometro per lavori. Non ci sono più problemi sulla 10, qui il traffico è tornato regolare.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: torride purtroppo, pensate, il Corriere della Sera in questo momento come primo titolo parla del caldo, l'ondata di caldo, la peggiore dal 2003 a Parma, in 1000 al pronto soccorso, blackout a Milano, stop al Consiglio Comunale, e ci sono previsioni non positive per i prossimi giorni. Mercoledì saranno 16 capoluoghi con bollino rosso alla faccia dei non cambiamenti climatici. Sicuro, ogni volta mi viene a fare questo commento, ma che ci posso fare, visto che si sentono ancora discorsi un po' così, e la situazione è abbastanza evidente, abbastanza chiara. Noi parliamo ogni giorno qui su Uso Radio, durante la nostra programmazione, diciamo così, invernale, con Io, Chiara e il Green, dell'ambiente, dei cambiamenti climatici. Torneremo a parlarne con la nuova stagione da settembre, come torneranno a settembre tutti i vari appuntamenti, tutte le varie trasmissioni che siete abituati ad ascoltare qui su Iso Radio. Questa invece è Destinazione Estate, versione appunto pomeridiana, anche se siamo entrati oramai nel contenitore serale. Il ritmo della sera ci porterà fino a mezzanotte e mezzo, rimarremo insieme fino alle 21, poi arriva Maria Cristina Manca fino appunto a mezzanotte e mezzo. Per quello che riguarda il calcio, beh, l'Argentina è passata in vantaggio, ha segnato sempre Messi, non ha voluto segnare il calcio di rigore, ha segnato un gol molto più bello, quindi Argentina 1, Austria 0. Partita un po' nervosetta, ci sono state degli scambi di opinioni abbastanza vivaci tra i caldi giocatori argentini e giocatori appunto austriaci. Sta per terminare il primo tempo, si sta giocando i minuti di recupero in questo momento.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

How She Threw It All Away, il titolo del brano. Sono 19:53 minuti, tra poco accendiamo la TV. I titoli del TG1 sulla Firenze Pisa Livorno, coda in diminuzione tra Empoli e San Miniato verso Livorno, 3 km di coda. In A14 code a Cesena Nord in uscita da Bologna, code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Varico direzione Nord Bologna, mentre in A14 tra Forlì e Raccordo di Casalecchio direzione Nord code.

0: 19:57 minuti, stiamo per accendere la TV su Rai 1 per seguire i titoli del TG1. Intanto in A26 tra Ovada e Masone verso Genova abbiamo 1 chilometro di coda per lavori, verso Grave Lunatoce tra Masone e Ovada abbiamo anche qui 1 chilometro di coda. In A1 in Appennino tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord Bologna, code a tratti dovute al traffico intenso. È terminato il primo tempo di Argentina-Austria con l'Argentina in vantaggio per una rete a 0. Ha rischiato qualcosa più di un'ammonizione, secondo me Lautaro Martinez è andata bene. Fossi stato un tifoso dell'Austria forse me la sarei presa per un calcio da dietro dato appunto da Lautaro Martinez a un attaccante appunto dell'Austria. Comunque tra poco torneranno in campo le squadre, ecco i titoli del TG1.
1: Buonasera dal TG1, edizione breve del nostro telegiornale. Prima di ridare alla linea la partita, ritrovate le sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Erano segregate in casa di una zia a Formia, in provincia di Latina. La svolta dopo una videochiamata della madre alle figlie, vittime per gli inquirenti di un amore genitoriale malato. Fermati per sequestro di persona, la donna, il compagno e il nonno. È la fine di un incubo, il commento del papà. La crisi politica nel Regno Unito con le dimissioni del Premier Starmer e il discorso alla nazione davanti a Downing Street. Poche ore dopo.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Il genio di Minneapolis, Prince, con questa Wind of Cry alle 22 minuti. Siete all'ascolto di Isoradio, c'è Max Gambino in console, Roberto Fracomelli insieme fino alle 21. Traforo del Ferjus chiuso in questo momento perché sta passando un trasporto eccezionale, una chiusura abbastanza limitata nel tempo. Vi terremo aggiornati, ma ora in questo momento è chiuso il traforo del Ferjus, scusate, in direzione della Francia, quindi dall'Italia in direzione della Francia, mentre traffico regolare in direzione del nostro paese dalla Francia. Altri aggiornamenti ci portano a segnalare ancora code in A1 tra Canenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, in A14 tra Forlì e Raccordo di Casalecchio, 1:30 il tempo di percorrenza in direzione della A1, mentre sulla Firenze Pisa Livorno rimangono rallentamenti per incidente tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno.

0: serate estive, allegria, vacanze, disimpegno, magari la vita fosse sempre così. Ci sono anche momenti così particolari, momenti che riguardano un intero paese, che però poi vanno in qualche modo a fondersi con delle storie personali, con le vite anche di ognuno di noi. Dico questo perché sto per collegarmi con Silvio Moretti, che è autore del libro Torneranno le lucciole. Benvenuto su Isoradio, buona serata.
1: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, Torneranno le lucciole, il secondo romanzo scritto appunto da Silvio Moretti. Ho detto bene, a volte le nostre vite, le nostre storie personali vanno in qualche modo a trovarsi in momenti storici importanti. È quello che succede un po' nel libro, appunto, è un po' l'incipit, giusto?
1: Sì, perché il romanzo prende lo spunto dall'omicidio di Marco Biagi, persona che io ho conosciuto e della quale sono stato onorato della sua amicizia. E il personaggio principale, Roberto Sensini, che è un po' un mio alter ego per certi versi, si trova appunto a vivere questo drammatico momento che ha vissuto tutta l'Italia, come giustamente si diceva.
0: È una ferita importante quella dell'omicidio Biagi, insomma.
1: Sì, è una ferita importante perché per il personaggio principale del romanzo riapre anche un'amicizia perduta che lui aveva con Guido, il suo carissimo amico con cui erano stati amici per tanti anni, e improvvisamente questa persona era scomparsa per lui, e quindi si riapre una ferita in qualche modo con la morte di Marco Biagi e parte la ricerca di questo amico. Per questo questa vicenda, diciamo, nazionale si innesta sulle vite di noi, dei singoli.
0: E quindi questi due amici, la vita che prosegue, insomma, si va avanti, passano gli anni e in qualche modo poi ci si ritrova.
1: Esatto, perché il romanzo parla appunto, partendo dalla data del 19 marzo 2002, poi fa un viaggio a ritroso e segue la formazione di questi due giovani, il loro impegno politico, sia pure con diverse, e poi la ricerca da parte di Roberto di questo suo amico che appunto inspiegabilmente è scomparso proprio dai radar, non lo riesce più a trovare, fino a che poi si rincontreranno,
0: insomma succederanno delle cose. Ovviamente la lettura del libro, fatti personali, momenti storici, questo è un modo di raccontare e raccontarsi molto.
1: Sì, è la storia. Esatto, è la storia con la S minuscola che poi diventa, si fonde con la storia con la S maiuscola, perché la storia è fatta un po' da tutti noi, in effetti.
0: È proprio di storie, di personaggi e di letterati, insomma il titolo ci riporta anche con il termine delle lucciole a un grande letterato italiano, scrittore, sì, e regista, appunto Pierpaolo Pasolini,
1: è un autore che io ho molto amato, che però a differenza di altri autori che mi hanno accompagnato e che nel romanzo sono presenti, vengono citati, non viene nominato, però viene evocato in qualche modo con questo titolo. Io rispetto forse a Pasolini ho un'idea delle lucciole più positiva, nel senso che per me le lucciole rappresentano qualcosa che può tornare a brillare. In effetti le lucciole, come questo insetto, ha una luce all'intermittenza che ogni tanto appare e poi scompare, e sono legate ovviamente alla mia infanzia, all'infanzia di quelli della mia generazione, però hanno un significato per me di qualcosa che possiamo riscoprire, soprattutto in questi momenti difficili. Mi piacerebbe che il libro fosse letto dai ragazzi più giovani, non solo dai miei coetanei.
0: Questo proprio volevo chiedere, perché in effetti noi, insomma, più o meno coetanei ci ritroviamo in questa storia, ritroviamo dei momenti, dei passaggi, dei momenti anche di vita personale che però sono comuni a un po' tutti quanti,
1: certo,
0: noi. I giovani in effetti sembrano passati non 30, 40 anni, 50, sembra passato non so qualche era, perché in effetti il mondo è talmente tanto cambiato, la comunicazione è cambiata. Nel momento in cui si scrive un libro come questo, storico in parte ma anche personale, si pensa ai giovani lettori e come cercare di farsi capire da loro?
1: Ma io inizialmente non ci avevo pensato, poi scrivendolo mi sono reso conto che io ho dei figli, diciamo, che ormai sono tra i 25 e i 30 anni, mi sono reso conto che per loro poteva essere importante affrontare, conoscere questa storia. Una storia, diciamo, che fu fatta da giovani che pensavano di cambiare il mondo e che forse il mondo non l'hanno cambiato, o in parte sì, magari commettendo degli errori. Ecco, però sono stati dei giovani, quelli della generazione degli anni 60 in poi, che il mondo non l'hanno subito. Ecco, vorrei che i giovani capissero che il mondo non bisogna subirlo, e siccome di condizionamenti che si possano imporre in quest'epoca ce ne sono molti, dalla globalizzazione, intelligenza artificiale, ecco, i giovani dovrebbero dominarlo il mondo. Io spero che nel piccolo anche questo libro possa magari alimentare questa mia speranza.
0: Scusa. Sicuramente questo, hanno bisogno in effetti di questo tipo di messaggio, e quindi speriamo, certo, gli arrivi. Appunto, certo, leggendo il libro, ricordiamo, Torneranno le lucciole, edito da Scatole Parlanti, Silvio Moretti.
1: Sì, è in libreria da giugno, da pochissimo, quindi è uscito proprio da pochi giorni.
0: E allora lo troveremo in libreria. Io ringrazio Silvio Moretti per questo racconto. Il resto lo troveremo ovviamente tra le righe e lo scopriremo.
1: Grazie a voi. Grazie
0: ancora.
1: Buona
0: grazie
1: serata.
0: E un saluto a tutti quelli che comunque amano scrivere, perché, ripeto, scrivere, raccontare, raccontarsi, raccontare anche la storia in qualche modo, credo che non debba mai così passare di moda, se posso usare questo termine. Sono le 20:13, torneremo tra poco con gli aggiornamenti sul traffico.

Buonanotte, ragazzo fortunato, un classico alle 20 e 20 minuti, è ripreso il match tra Argentina e Austria, sempre 1-0 per l'Argentina con un gol di Messi, match che è in diretta in chiaro su Rai 1 in questo momento. Noi torniamo invece alla viabilità per gli amici che sono in viaggio, al nostro ascolto. Ci sono code segnalate sulla 1 per lavori tra Modena Sud e Modena Nord in direzione nord Milano, incidente sulla diramazione Stroppiana Santià tra Vercelli Ovest e la 4. In direzione della 4, coinvolto un camion. Sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova un chilometro, e tra Masone e Ovada verso nord e Grave Lunatoce anche qui un chilometro di coda. Ancora traffico invece in A14 in questo momento, vediamo un po' le ultime notizie da Cesena Nord, allo svincolo di Cesena Nord in uscita da Bologna. Abbiamo code per traffico intenso.

nella norma un po' ovunque, anche a livello dei centri urbani, sia a Milano sia a Torino sulle tangenziali, anche a Roma sul grande raccordo anulare. Al momento non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti. Vediamo sulla statale 456 del Turchino, abbiamo rallentamenti tra Campo Ligure e il casello di Masone della 26 in entrambe le direzioni. Proprio sulla 26 abbiamo code tra Masone e Ovada verso nord e Grave Lunatoce, 1 chilometro, e tra Ovada e Masone verso sud Genova, anche qui 1 chilometro di coda per lavori in corso. Sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso nord Milano, code per lavori. Variante di valico tra Badia e la 1 direzione nord Bologna, c'è un'automobile ferma ovviamente in galleria. Siamo esattamente all'altezza del chilometro 10 e 800, mentre tra Calenzano e la variante di valico direzione nord Bologna abbiamo code a tratti e sono dovute al traffico intenso.

Leonardo da Vinci, poesia, 20 e 34 minuti. Andiamo un po' a vedere le ultime notizie che arrivano anche dalla statale 1 via Aurelia. Siamo tra Palo e Cerveter in direzione, in entrambe le direzioni. Attenzione, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Questo appunto sulla statale 1 via Aurelia, tra Palo e Cerveter in Ladispoli, il casello della Roma Civitavecchia, in entrambe le direzioni. Sulla statale 554 Cagliaritana, rallentamenti anche qui, materiali dispersi a Cagliari in direzione del lungomare di Cagliari. Così abbiamo fatto un salto anche nella bella Sardegna in questo momento. Notizia poi invece dai tratti autostradali sulla Firenze-Pisa-Livorno. Questa è una strada di grande comunicazione tra San Miniato e Empoli Ovest verso Firenze. Rallentamenti a Napoli in tangenziale, rimangono code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli.

con Sophie and the Giants. Siamo arrivati alle 20.43 in questo 22 giugno, la nostra programmazione serale Il ritmo della sera. L'Austria tiene fino alla fine, l'Argentina è in vantaggio per 1-0 con gol di Messi, siamo al 79esimo, però l'Austria insomma si fa sotto, cerca la via del pareggio e soprattutto continua a mantenere il risultato incerto fino alla fine, quindi vedremo come evolverà il match. Sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Nord Milano abbiamo code per lavori in corso, c'è fumo per incendio in A16 tra Candele e Cerignola Ovest, stesso incendio fumo in A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, quindi attenzione in questa zona tra la A14 e la A16 in prossimità di Cerignola è segnalato fumo per un incendio. In A1 ancora traffico intenso in Appennino tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord abbiamo code a tratti, c'è un mezzo fermo all'interno della variante di Valico, un'auto tra Badia e la 1, direzione nord Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 10.800, ora arriva il nuovo singolo di Max Gazzè, si intitola Intermezzo Bianco.

0: come si diceva, è tutto un equilibrio sopra la follia. Questa invece è inevitabile follia, cioè essere folli è inevitabile.
1: Dobbiamo esserlo, un po' di follia non fa male.
0: A volte è segno di sanità mentale.
1: Esatto.
0: Pensa un po' come siamo.
1: Quindi messi. Io sono molto folle.
0: Quindi stai in grande forma. Insomma. Siamo in grande forma, siamo abbastanza folli, un po' tutti. Anche Marco Gambino, che lo vedi, nemmeno sembra che non è folle, si vede che è folle.
1: Oddio, è buio lì, si vede poco.
0: Ma conosco, è folle anche lui. Quindi. Un saluto a tutti i folli più o meno si nascosti dietro parvenze di normalità.
1: Cosa mi lasci, Roberto? Cosa mi lasci?
0: Ti lascio
1: una canzone
0: The
1: intanto.
0: Black Moods con The Time Bomb, poi Mango, il grande Pino
1: il
0: Mango.
1: Il grande
0: con
1: Pino
0: Stella
1: Mango.
0: Stella del Nord, brano fantastico. Ti lascio anche all'Argentina.
1: Che sta vincendo 1-0, siamo alla fine però della partita.
0: Un po' nervoso il tuo Lautaro, l'ho visto un po' nervoso.
1: Magari fosse mio. Io lo difendo sempre, lo difenderò sempre.
0: Ti ho provocato apposta e tu giustamente lo difendi perché...
1: Io non ho materia per provocarti questa sera.
0: No, io non sono proprio fuori gioco. A me siamo talmente messi male che in questo momento speriamo che cambi la situazione, perché è un momento così buio.
1: Ma lo sanno i nostri ascoltatori di cosa parli?
0: Meglio di no. Rimaniamo così.
1: Non spoileriamo niente.
0: In equilibrio sopra la follia.
1: Può essere che poi spoilero qualcosa io, però.
0: Può essere, chissà. Tra poco Maria Cristina Manca con voi fino a 12:30. Max Gambino in console, Roberto Fragomeno. Buona serata,
1: ciao.
0: A domani.

Stella del Nord, e l'aveva annunciato Roberto Fragomeno, che insomma avremmo ascoltato questo bellissimo brano di Mango. Sono le 21.01 e intanto siamo alle ultime battute dell'incontro Argentina-Austria. Intanto ha raddoppiato l'Argentina. Siamo proprio nella fase di recupero, quindi Argentina 2, Austria 0. Questo per aggiornare quanto accade appunto lì oltreoceano. Maria Cristina Manca insieme a voi, Max Gambino alla parte tecnica, tra poco il collegamento con il giornale radio, e ascolteremo appunto le ultime notizie dal giornale. Diamo un'occhiata anche alle notizie che ci arrivano dalle nostre fonti. Vedo che ci sono parecchie segnalazioni. Intanto un invito alla prudenza lo do per chi sta, si sta spostando in A14. C'è un incendio, Foggia, zona industriale, Cerignola Est, incendio al 565-500. Attenzione perché c'è fumo in carreggiata. Così come per un altro incendio in A16, Napoli Canosa, che qui incendio al 147 tra Cerignola Ovest e Candela. E in questo caso, anche in questo caso, parliamo di fumo in carreggiata, quindi molta attenzione. Devo dire, ce ne sono parecchi di incendi, quindi raccomandiamo chi viaggia di non buttare cicche di sigarette accese, perché questo potrebbe essere la causa di numerosissimi incendi che poi dobbiamo raccontare. Dobbiamo raccontare sempre. E poi altre notizie ci arrivano dalla 1, le code per lavori tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Abbiamo rallentamenti sempre in autosole tra Calenzano, il Biva 1 variante di Valico direzione Nord Bologna. Altra notizia è un invito alla prudenza sulla direttissima. Attenzione, c'è un'auto ferma in galleria tra Badia e il Biva 1 variante di Valico direzione Nord Bologna. Attenzione, il mezzo è fermo al chilometro 10.800. A questo punto io direi che torniamo a parlare di musica con questo brano che vi facciamo ascoltare, ma tra poco ricordo l'appuntamento con l'informazione.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la questione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader, ha detto poco fa l'ambasciatore americano nel nostro paese, Tilman Fertitta. Ciò che è importante, ha aggiunto, è che la relazione continui a essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi. Al tema ha fatto riferimento anche la Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio.
2: Un caso chiuso per Giorgia Meloni che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana, e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino, dopodomani con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito su Ucraina e coordinamento militare. Il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR1.
1: E dunque, oggi c'è stata, come accennato, una breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera anche al decreto legge infrastrutture, che reintroduce alcune norme sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per le ondate di calore, con conseguente accesso alla cassa integrazione in deroga. All'estero, sparatoria in un market a Montreal, nel quartiere di Côte des Neiges, un'area con folta comunità ebraica. Coinvolti 2 agenti intervenuti all'interno del negozio. Il bilancio è di 3 morti, un poliziotto, un civile e l'aggressore, che secondo i media locali indossava una mimetica ed era originario dello stato dell'Alberta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. Esplosi almeno 20 colpi di arma da fuoco. L'area è stata isolata e posta in stato di massima allerta. Le autorità non si sono ancora espresse sui motivi dell'attacco. Medio Oriente, l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Così Donald Trump sul Social Truth. Trump ha fatto riferimento a uno dei punti concordati in Svizzera durante i negoziati diretti tra i rappresentanti di Washington e quelli di Teheran. Linea l'inviata Rai Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su 3 pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire cessate in fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare. Con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana, guidata dal falco Kalibaf e dal più moderato Araghchi, rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
1: Di nuovo in Italia con il caso delle due sorelline ritrovate ieri sera a Formia, 2 settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
4: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
5: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
6: La spesa me l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
5: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una video chiamata.
5: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
4: Due genitori che hanno rinunziato a un amore disinteressato.
5: Il padre intanto.
0: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
5: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia in provincia di Avellino, un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale, era sulla sua moto da minicross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test, il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo, assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. Scontro totale a Torino all'apertura del procedimento giudiziario sulla residenza svizzera di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Agnelli. Margherita Agnelli si è costituita parte civile contro il figlio, John Elkann. La donna chiede 1.300.000 euro di danni morali, ritenendosi vittima di un piano fraudolento. Poco di morale, una miliardaria in fuga, replicano i legali del presidente di Stellantis e di Ferrari. Il nuovo numero uno della Federcalcio è Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 22. Buon ascolto.
7: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Radio. E non

La novità è quella di Bruno Mars, On My Soul, su Radio Radio, le 21:17 minuti, insieme a Maria Cristina Manca e con me Max Gambino, la parte tecnica in console. E naturalmente il 348-103-1010 sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi. Ricordiamolo sempre, a costo di essere veramente monotoni, da scrivere in sicurezza, magari approfittando di una pausa in un'area di servizio per un buon caffè. Allora, torniamo in strada perché abbiamo qualche notizia da raccontarvi. Allora, partirei come sempre dal nord. Abbiamo una chiusura già attivata, sarà attiva fino alle 5 di domani 23 giugno, l'uscita di Monza in A4 provenendo da Brescia. L'entrata sulla tangenziale nord di Milano del bivio Bollate Novate verso Rho con riapertura alle 5. Sulla 8 Fiera Milano resta chiusa fino alle 5 di domani in direzione sud provenendo da Varese. Abbiamo poi un mezzo segnalato in difficoltà, in avaria, sulla 26, attenzione perché è fermo in galleria, tra il bivio 26 a 10 e Masone verso nord, Gravellona-Toce. Chiusa la 26 fino alle 5 di domani, tra diramazione Predosa-Bettola e Masone, direzione sud Genova-Voltri. Abbiamo un incidente avvenuto intorno alle 20:30, non ha effetti sulla viabilità, ma lo diamo come invito alla prudenza, vede coinvolto un mezzo pesante tra Vercelli Ovest e il nodo di ramazione 26 A4 Torino-Trieste in direzione nord verso l'autostrada A4. Incidente al chilometro 21, coinvolto un camion, il traffico defluisce solo su una corsia. Incidente che viene ancora segnalato al di là del fatto che comunque è avvenuto nel pomeriggio, un camion ribaltato proprio in entrata Brescia Ovest verso Brescia, incidente al 215-300, comporta ancora l'entrata chiusa di Brescia Ovest e anche l'uscita, perché vedo che anche l'uscita è chiusa provenendo da Milano. Come uscita viene consigliata Ospitaletto, come entrata la stessa. Chiusa poi invece in A14 Bologna-San Lazzaro in entrata per ambedue le carreggiate, riapertura alle 5 di domani. Attenzione ora in A13, abbiamo pedoni segnalati all'altezza del chilometro 20 tra Bologna Interporto e Altedo, direzione nord Padova. Sempre in A13 ricordiamo il tratto chiuso fino alle 5 di domani, quello tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello, direzione sud Bologna. Torniamo a parlare degli incendi, tra l'altro ho condiviso questa cosa del evitare di buttare appunto le cicche di sigaretta, e anche il nostro amico Stefano, il toscanaccio, che ci scrive spesso e ci invia vocali, condivide con me il fatto che non bisogna farlo, bisogna equipaggiarsi di magari una bottiglietta d'acqua, dice le buttate lì e poi quando vi fermate in un'area di servizio buttate la bottiglia, è la cosa più sensata. In A14 intanto l'incendio Foggia zona industriale Cerignola S, fumo in carreggiata, fumo anche tra Cerignola Ovest e Candela in A16 e ancora tra Candela e Cerignola Ovest, sempre un altro incendio al 154, davvero molta attenzione e prudenza in questi tratti che vi ho appena detto. Intanto è stato chiuso anche la 8, tratto che rimarrà chiuso fino alle 5 di domani, e quello tra Solbiate e Albizzate e diramazione Gallarate Gattico, direzione sud Milano. Adesso arriva Mina.

0: 21 e 29 minuti, uno sguardo al tempo, lo facciamo con gli amici di Rai Meteo. Fabio Zimbo in collegamento con noi, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Sull'Italia è presente un vasto campo d'alta pressione leggermente indebolito da infiltrazioni di aria un po' più instabile da nord-est, che provocheranno nei prossimi giorni locali fenomeni instabili in prevalenza durante le ore pomeridiane. Anche oggi pomeriggio in realtà si è verificata l'instabilità su alcune zone, i cui strascichi si traducono in temporale rovesci di pioggia che proprio in questi minuti interessano ancora le zone alpine lombarde, il Trentino, le Dolomiti, alcune località della pianura veneta e il Friuli, Venezia, Giulia. Questi fenomeni comunque termineranno nelle prossime ore, durante la notte, quindi non si verificheranno precipitazioni in nessuna parte d'Italia, con cielo stellato ovunque. Anche al mattino di domani il cielo sarà sereno su gran parte della penisola, ma a partire dalla tarda mattinata si formerà nuvolosità comuniforme sui rilievi, con rovesci di pioggia e temporali su Lazio, Campania, Potentino, sui rilievi della Calabria, sui monti della Sicilia, sulle zone occidentali e centrali della Sardegna. Qualche pioggia isolata sarà possibile nelle aree interne della Toscana. Fenomeni instabili sono previsti anche sulle Dolomiti, su Alpi Retiche e Carniche e sulle zone di confine delle Alpi Marittime e di quelle piemontesi. In serata i fenomeni instabili termineranno ovunque, indugiando ancora per poche ore di maniera isolata solo su Alpi e Prealpi. Si segnala che per martedì la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e o idraulico e o per temporali sulle zone interne del Lazio, su alcune zone del Potentino, su quasi tutta la Calabria e sull'intera Sicilia. Domani in tutta Italia proseguirà la fase calda, più accentuata sulle regioni settentrionali e centrali. Le temperature minime subiranno poche variazioni, con notte tropicale in molte zone, soprattutto del centro-nord Italia, dove quindi anche in piena notte si attesteranno su temperature superiori ai 20 gradi. Anche le temperature massime non subiranno cambiamenti di rilievo, con picchi di 38 gradi in pianura padana e in Toscana e punte di 36-37 gradi sul Lazio, pianura campana, Foggiano, metà Pontino, Valle del Crati, Sicilia meridionale e zona occidentale della Sardegna. Lo stato dei mari sarà ideale per bagnanti e diportisti, perché si presenteranno quasi calmi o poco mossi sotto venti deboli di direzione variabile. Solo il mare Adriatico al largo sarà mosso a tratti per venti moderati da nord-ovest. Ho terminato, grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Pinguini, Tattici Nucleari con Rubami la Notte, 21:34. Intanto, insomma, abbiamo commentato, in realtà l'ha commentata Roberto Fragomeno, ma la partita che si è conclusa, quella dell'Argentina con l'Austria, che appunto ha vinto l'Argentina per 2-0. Parliamo del grande campione argentino, Messi. Scrive un'altra pagina di storia dopo la tripletta all'esordio contro l'Algeria. Il 38enne fuoriclasse di Rosario è andato a segno due volte anche in questa partita odierna. Secondo impegno appunto della selezione nel gruppo J dei mondiali 2026 alla TNT Stadium di Arlington. Col suo 17° gol in una rassegna iridata ha superato il tedesco Miroslav Klose, rimasto fermo a 16, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia del torneo. Allo scadere l'argentino si è anche ripetuto segnando appunto il gol numero 18 in Coppa del Mondo, che gli permette non solo di staccare di due lunghezze il record che fu di Klose, ma di portarsi anche al comando nella classifica cannonieri in questo mondiale. Messi, che tra l'altro in questa partita odierna al 9° minuto aveva anche calciato al lato un rigore mancando la prima chance di fare il record, è al suo 6° mondiale, una striscia iniziata nel 2006 con un fantastico 6-0 alla Serbia Montenegro a soli 18 anni, all'esordio con la selezione in una Coppa del Mondo, e poi proseguita poi nelle edizioni successive con 4 reti nel 2014, una nel 2018, 7 nel 2022, in cui poi arrivarono anche con l'Argentina alla vittoria, e poi i 3 gol all'Algeria nella prima partita d'esordio di questi mondiali e i 2 gol di oggi all'Austria, con l'unica macchia, se vogliamo, del mondiale sudafricano chiuso a secco. A insidiare il primato di questo grande campione c'è però Mbappé. Insomma, stasera tra l'altro c'è anche la partita della Francia che seguiremo intorno alle 23. E lui può insidiare sicuramente perché ha quota 14 ed è, c'ha un altro numero, 11 anni più giovane rispetto al campione argentino, quindi insomma questi sono un po' i numeri, però rimane il fatto che comunque questo è un grande campione, Lionel Messi. Allora, intanto però adesso torniamo in strada perché c'è qualche cosa che vi devo segnalare. Sicuramente c'è un invito alla prudenza e tra l'altro vedo che si è formata anche una coda di 2 chilometri per un veicolo in fiamme in A14 Castel San Pietro Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna. 2 chilometri di coda per questo veicolo in fiamme segnalato al chilometro 33, attenzione. Abbiamo poi il tratto chiuso fino alle 5 di domani 23 giugno, è stato disposta ora la chiusura della 14 tra Forlì e Faenza, direzione nord Bologna, ripeto, tratto chiuso fino alle 5 di domani. Si è formata intanto una coda per la presenza di un cantiere in A12, siamo tra Genova Nervi e Genova Est, direzione nord verso appunto il capoluogo ligure. Intanto si stanno scortando le automobili che viaggiano in A14 per questo veicolo in fiamme, c'è del fumo anche in carreggiata adesso, quindi attenzione perché la visibilità potrebbe essere compromessa. Ci spostiamo sulla 26 e qui invece dobbiamo segnalarvi un mezzo fermo al chilometro 4.300. Si è formata già una coda tra Bivia 26 a 10 e Masone, direzione nord, verso Gravellona Toce.

successo di Samurai J, questa flamenco paranoia nel ritmo della sera di Rai Radio, musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto perché era stato temporaneamente bloccato il traffico in A14 per questo camion in fiamme al chilometro 33, c'è fumo in carreggiata, attenzione, quindi prudenza, visibilità potrebbe essere anche compromessa, la coda che è già presente per questa situazione di 3 chilometri ed è una coda in aumento tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione nord Bologna. Chiusa la 14 fino a domani alle 5 tra Forlì e Faenza verso nord Bologna, chiusa anche l'entrata di Rimini Nord direzione Ancona. In A9 abbiamo l'entrata e l'uscita di Lomazzo Sud che restano chiuse fino alle 5 di domani, entrata verso Lainate e l'uscita provenendo da Lainate. Chiusa l'autosole tra Pian del Voglio ed Aglio in direzione sud Firenze con riapertura alle 6 di domani. Diamo ancora un'occhiata alla coda presente in A26, una coda per un mezzo in avaria e tra l'altro c'era una safety car che stava rallentando il traffico proprio per andare a recuperare, a soccorrere questo mezzo in difficoltà al chilometro 4300. Siamo tra il bivio della 26 con la 10 e Masone, direzione nord, Gravellona Toce. Attenzione poi a Napoli, sulla tangenziale c'è gasolio sul piano viabile ed è proprio in uscita fuori grotta. Attenzione se vi state spostando proprio all'uscita di fuori grotta, gasolio viene segnalato sul piano viabile, siamo all'altezza del chilometro 10. Vediamo se abbiamo qualche altra notizia. Dunque, torniamo a parlare anche delle chiusure che sono state già attivate, come in A4 c'è diciamo l'entrata chiusa in questo caso per un incidente che era avvenuto nel pomeriggio, un ribaltamento di un camion, permane questa chiusura in entrata verso Brescia anche in uscita provenendo da Milano. Tornerei a parlare anche di un'altra chiusura a seguito di un incidente che vede coinvolto un veicolo in fiamme, riguarda la tangenziale ovest di Milano, chiuso il nodo di immissione all'autostrada 4 Torino Trieste verso Venezia provenendo dalla A8, quindi chiusura nodo per un veicolo in fiamme sulla tangenziale ovest di Milano.

Lunedì nero, speriamo non lo sia. Questa era Miss Rain, 21:55 minuti. E allora torniamo a parlare di calcio, ma parliamo della nostra nazionale che purtroppo non sta partecipando a questi mondiali. L'elezione di Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC, è stato ospite a Notti Mondiali su Rai 2 e alla domanda di Paolo Roberto Falcao sul probabile CT, commissario tecnico straniero, lui ha detto mai dire mai, una volta c'è stato Herrera, e dice appunto, la domanda poi era inerente anche al fatto che c'è un Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, dice, quindi potrebbe esserci anche uno straniero alla guida dell'Italia. Chissà come andrà e chissà quale sarà, insomma, il nuovo CT dopo questa elezione appunto di Malagò, quale sarà la scelta, su chi andrà la scelta del nuovo CT della nazionale italiana. Allora io direi di tornare alle notizie, perché abbiamo una novità riguardo la diramazione Capodichino. È appena avvenuto un incidente, attenzione, tra l'allacciamento 1 Sud e Bivio, diramazione Capodichino, raccordo provinciale 1 Casoria verso l'Autosole. Incidente al chilometro 1,500, non abbiamo dettagli di questo incidente al momento, è un invito alla prudenza. Torniamo lì in A14, ricordiamo che c'è un camion in fiamme al chilometro 33600 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione nord Bologna. Questo camion sta provocando 3 km di coda in aumento. Torniamo a parlare di incendi che vi ho più volte indicato, soprattutto al sud. Sicuramente ce ne sono due ancora in A16, Napoli Canosa, incendio e fumo in carreggiata al 147 tra Cerignola Ovest e Candela, incendio al 154 tra Cerignola Ovest e Candela, anche in questo caso visibilità che potrebbe essere compromessa dal fumo presente in carreggiata. Torniamo in A26, perché il mezzo che provocava la coda, che ancora è presente di un chilometro tra il Bivio A10 e Masone verso nord Gravellona Toce, è stato soccorso e rimosso. Rimane questo chilometro in smaltimento, ma nel frattempo se n'è fermato un altro, ed è un invito alla prudenza, però nella carreggiata opposta in direzione sud tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Siamo al chilometro 24,500, il mezzo è fermo, si tratta di un camion peraltro, fermo in emergenza in galleria, quindi molta prudenza in avvicinamento.

c'è il ritmo della sera di Rai Sora Radio, musica, news ed infomobilità. Beh, che musica poi, perché abbiamo ascoltato Bohemian Rhapsody dei Queen, uscita nel 75, capolavoro, scritta quasi interamente da Freddie Mercury. È un brano rivoluzionario perché unisce ballata, opera e rock in un'unica canzone, senza un vero ritornello. All'epoca, una curiosità, durava quasi 6 minuti, una lunghezza considerata eccessiva per le radio, ma diventò comunque un successo mondiale. Poi abbiamo, insomma, da questa ballata intensa dei Queen, siamo giunti insomma in tempi più recenti al brano di Elisa, Amore è, singolo appunto recentissimo pubblicato a maggio di quest'anno, scritto da Elisa e prodotto da Dardas. Anticipa il suo prossimo album di inediti ed è stato presentato dal vivo durante il tour nei Palasport. Questa è la musica di Rai Sora Radio, ma non è solo la musica presente su Rai Sora Radio, ci sono anche le notizie di infomobilità, e allora diamo uno sguardo anche alle novità, soprattutto alle chiusure che saranno attive questa notte. In Autosole, chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Savona, fine Comprenale Piacenza verso sud Bologna, con riapertura alle 5 di domani. In A4 è chiuso l'allacciamento con la 26 retrofori provenendo da Torino, tratto chiuso anche sulla 5 tra Osta Ovest e la statale 26 verso nord Montebianco. Abbiamo poi la chiusura della 7 Milano-Genova, tratto chiuso tra Genova-San Pier d'Arena e Bivia 7-12 direzione nord Milano. Ancora notizie di chiusure riguardano in questo caso un altro tratto ligure, la 10 resta chiusa questa notte tra Albisola e il Bivia 10 inizio Comprenale Savona verso la Francia. È chiusa anche l'entrata in A12 di Sestri Levante verso Genova. Si rallenta ora, intanto passiamo anche alle notizie dinamiche, per la presenza di cantieri anche nel tratto Modena Sud Modena Nord, siamo sull'autostrada del Sole direzione nord verso Milano. Torniamo a parlare anche dei 3 km di coda in A14, il camion in fiamme a generare questa coda, il traffico defluisce su una corsia, i 3 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna, il veicolo in fiamme, si tratta di un camion, è segnalato al chilometro 33 e 600. È stata chiusa anche Vittorio Veneto Nord sulla 27 Venezia Belluno, in uscita da Venezia in entrata verso Belluno, la riapertura fissata alle 6 di domani. Chiusa questa notte anche la 23 tra Carni e Pontebba direzione nord Tarvisio. Chiusa l'autosole tra Pian del Boglio ed Aglio verso sud Firenze, anche l'uscita di Firenze e Bruneta provenendo da Roma resta chiusa fino alle 6. Magliano Sabina sulla 1 è chiusa in entrata verso Firenze in uscita provenendo dalla capitale. È chiusa la 24 Roma Teramo tra San Gabriele Colle d'Aria e Sergi verso Roma, e invece è chiusa anche la 14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso sud Bari. E infine chiusa anche la A16 ed è chiusa tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, e anche tra Cerignola Ovest e Candela in direzione Napoli. Insomma, queste sono tutte le chiusure che sono state attivate e che torneremo a ricordarvi un po' più avanti. Torniamo alla musica.

La novità di Chaka Khan, questa Book is in My Soul con Snoop Dogg su Rai Radio, alle 22:21 minuti. Ben ritrovati, il ritmo della sera, musica, news ed infomobilità. In A14 intanto è stato chiuso il tratto tra Forlì e Faenza verso nord Bologna, si è formata già una coda di 1 chilometro per la chiusura tra Cesena Nord e Forlì direzione Bologna. Ricordiamo che c'è traffico ancora e le code sono segnalate anche in uscita Forlì provenendo da Bologna, ma ricordiamo soprattutto il camion in fiamme al chilometro 33 600. Il traffico defluisce solo su una corsia tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna, la coda è di 3 chilometri ed è però in diminuzione ora. Il camion che viene segnalato in fiamme è segnalato appunto al chilometro 33 600. Altre notizie: si rallenta in autosole Modena Sud, Modena Nord verso Milano direzione nord per la presenza di un cantiere. Ricordiamo anche l'invito alla prudenza sulla diramazione stropiana Santia, c'è un incidente segnalato al chilometro 21, coinvolto un camion tra Vercelli Ovest e nodo diramazione a 26 a 4 direzione nord, il traffico defluisce solo su una corsia. Vediamo un po' ancora altre segnalazioni. L'incidente sulla diramazione Capodichino non sta provocando ripercussioni per la viabilità, è segnalato tra l'allacciamento 1 sud e bivio diramazione Capodichino, raccordo provinciale 1 Casoria in direzione dell'autostrada del Sole. E ricordiamo ancora due incendi che sono segnalati sulla Napoli-Canosa: il primo al 147 con fumo in carreggiata tra Candela e Cerignola Ovest, fumo in carreggiata anche per l'altro incendio al 154 tra Candela e Cerignola Ovest. Queste le novità. Nel frattempo però aggiornamenti che ci parlano di numerosissime chiusure attive questa notte. Intanto anche sulla 11 chiusa l'uscita di Montecatini Terme provenendo da Firenze. In A4 la stazione di Agrate resta chiusa questa notte in uscita e in entrata per ambedue le carreggiate. E ci spostiamo sulla 10, qui abbiamo la chiusura dell'entrata di Imperia Est direzione Francia e l'entrata di Albenga in direzione del capoluogo ligure, con riapertura rispettivamente alle 6 e alle 5. Sulla 30 invece è chiusa Nocera Pagani in entrata verso Salerno, in uscita provenendo da Caserta. Torniamo in autosole, la stazione di Fabbro è chiusa in entrata verso Roma, in uscita provenendo da Firenze. Come entrata si può utilizzare Orvieto, come uscita chiusi. Tratto chiuso anche sulla 9, Lenate Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Centro, direzione sud, Lainate. Tra poco la rubrica di Raiso Radio Summer Breeze con i tre brani successi di qualche estate fa che andremo ad ascoltare.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Iso Radio.
1: Eccoci siamo, Summer Breeze, la rubrica di Iso Radio che ci fa ascoltare la musica del passato, i successi di qualche estate fa, tre estati, tre epoche diverse, tre canzoni che comunque hanno lasciato il segno. Il primo brano è un brano dance del 1998. Il secondo che andremo ad ascoltare è un fenomeno globale del 2017 per arrivare poi al terzo brano, un classico italiano senza tempo del 1964. Più tardi però vi darò qualche cenno in più di questi brani che andremo ad ascoltare.

0: Summer Breeze su Raiso Radio.
1: Fonzie!

0: E questa era Summer Breeze, la rubrica fresca dell'estate che vi propone Isoradio con vari appuntamenti durante la giornata. La ritroveremo alle 10.30 domani, alle 15.30, poi di nuovo alle 22.30, insomma questa notte. E noi praticamente in questa rubrica di oggi abbiamo trasmesso questi tre brani. Il primo era, naturalmente l'avete riconosciuto, un brano di Alexia, The Music I Like, 1998, uno dei brani simbolo della dance italiana di fine anni 90, pubblicato appunto nel 98, ha contribuito a consolidare il successo internazionale di Alexia grazie al suo ritmo travolgente e a un ritornello immediatamente riconoscibile. Ancora oggi una delle canzoni più amate delle estati di quel periodo. Poi abbiamo ascoltato Luis Fonsi con Despacito, 2017, è diventato un fenomeno mondiale senza precedenti. Il brano ha dominato le classifiche di decine di paesi e ha riportato la musica in lingua spagnola al centro della scena pop internazionale, trasformandosi in uno dei tormentoni più celebri di sempre, un po' la fine che fanno parecchi brani d'estate. E poi un grande classico della canzone italiana, quello pubblicato nel 1964 da Fred Bongusto, con la sua atmosfera romantica e nostalgica racconta le estati italiane di un tempo ed è diventato uno dei brani più rappresentativi della musica leggera degli anni 60.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Madame con questo Mama non Mama su Raiso Radio, le 22:45 minuti. Intanto adesso torniamo alle notizie, ricordiamo questa coda di 2 chilometri in diminuzione per il veicolo, si trattava appunto del, si tratta di un camion in fiamme, 2 chilometri tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso nord Bologna. Ricordiamo poi che c'è anche un incidente tra Forlì e Faenza, direzione nord Bologna, 2 le auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 81. Si è formata una coda tra diciamo Cesena Nord e Forlì, restiamo nei pressi, 2 chilometri, una coda verso Bologna per la chiusura del tratto. Tratto chiuso tra Forlì e Faenza verso

Bologna, la coda che si è formata per questa chiusura naturalmente nel tratto precedente, quindi a partire da Cesena Nord. Questo è un po' il succo di quello che accade in A14. Abbiamo ricordato anche il camion in fiamme, tra l'altro c'è anche fumo in carreggiata, quindi attenzione. E adesso torniamo agli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dalla nostra fonte. Da poco, anzi, viene rilanciata la notizia dell'incidente sulla diramazione Capodichino tra l'allacciamento A1 Sud e bivio diramazione Capodichino, raccordo provinciale Casoria, in direzione A1. E però vedo che adesso lo chiudono la notizia, quindi incidente risolto. Torniamo lì in A14, la coda è ulteriormente diminuita 1 chilometro ora, quindi tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna, generata da quel mezzo, da quel camion in fiamme. Ricordiamo ancora l'incendio che interessa la 16 Napolicanosa, sono ben 2 incendi. Entrambi generano fumo in carreggiata, quindi attenzione, visibilità che potrebbe essere compromessa sia tra Cerignola Ovest e Candela, l'incendio al chilometro 147, l'altro al 154 tra Cerignola Ovest e Candela. Torniamo anche a parlare delle chiusure, diamo un'occhiata a cosa ancora è stato attivato come chiusura per lavori: l'entrata di Frosinone direzione Roma, siamo in A1 naturalmente, la riapertura alle 5 di domani. È stata disposta la chiusura della 5 Torino Aosta Montebianco tra la statale 26 Aosta Ovest verso sud Torino, e poi in A8 è chiuso l'allacciamento con l'A4 provenendo da Varese. E restiamo in A8 perché l'uscita di Cascina Merlata provenendo da Varese resta chiusa fino alle 5 di domani, così come l'uscita di Avellino Ovest sulla Napolicanosa per entrambe le direzioni resta chiusa fino alle 6 di domani.

54 minuti, il ritmo della sera, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità insieme a Maria Cristina Manca fino alla mezzanotte e mezza, come Sergio Ciani e la parte tecnica, la messa in onda. Dunque, noi torniamo adesso, intanto diamo uno sguardo ai monitor, qui ci parlano già degli inni, perché sono già in campo le squadre Francia e Iraq. Questa è la partita che andremo a commentare, comunque a raccontarvi attraverso le immagini qui nei nostri studi, la partita insomma che vede insomma il cannoniere Mbappé che se la deve vedere con Messi, che oggi ha segnato ben 2 gol, e quindi chissà se anche lui segnerà in questa partita, e così insomma vedremo come andrà a finire. Loro sono sicuramente i capocannonieri di questo mondiale. Sono già appunto in campo, ci sono gli inni nazionali al Lincoln Financial Field di Philadelphia, sarà questo lo stadio dove verrà disputato questo incontro Francia-Iraq. Allora, torniamo in strada. Intanto, risolto l'incidente sulla diramazione Capodichino, ve l'avevo già raccontato anche nel precedente aggiornamento. Diamo conto dell'incidente che ancora vedo, insomma, la segnalazione è attiva, anche se vedo che non ha ripercussioni per la viabilità. L'incidente tra Forlì e Faenza verso Nord Bologna, 2 le auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 81. C'è ancora la coda presente per il veicolo in fiamme, il camion in fiamme al chilometro 33-600 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione Nord Bologna. La coda si è ridotta naturalmente e adesso è di 1 chilometro. 1 chilometro in direzione Nord Bologna. Queste le ultime novità, aumenta la coda però per la chiusura della 14, adesso è 2 chilometri, Cesena Nord Forlì, direzione Nord Bologna.

di Harry Styles su Raiso Radio. Intanto è iniziato l'incontro Francia-Iraq, siamo praticamente al quinto minuto e siamo naturalmente sullo 0-0. Allora, torniamo in strada anche attraverso un messaggio che ci arriva da alcuni amici in ascolto e in viaggio, Katia e Michele, che viaggiano da Verona a Bari e ci vogliono segnalare, appunto, avevo già dato la chiusura del tratto della 14, dice: bisogna per forza uscire e rientrare a Pescara Sud, non con poche difficoltà per trovare le strade giuste. Così, amici, appunto, che ci ascoltano e sono in viaggio in direzione, appunto, Bari da Verona, un bel viaggione, direi. Poi approfitto con salutare anche Carla, Daniele, il nostro amico Luigino, Rosalba, siete in tanti ad ascoltarci e a inviare i messaggi al 348 103 1010. Infatti torno proprio lì nel raccontare il tratto chiuso della 14, Pescara Ovest, Pescara Sud, direzione Sud Bari, tratto chiuso fino alle 6 di domani. E poi non è solo l'unico tratto chiuso, perché in A14 abbiamo la stazione di Rimini Nord, che è chiusa in uscita da Bologna e in entrata verso Ancona, ed è chiusa anche tra Forlì e Faenza verso Bologna, con già la presenza di una coda per questa chiusura da Cesena Nord. Quindi Cesena Nord e Forlì verso Bologna 2 km, la coda è stabile. Spento l'incendio in A16, quello al 154, tra Cerignola Ovest e Candela. Rimane invece ancora attiva la segnalazione che ci parla dell'altro incendio al 147 tra Cerignola Ovest e Candela. Chiusa la 16 tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli, tratto che viene chiuso fino alle 6 di domani. Poi altre chiusure: la 24 Roma Teramo è chiusa fino alle 5 tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma, chiusa la 23 tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, chiusa la 26 tra diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione sud verso Genova Voltri, ma non è l'unico tratto chiuso della 26, c'è anche quello tra Baveno e Arona verso sud Genova Voltri, con riapertura alle 6. Diamo poi un'occhiata anche alle ultime chiusure che, come sempre, arrivano intorno alle 23, quelle che riguardano Napoli e la sua tangenziale. Tratto chiuso tra fine tangenziale Napoli e Capodimonte verso Pozzuoli. L'uscita di Vomero da Pozzuoli resta chiusa anch'essa fino alle 6. E poi sia l'entrata di Corso Malta che quella di via Maddalena che quella di Capodichino sono tre. Entrambe, cioè tutte e tre, chiuse verso Pozzuoli, con riapertura alle ore 6. Diamo un po' un'occhiata ancora agli ultimi aggiornamenti. Chiusa l'Autosole, abbiamo detto, l'Autostrada del Sole ha diverse chiusure questa notte. Chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e fine Complanare Piacenza direzione sud Bologna, con riapertura alle 5. E poi chiuso il tratto tra Pian del Voglio ed Aglio verso Firenze, carreggiata sud. Fabbro è chiuso, abbiamo detto, in entrata verso Firenze e in uscita da Roma. E poi ancora Megliano Sabina resta chiusa in entrata verso Firenze e in uscita provenendo dalla capitale. Ancora altra chiusura, la diramazione Roma Nord ora in primo piano, il tratto chiuso tra Sette Bagni e Bivio, diramazione Roma Nord e grande raccordo anulare, direzione sud, con riapertura alle 5.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

E questo era Night con la sua Forte. Sono le 23:16 minuti, il ritmo della sera di Rai Isoradio, insieme a Maria Cristina Manca e Sergio Ciani alla parte tecnica, la messa in onda. Intanto viene disposta la chiusura della 10 tra Albisola e inizio con Planare Savona verso la Francia. La riapertura anche in questo caso è fissata per domani 23 giugno alle ore 6. Allora, si è sbloccato il risultato, la partita, indovinate un po' chi ha segnato per la Francia? Mbappé. La Francia è andata in gol al 14esimo, proprio a firma di questo grande campione, e quindi Francia 1, Iraq 0. Siamo al, ve lo dico subito, al 16esimo del primo tempo, cambia il risultato appunto lì allo stadio di Filadelfia. Dunque, vento forte in A13, attenzione, Terme Euganeo e Bivio A13 A4, in questo tratto raffiche di vento forte tra il chilometro 100 e il 112, risolto l'incidente in A14 Forlì Faenza direzione nord, direzione Bologna. Viene ancora indicato invece quello con il coinvolgimento di un camion in diramazione Stroppiana Santiago tra Vercelli Ovest e il Bivio con la 4 in direzione nord. Si rallenta ancora per lavori in autosole tra Modena Sud e Modena Nord direzione Milano. Ricordiamo ancora i rallentamenti per il veicolo in fiamme in A14 Castel San Pietro Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna. Abbiamo le code in A14 in uscita a Forlì provenendo da Bologna, e la coda presente per la chiusura che vi ho più volte raccontato della A14, sono tante in realtà, però in questo caso si è formata la coda per il tratto chiuso tra Cesena Nord e Forlì direzione Nord Bologna. Abbiamo ancora l'incendio in A16, il fumo è ancora presente, attenzione, visibilità che potrebbe essere compromessa tra Cerignola Ovest e Candela, il chilometro è il 147.

Lavori dei Pink Floyd, Hey You, 23 e 25 minuti, siamo sempre in diretta sul il ritmo della sera, musica news di Infomobilità. E allora ripartiamo da qualche aggiornamento. Intanto do un'occhiata anche al monitor che abbiamo qui nello studio. Siamo Francia-Iraq al 25esimo, sempre Francia 1, Iraq 0. Dunque, torniamo agli aggiornamenti. Io ripartirei dalle chiusure. Aggiorniamo un po' di chiusure per chi viaggerà questa notte in Autosole, Casal Pusterlengo, fine Complanare, Piacenza, direzione Sud Bologna, riapertura alle 5. Tratto chiuso sulla 5 tra Osta Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco. Il tratto resta chiuso anche nella carreggiata opposta in direzione Torino. Nella carreggiata nord, però, la riapertura è fissata alle 5, mentre verso Torino alle 6. Ancora altra chiusura della 7, la Milano-Genova, Genova-San Pier d'Arena, biva 7 a 12 verso Milano, tratto chiuso fino alle 6. Sulla 8 chiuso l'allacciamento con la 4 provenendo da Varese. Anche la stazione di Cascina Merlata in A8 resta chiusa in uscita provenendo da Varese. Abbiamo il tratto chiuso in A8, Solbiate, Albizzate, bivio 8, diramazione Gallarate-Gattico verso sud Milano con riapertura alle 5. Ancora tratto chiuso sulla 9, Lago di Como, Como Centro verso sud dell'Ainate, chiusa la 26 tra diramazione Predosa, Bettola e Masone verso sud, chiusa anche tra Baveno e Daruna, sempre in direzione Genova-Voltri. Vediamo cosa altro è chiuso, chiusa la 10 tra Albisola e Bivio a 10, inizio con Planare e Savona verso la Francia, chiusa la 14 tra il Bivio con la 1 e Bologna-Borgo Panigale in direzione sud Bologna.

Ebbe un amico, uno dei tanti capolavori di Antonello Venditti. 23:34 minuti, ben ritrovati con le notizie in primo piano. Per coloro che sono in ascolto, che viaggiano nella notte, intanto c'era una chiusura della stazione di Brescia Ovest. Era avvenuto un incidente nel tardo pomeriggio che ha visto il coinvolgimento di un mezzo, di un camion ribaltato. Per naturalmente rimuovere il mezzo e per pulire tutto quanto, insomma, si è lavorato parecchio, perché erano state, tra l'altro, era stata anche chiusa Brescia Ovest sia in entrata che in uscita. È stata riaperta da poco l'uscita, ma resta chiusa ancora l'entrata verso Brescia, il chilometro, il 215 e 300. La 14 in primo piano, vi avevo dato la notizia della chiusura tra il bivio 14 a 1 e Bologna Borgo Panigale direzione sud Bologna, con riapertura alle 5. È chiusa anche tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona. Anche in questo caso la riapertura è fissata alle ore 5. Torniamo lì dove c'era il veicolo in fiamme, dove ancora viene segnalato questo camion con i rallentamenti che si registrano tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna. Chiusa la 14 tra Forlì e Faenza verso nord Bologna, riapertura alle 5. C'è una coda presente di 2 km tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna per il tratto chiuso. Vediamo cos'altro è chiuso. È chiusa la 23 tra Carni e Pontebba verso nord Tarvisio, è chiusa la 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello verso sud Bologna, ancora chiusa la 1 tra Pian del Voglio, località Aglio, direzione sud Firenze, la riapertura alle 6 di domani. In diramazione Roma Nord diamo la chiusura del tratto compreso tra Sette Bagni e il bivio Grande Raccordo Anulare in direzione sud. Tratto chiuso quello della 24, la Roma-Teramo, San Gabriele Colledara Sergi verso Roma con riapertura alle 5 sulla diramazione Capodichino. Chiuso il tratto tra Capodichino, inizio tangenziale di Napoli in direzione ovest verso la tangenziale. Chiusa la 14 anche tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso sud Bari. E poi chiusa la 16 tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. Ed è chiusa anche tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Chiusa la tangenziale di Napoli tra inizio tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli. È stata disposta la chiusura anche di Avellino Ovest in A16 in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate, ma da poco viene segnalato un incidente sulla 25 Torano Pescara. Il tratto interessato da questo incidente al 174 e 400 è quello tra Chieti e Manoppello direzione autostrada Roma-Teramo. Al momento non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Torniamo a dare un'occhiata a quello che accade nel campo di calcio, appunto, dei mondiali, dove si sta disputando Francia-Iraq sempre al 37esimo. Il risultato non cambia: Francia 1, Iraq 0.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Tiziano Ferro, il ritmo della sera insieme a Maria Cristina Manca, Sergio Ciani alla parte tecnica. Noi torniamo anche a dare un'occhiata lì a Filadelfia attraverso i nostri monitor nello studio. Dunque, stiamo commentando Francia-Iraq, siamo sempre sull'1-0, ma siamo al 43esimo, quasi insomma alla fine del primo tempo, e allo stadio Lincoln Financial Field of Filadelfia sta piovendo, ma tantissimo. Hanno fatto delle inquadrature con una pioggia incessante, veramente quasi in difficoltà adesso i giocatori per far spostare il pallone dal campo di calcio, perché insomma piove copiosamente. E il risultato comunque è sempre quello: Francia 1, Iraq 0. Siamo quasi alla fine del primo tempo, ripeto, sta terminando il primo tempo di questa partita, siamo al 44esimo, quasi al 45esimo, insomma. Allora, aggiornamenti dalle nostre autostrade: è stata intanto riaperta prima del previsto, in largo anticipo, la stazione di Lomazzo Sud sulla Lainate Como Chiasso. Era chiusa appunto sia in entrata che in uscita, in entrata verso Lainate e in uscita verso Como. Riaperta, abbiamo dato già la riapertura dell'uscita di Brescia Ovest in A4, ma questo ve l'avevo già raccontato perché c'era stato un incidente nel tardo pomeriggio che aveva visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che poi si è ribaltato, quindi è stata disposta la chiusura di Brescia Ovest, che comunque rimane ancora chiusa, se non sbaglio rimane ancora chiusa però solo in entrata. Diamo ancora un'occhiata alle chiusure, vediamo se c'è qualche altra novità. Non credo, rispetto a quello che già vi ho detto, ma c'è un invito alla prudenza per dei pedoni. Ora attenzione, siamo sulla 9 Lainate Como Chiasso, pedoni avvistati al 36 e 300 tra Como Monte Olimpino e Como Centro direzione sud Lainate. Ancora in A14, per raccontarvi che c'è ancora questo veicolo in fiamme al chilometro 33.600 e la circolazione è rallentata tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna, e ricordiamo che il mezzo di cui parlavo è un camion, il traffico continua a defluire su una corsia. La chiusura della 14 che sta provocando code è quella che riguarda il tratto Cesena Nord Forlì verso Bologna, il tratto questo è dove c'è la coda, la coda appunto per il tratto chiuso, che vi dico subito, parliamo del tratto tra Forlì e Faenza, quindi questo è il tratto che resta chiuso questa notte fino alle 5.

5 in direzione nord Bologna, la coda di 2 km tra Cesena Nord e Forlì, quindi nel tratto precedente la chiusura si è formata questa coda, ma rimane stabile di 2 km. Allora, sono le 23.47, noi torniamo alla musica con un capolavoro di Led Zeppelin.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'Iran accetterà ispezioni sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Così Donald Trump, commentando uno dei punti concordati durante i colloqui in Svizzera. Tra le prime conclusioni, la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio, oltre alle ispezioni sul nucleare, l'apertura dello stretto di Hormuz. I negoziati proseguono ora in Medio Oriente, dove domani arriverà il segretario di Stato Rubio. Uno dei nodi resta il rispetto del cessate il fuoco in Libano, l'inviata a Beirut.
2: Si lavora alla creazione di una cellula incaricata di monitorare il cessate il fuoco nel sud del Libano. Le armi tacciono da oltre 24 ore, ma non si percepiscono segnali concreti di una stabilità duratura, né il ritiro delle truppe israeliane, né il disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che Israele non potrà imporre nel sud del Libano quella che definisce una fascia di sicurezza, come avvenuto a Gaza, proprio nella striscia. Oggi, durante la visita del cardinale Pizzaballa, un raid israeliano ha ucciso 3 palestinesi, tra i quali una 18. Qui a Beirut osserviamo un lento movimento di ritorno. Negli ultimi giorni molte famiglie hanno smontato le tende per tornare a casa, ma spesso hanno trovato solo macerie, ci racconta il signor Wael, seduto su un materasso che da 4 mesi nella tendopoli sulla spiaggia è il suo divano improvvisato. Io devo restare ancora qui perché il mio villaggio è occupato dalle forze israeliane, aggiunge, ricordando le scene viste già da bambino in un capitolo precedente della guerra, quando vedeva i carri armati israeliani parcheggiati davanti a casa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la Premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore USA Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e Stati Uniti. Posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre alla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. Paura a Montreal, nel quartiere di Coup de Neige, quartiere della comunità ebraica, dove in una sparatoria vicino a un supermercato un uomo ha ucciso un residente identificato come un rabbino e un agente di polizia prima di essere ucciso a sua volta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. La polizia esclude altri sospetti e indaga sul movente. L'area è stata isolata e i cittadini invitati a restare in casa. Economia. In audizione al Parlamento europeo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha parlato degli scenari futuri riguardo ai tassi di interesse.
3: Un aumento della crescita dello 0,8% dell'intera eurozona è un elemento positivo per la presidente Christine Lagarde. Non è stagnazione, ha detto davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. La guerra pesa in particolare sui servizi, mentre il settore manufatturiero mostra maggiore tenuta. Ma allo stesso tempo, sempre la Lagarde ha sottolineato che non si può escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Quella stessa inflazione che però, pur in un contesto di forte incertezza, potrebbe ritornare al 2% nel medio termine. Per cui la BCE ha assicurato Lagarde che non ritiene il rialzo dei tassi deciso lo scorso 17 giugno un indicatore di una politica monetaria restrittiva, continuerà ad agire con prudenza per garantire la stabilità dei prezzi, senza compromettere la tenuta dell'economia europea. Paola Bonanni, GR1.
1: Il mondo della musica piange. Il re dei talent scout, Clive Davis, morto nella sua casa di Manhattan a 94 anni. Nelle ultime 6 decadi ha scoperto o rilanciato alcune delle più grandi star della canzone contemporanea, tra loro Janis Joplin, Aretha Franklin e Bruce Springsteen. A queste si aggiunge Whitney Houston, che Davis scoprì 19enne in un night di New York. Calcio mondiali, l'Argentina si qualifica in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria 2-0. Lionel Messi, ancora mattatore dopo il rigore sbagliato a inizio gara, firma entrambe le reti della nazionale sudamericana al 38esimo e nel recupero della ripresa. Messi dunque resta solo in cima alla classifica dei migliori marcatori di sempre dei mondiali con 18 gol in 6 edizioni. Mondiali che Radio 1 continua a seguire in diretta, vi lascio al secondo tempo di Francia-Iraq. Buon proseguimento d'ascolto.

McCartney insieme a Ringo Starr con questa Home to Us su Raiso Radio. Abbiamo ascoltato il giornale radio al termine del primo tempo della partita Francia-Iraq, ma il match è sospeso per avverse condizioni in meteo. Dicevo appunto che sta piovendo parecchio e dal monitor viene fuori appunto questo messaggio di temporaneamente sospeso questo match per avverse condizioni meteo, quindi deve ancora riprendere il secondo tempo della partita Francia-Iraq, che ricordiamo è ferma sull'1-0 per la Francia. Torniamo in strada, intanto aggiorniamo un po' di situazioni. L'ultimo aggiornamento che ci parla di chiusure notturne per lavori va in A10 la Genova Ventimiglia, dove il tratto che resta chiuso è quello tra il bivio A10 e 26 dei Trafori ed Arenzano verso Ventimiglia, tratto che riaprirà alle 6 di stamattina, a questo punto, perché parliamo già del giorno 23 giugno, perché è la mezzanotte e 3 minuti in questo momento. Allora, ancora segnalati i pedoni in A9 tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso sud dell'Ainate. Risolto quell'incidente di cui abbiamo parlato parecchio, riguardava un ribaltamento di un camion proprio all'uscita di Brescia Ovest. Risolto, si sta lavorando ancora, ma è stata riaperta comunque Brescia Ovest. Ancora rallentata la circolazione in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna per quel mezzo in fiamme, si tratta di un camion al chilometro 33 600. Abbiamo ancora rallentamenti per lavori in autosole tra Modena Sud e Modena Nord verso nord Milano. Ci sono code in uscita a Forlì in A14 provenendo da Bologna, sono code per il traffico, mentre ricordiamo ancora il tratto chiuso in A14 che sta generando questa coda di 2 km tra Cesena Nord e Forlì in direzione nord Bologna. Un invito alla prudenza ancora, vi avevo già parlato di questo incidente di cui però non abbiamo ancora dettagli, riguarda la 25 Torano Pescara, Chieti Manoppello, direzione A24 Roma Teramo, incidente al 174 e 400, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Queste sono le notizie al momento a nostra disposizione. Torniamo però per un attimo anche in A14, perché abbiamo la stazione di Val di Sangro chiusa in uscita provenendo da Bari e la stazione di Val Vibrata chiusa in uscita provenendo da Ancona con riapertura alle 6.

Baby I Love Your Way, Will to Power su Reso Radio, non la mezzanotte 12 minuti. E allora la partita è sospesa, come vi avevo detto. Lo stadio si è svuotato perché è arrivata questa tempesta di fulmini e quindi è scattato subito l'ordine di evacuare lo stadio, come è già successo durante le partite del Mondiale per club di un anno fa. E ora appunto lo stadio è completamente svuotato a Filadelfia, si aspettano almeno altri 15 minuti prima di riprendere il gioco, vista l'allerta meteo. Parliamo naturalmente del secondo tempo di Francia-Iraq. Questo è l'aggiornamento che ci arriva lì da Filadelfia. Adesso torniamo in strada perché intanto piove anche qui in Italia, in A13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Terme Euganeo viene segnalata ora pioggia. Torniamo agli aggiornamenti che riguardano tutte le autostrade, che io farei un riepilogo di quelle che saranno nella notte i tratti chiusi, partendo dall'Autosole, Casal Pusterlengo, Bivio, fine Comprenale Piacenza verso sud Bologna, tratto chiuso fino alle 5. Chiuso anche tra Pian del Voglio e località Aio verso sud Firenze, e ricordiamo anche la chiusura a Roma Nord, Sette Bagni, Bivio, Grande Raccordo Anulare, direzione sud. Ancora chiusure che riguardano altre autostrade. Allora direi di dare anche la chiusura della 5 tra la statale 26 e Aosta Ovest, sia verso Torino che verso il Monte Bianco. Chiusa la A7 tra Genova, San Pier d'Arena e Bivio A12 verso Milano. E la 8 invece vede la chiusura dell'allacciamento con la 4 provenendo da Varese. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco altre chiusure.

E ce ne parlano le agenzie, tante vengono battute riguardo quello che accade a Filadelfia. Come previsto, la tempesta di fulmini è arrivata vicino allo stadio di Filadelfia e Francia e Iraq, ricordiamo, è stata sospesa con l'ordine di evacuazione dell'impianto per gli spettatori. E appunto si sta giocando a Filadelfia e quindi la partita è stata sospesa, vedremo se riprenderà a breve, ma io dalle immagini vedo che davvero sta piovendo tantissimo, proprio piogge torrenziali si stanno praticamente abbattendo sullo stadio di Filadelfia. Allora, vediamo se possiamo ancora dare qualche altra notizia di chiusura, perché sono davvero tante le chiusure questa notte. Abbiamo la chiusura della A8 che riguarda praticamente il nodo di missione verso la 4, abbiamo la 26 in primo piano con la chiusura tra diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova-Voltri, che tra l'altro vede anche un'altra chiusura, la 26 Baveno-Aruna verso sud, sempre verso Genova-Voltri. Altro tratto chiuso in A10, Bivio A10 a 26 tra Fori Arenzano verso Ventimiglia, tratto chiuso anche tra Albisola e inizio Complanare Savona verso la Francia. Tratto chiuso in A14, ricordiamo Bivio A14 A1 Bologna-Borgo Panigale verso sud Bologna, tratto chiuso tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso sud Ancona, e ancora l'entrata di Bologna-San Lazzaro resta anch'essa chiusa per entrambe le direzioni fino alle 5. Abbiamo poi il tratto chiuso tra Forlì e Faenza verso Bologna, con una coda presente per la chiusura a partire da Cesena Nord, 2 km, e risulta in diminuzione questa coda. Chiusa la 23 tra Carnia Pontebba verso Nord Tarvisio, abbiamo poi la chiusura ancora della 1 tra Pian del Voglio e località Aglio verso Sud Firenze, con riapertura alle 6. E poi ancora diramazione Roma Nord, 7 Bagni, Bivio Grande Raccordo Anulare, direzione Sud. E chiuso in A11 l'allacciamento con l'autosole provenendo da Pisa, chiusa anche l'uscita di Montecatini Terme provenendo da Firenze, chiusa la 14 anche tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari con riapertura alle ore 6, sulla diramazione Capo di Chino tra Capo di Chino inizio tangenziale Napoli verso la tangenziale di Napoli, tratto chiuso sempre fino alle 6. In A16 la Napoli Canosa è chiusa, chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, chiusa anche tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Abbiamo poi la chiusura della tangenziale di Napoli tra Fine Tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli, ma è chiusa questa notte anche la 15 Parma La Spezia. Il tratto chiuso per lavori è quello tra Berceto e Pontremoli in entrambe le direzioni fino alle 5 di oggi, 23 giugno.

Gelosa cara, Lucio Battisti su Raiso Radio, mezzanotte 26 minuti. Allora, ricordiamo Francia-Iraq che si sta giocando a Filadelfia, è stata sospesa a causa della pioggia torrenziale che si è riversata anche sullo stadio. Le squadre non sono quindi rientrate in campo dopo il primo tempo, che vede il vantaggio della Francia per 1-0 grazie al gol di Mbappé. Gli spalti si sono svuotati, quindi il match è sospeso. Noi siamo arrivati ai saluti perché vi faccio un po' un riepilogo di quelle che sono le principali notizie e poi appunto lasceremo la linea alla programmazione notturna. Intanto si è formata nuovamente la coda in A14 per il veicolo in fiamme. Ricordiamo che questo veicolo in fiamme al chilometro 33.600 è un mezzo pesante, quindi è ancora segnalato, probabilmente ci vuole del tempo per spegnerlo. Il traffico defluisce su una corsia da rallentamenti. Adesso la coda è presente di 1 chilometro tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. Ricordiamo la chiusura che sta generando una coda che però adesso è in diminuzione, non più 2 chilometri, 1 chilometro tra Cesena Nord e Forlì direzione nord Bologna. Parliamo naturalmente del tratto, uno dei tanti tratti chiusi questa notte in A14. Abbiamo due segnalazioni di pedoni, entrambe sulla A9 Renate Como Chiasso, quindi al 33 Como Grandate Como Centro verso la Svizzera direzione nord, altri pedoni camminano tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso sud della Inate, qui siamo al chilometro 36 e 300. Si rallenta ancora in autosole tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. E la presenza di un cantiere a generare questi rallentamenti, e c'è ancora un incidente segnalato ed è un invito alla prudenza perché non genera code, è quello tra sulla 25 tra Chiedi e Manopello in direzione dell'autostrada Roma-Teramo, siamo al chilometro 174. Peraltro ci sono due tratti della 13 ora interessati da pioggia, Ferrara Sud Occhiobello, e piove anche tra Monselice e Terme Euganee. Queste le notizie al momento. Ringrazio anche Alessandro Rosi che è stato con me finora, e quindi a mezzanotte e 28 minuti l'augurio di un buon proseguimento di viaggio sempre con Isoradio, linea alla programmazione notturna.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, ci si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, mentre il segretario di Stato americano Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Gli USA hanno sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto, mentre il presidente Trump spiega che l'Iran accetterà ispezioni dei suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare. E la guerra in Ucraina. Kiev intensifica i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky, ma poco fa è scattato l'allarme aereo a Kiev e le autorità hanno chiesto alla popolazione di recarsi nei rifugi. Intanto è atteso un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. E Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore USA Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e Stati Uniti. E in serata, come accennato, breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi ex europei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione inizialmente previsto da luglio entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla moto da minicross che si è scontrato con una jeep sul tornante di una strada provinciale. Sottoposto dal coltello il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo insieme a 3 persone che viaggiavano con lui. E poi il ritrovamento di Alicia e Sara. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. I provvedimenti riguardano la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, del padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero l'anziana che ha ospitato le ragazze. Chiudiamo con lo sport. L'Argentina si qualifica in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria 2-0, sospesa per maltempo, ve l'abbiamo raccontato in diretta nell'intervallo Francia-Iraq sull'1-0 per i francesi. Nella notte si aspetta Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Ma per sapere di più ridò subito la linea a tutto il mondiale minuto per minuto.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. Quindi

0: take them back to the blog era one time.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Rai Isoradio.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: Ore 2.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.